0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Sopra un vulcano attivo, fa caldo pazzesco. La notizia è di quelle che fanno perdere sempre.

Alex.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21. Martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

campanile, un soldato senza fucile, il ritorno dal Medio Oriente dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina e una sposa nella campagna, col sorriso che sa di Natale, e c'è un circo sulla statale.

c'è tuo figlio che sta correndo.

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata alla musica italiana. Chi ama la musica italiana non può che ascoltare un'ora per voi, e oggi partiamo con un pezzo meraviglioso estratto da un disco che ha riproposto i grandi successi di Tullio De Piscopo, perché il 18 aprile è uscito un bel cofanetto celebrativo con 4 LP dedicati proprio agli 80 anni di Tullio, divisi per capitoli che riescono ad affrontare un pochino musicalmente tutte le varie fasi della sua carriera meravigliosa, dal grande successo di Andamento Lento fino alle esperienze più sperimentali, alle collaborazioni con alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale come Astor Piazzolla in Libertango. Lui stesso ha sempre raccontato con grande passione quel momento lì, ai dialoghi musicali con Pino Daniele e a tutta l'allegria che sa portare Tullio De Piscopo, che tra l'altro io conosco molto intimamente. Vi posso dire che è una persona estremamente solare. A rendere tutto più prezioso è l'edizione limitata di vinile nero, soltanto 220 copie, in una speciale versione in vinile oro, numerata e autografata, soltanto 80 copie. Poi a rendere ancora più significativo questo momento della sua carriera è stato il premio che avevamo già commentato in una puntata di Un'ora per voi, il riconoscimento dato a Tullio De Piscopo per l'acclamata esibizione sul palco dell'Ariston all'ultimo festival di Sanremo assieme a LDA e H7 con Andamento Lento, proprio per la modalità, perché Tullio De Piscopo ha sempre suonato la batteria, non tenuto il ritmo. Con la sua batteria lui ha eseguito il fraseggio musicale, i ritornelli, ha cantato, e in questo cofanetto è contenuta anche Stop Bayonne, una canzone del 1984 che Pino Daniele scrisse per De Piscopo, convincendolo a cantare per la prima volta. Fu subito poi un successo, sia da parte della critica che del pubblico, che amarono subito questa canzone, questo rap ante litteram con un riconoscibilissimo sound napoletano e la sua batteria. Che cos'ha Stop Bayonne, che poi risentita in questa stagione è precisa, è perfetta e magica? Ha allegria, solarità e soprattutto primavera.

Spontaneità, che è un requisito di solarità, soprattutto nella musica. Non potevamo cominciare meglio se non con Tullio d'Episcopo e Stop by On, scritta da Pino Daniele. Si aprono i battenti di questa puntata ufficiale di un'ora per voi, che si rivolge ovviamente alle novità. La prima che andiamo a esplorare è commovente perché 40 anni di attesa e finalmente il 17 di aprile i Litfiba, Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo hanno pubblicato 17 Re, la canzone che dà il titolo all'album uscito nel 1986 ma che fu poi esclusa dalla tracklist perché all'epoca non ritenuta in linea con il resto del disco. E questa canzone è un urlo rock wave contro chi vuole cancellare il peso degli errori tragici del nostro passato. Pelù racconta quanto 17 Re sia impressionabilmente confacente al periodo che stiamo vivendo, perché fu scartata, ma oggi è perfetta e oggi calza purtroppo a pennello con la realtà che stiamo vivendo. Ma non solo, dobbiamo dire anche che calza a pennello con quell'urlo rock che in quel periodo, con quella irruenza giovanile, faceva proprio scopa con quella che era l'attualità dei Litfiba, l'essere Litfiba. Per questo c'è in qualche modo grande attenzione per questo ritorno, che tra l'altro se ne frega tantissimo di tutte le modalità algoritmiche, per tornare a sognare con l'urlo rock libero da qualsiasi censura e da qualsiasi legame. L'occasione è appunto risentire una canzone che era stata scartata e cominciare ad assaporarla, sapendo che tra l'altro i Litfiba a partire dal prossimo 27 di giugno la suoneranno, e la suoneranno dal vivo per i palchi di tutti i loro concerti, proprio nel tour 40 anni di 17 Re Tour 2026. 17 Re vuole azzardare a non vedere e a mettere via qualcosa che è successo. Un uomo è perso senza che la sua storia, e io non voglio dimenticare, dice questa canzone, un uomo è perso senza la memoria, io non voglio dimenticare, il tempo è mio, recita proprio così questo pezzo.

rock commovente, intenso e necessario, direi, e aggiungo anche quanto manca, e che peccato che non ci siano formazioni in grado, musicali intendo, di dare questa suggestione qua. Bravi Litfiba, vi vogliamo così e non vediamo l'ora di vedervi sui palchi un po' dappertutto. Parliamo di un'altra novità intensa, perché è uscito a metà di aprile l'album di Madame che si chiama Disincanto. È bellissimo, brilla di onestà, di profondità e di onestà. Secondo me Madame ha questa capacità, cioè la capacità di esprimersi con coerenza con quello che è, con un bel viaggio musicale animista, cupo, pieno di visioni, intellettualistico con il rap, ma questa non è una novità, portato però in una zona grigia in cui si mescola in scioltezza con il puro cantautorato, fra l'altro con la consapevolezza, come dice proprio il titolo dell'album, del disincanto, che è un momento della vita di tutti quanti, cioè tutti noi siamo passati a un certo punto per il disincanto, e il disincanto non ha età, è figlio di un meccanismo normale e mentalmente a volte perverso. Lei riesce a cantarlo molto bene. Il ritorno di Madame è stata una sua necessità. Quando uno canta per necessità e non per velleità artistica, non perché vuole finire in testa alle classifiche, allora fai veramente un buon lavoro. La canzone, la title track, Disincanto, nata durante una notte segnata da un'atmosfera creativa quasi tangibile e da lunghe conversazioni, dice lei, sul tema del disincanto, ha preso forma con riflessioni profonde, con l'urgenza di confronto e di consapevolezza proprio con l'ascoltatore. Il disincanto è il punto di rottura, potremmo dire, che ognuno di noi si trova a dover affrontare almeno una volta nella vita se si vuole arrivare ad una vera consapevolezza. A noi non resta che chiudere gli occhi e ascoltare Madame.

0: Madame, l'imbarazzo, il disagio rispetto a questioni umane che fanno sì che le sue parole arrivino su di noi veramente come delle pietre. Dà la sensazione, no? Come se qualcuno avesse messo delle cose sotto al tappeto e improvvisamente lei l'avesse sbattuto, tirandole fuori tutte e, come dice nella canzone, fregandosene, se ha gli occhi pieni di questo disincanto. Davvero molto brava. Allora, ora io cercherò di fare un discorso per il quale perderò un sacco di ascoltatori di Un'ora per voi, mi dispiaccio, ma devo dimostrarvi che questa è una trasmissione di critica, di ascolto, di ricordo, di commento, di divertimento in modo trasversale di tutta la musica italiana, però un'opinione ce l'abbiamo. Spesso mi dite: perché non hai commentato questo? Come mai non hai commentato quest'altro? Allora, commentiamo Comuni Mortali, che è l'ultimo lavoro, l'ultima canzone di Achille Lauro. Allora, io ero entusiasta quando Achille Lauro portò al Festival di Sanremo Rolls Royce. Ci ho creduto, ho pensato a qualcuno di estremamente ribelle, qualcuno che potesse portare in musica qualcosa che mancava. Non è così. Guardate che Achille Lauro è un bluff, è il bluff del cantautorato maledetto, con versi piuttosto banali, strascinati, che hanno una autoreferenza. È un mondo quello che lui canta, che non è mai un mondo esterno al suo, è tutta una vendita di un personaggio, di un emblema, di una forma, di un'apparenza. Questo io lo definirei brand music, cioè uno stile, un personaggio, è roba che tu ascolti tranquillamente e piacevolmente alla radio, ma non provi la suggestione che per esempio abbiamo provato poc'anzi con i Litfiba o con Madame. È roba che passa via così, e ancora una volta Comuni Immortali è un altro capitolo di Achille Lauro che fa Achille Lauro. Ora, questo è un lancio in negativo, che è una cosa che in Un'ora per voi non abbiamo mai fatto, ma ora ce l'ascoltiamo e, se fate attenzione a quello che ho detto, andrete in quella direzione, che è stucchevole. A un certo punto, secondo me, Achille Lauro o smette di fare questo o il pubblico se ne accorgerà.
1: E ciao,

Meravigliosa, splendida. Io confesso, La Crussa con il featuring di Carmen Consoli, canzone che al Festival di Sanremo raccontò tutto il disagio interiore del tradimento, che si accaparrò anche il premio della critica molti anni fa. Il 3 maggio sono 64 anni per Mauro Ermanno Giovanardi, più volte ospite anche qui alla RSI per Meravigliosi Showcase, che è una figura centrale della musica d'autore italiana contemporanea, capace di muoversi con naturalezza e intensità, come avete sentito in questa canzone emotiva, e soprattutto nella ricerca sonora. Lui si è sempre mosso nella scena alternativa, ha costruito col suo percorso con La Crussa questo rock poetico con una spruzzata di cantautorato, e nella sua carriera da solista ha poi sviluppato un bel linguaggio musicale che non ha mai cercato la semplicità immediata, ma l'atmosfera, come in questa canzone, la tensione emotiva, il dettaglio narrativo. La sua scrittura è sempre stata essenziale ma evocativa nelle immagini. Cambiamo argomento e occupiamoci della reunion dei Blue Vertigo, una reunion che è avvenuta a metà di aprile, il 14 di aprile, all'Alcatraz di Milano. I ragazzi Vari e Morgan, in occasione di questo momento, hanno detto delle cose. Innanzitutto il titolo di questa riunione è Essere Umani, questo è il nome del live. Qui ci sarà poi la possibilità, non è una sola data nostalgica, di godere ancora dei Blue Vertigo insieme con altre date durante l'estate, il cui nome sarà Non è stata nostalgia, anche perché normalmente le riunioni vengono fatte per motivi economici, per insomma questioni di marketing. Non è questo il caso. Chi è andato a vederli ha assaporato un momento molto reale, artistico, una vera e propria necessità. Con la frase importante, ovviamente pronunciata da Morgan, che non si è esentato da litigare e discutere con i presenti, dicendo: i ragazzi sono incapaci oggi di concepire la libertà in ogni sfera, dalla loro vita, dall'arte alla politica, fino alla filosofia e alle relazioni. Noi cinquantenni di oggi siamo i più lucidi di tutti, siamo le guide morali, i maestri. Queste sono state le parole pronunciate, in cui io ravvedo delle cose, prendendo con le pinze il personaggio Morgan, che indubbiamente è sempre sopra le righe, è sempre esagerato. Dice una cosa molto vera: la consapevolezza, che è un po' quella che prima abbiamo sentito cantata da Madame, è qualcosa che in un'età mezz'aria, per esempio intorno ai 50 anni musicalmente parlando, per esempio, può regalare una bella visione. E Morgan, Andy, Livio, Sergio Carnevale hanno raccontato in musica tutta la loro storia, che aveva la lungimiranza di assorbire prima e di traslare poi in musica una modernità che guardava più agli anni 80 che agli anni 90, quindi al passato nel loro periodo, con uno sguardo retrospettivo, capace ovviamente poi di eseguire sia nel live reunion sia nella loro storia canzoni emblematiche come questa.

splendida anche questa Sono come sono, dei Blue Vertigo. Morgan ha dichiarato: io avevo bisogno di non cancellare quello che avevo costruito, è stato un impegno ed uno sforzo, ma avevo ragione, dice, perché è meraviglioso quello che abbiamo fatto con questa reunion. Non ho recuperato un progetto, ma delle persone. E ci sarebbero anche tante altre canzoni da ascoltare, ma probabilmente molti di voi magari parteciperanno a una delle date reunion dei Blue Vertigo e me le racconterete voi. A proposito di live, dopo i primi tre concerti della rinascita dopo la malattia di Luca Carboni, che sono stati sold out a Milano in novembre, nella sua Bologna in gennaio e a Roma proprio nel mese scorso, Luca Carboni torna a Bologna con altre tappe del suo tour che si chiama Rio Ario Tour e che è il racconto tra musica, parole, immagini con le canzoni del suo quarantennale viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di grande intimità. C'era bisogno della voce di Luca Carboni, che in sé, un po' come Bruce Springsteen, racconta tantissime cose, uno dei pochi che riesce a fare questo solo ed esclusivamente con la voce. Ci sono tante canzoni di Luca Carboni che dipingono dei quadretti meravigliosi. Chi ha vissuto il suo periodo, il periodo di Persone silenziose, dell'album Luca Carboni, delle canzoni come Silvia lo sai, sanno esattamente di cosa sto parlando. E dopo il lungo periodo di assenza dovuto alle cure che il cantautore bolognese ha affrontato per combattere il tumore, poi la lunga carrellata di hit che stavano dietro di sé sono tornate più attuali che mai. Non a caso nel live le esegue tutte e parte con una emblematica che è Primavera, a simboleggiare la rinascita, il profumo di questa stagione, le giornate che si allungano, la difficoltà che hanno gli studenti a stare a scuola perché ormai è tempo di lasciare i banchi. È quello che io sto raccontando. Luca Carboni lo canta in maniera magistrale.

stelle perché abbiamo ascoltato Joliet, perché lui si è aggiunto a ricca linea di cantanti che il primo di maggio hanno popolato il palco in Piazza San Giovanni Laterano a Roma per il famoso concerto del primo maggio. Dall'Italia ci arrivano immagini musicali molto interessanti, anche perché quest'anno è stato il concerto di Dito nella Piaga, Angelica Bove, Emma Nolde, che secondo me sarà una delle prossime partecipazioni al Festival di Sanremo, Fra Quintale, Piero Pelù e Ghigo Renzulli, ne sto dimenticando altri, Riccardo Cocciante, attenzione, e Saif. Un bel momento musicale dove però, secondo me, Joliet è riuscito a dare moltissimo. Sono un fan di Joliet in questo senso, che è un'espressione musicale moderna, autentica, molto lontana dall'utilizzo sfrontato delle forti parole del rap violente, ma è sempre delicato. Ovviamente c'è quella napoletanità che lo porta a essere molto melodico, molto dolce. È un ragazzo a posto che è riuscito a trasformare il luogo dal quale proviene, un quartiere di difficoltà, in un luogo di vanto per chi ci abita, proprio perché attraverso la musica è riuscito a dire qualcosa. Joliet è stato molto bravo, secondo me al concerto del primo maggio era giusto, anche perché il concertone mette al centro delle performance rigorosamente live come strumento di racconto di un qualcosa, e lui racconta tutto quello che io vi ho in qualche modo sintetizzato. Occupiamoci di una bella iniziativa, un omaggio a una delle unioni artistiche più importanti della musica italiana, che arriva ed è arrivato in formato vinile. Si intitola Per sempre, il progetto discografico che riunisce Ornella Vanoni e Gino Paoli in una edizione speciale pensata per i collezionisti. È questo vinile che contiene due canzoni. L'appuntamento è senza fine in questa edizione speciale, arricchita da un testo firmato da Gino Castaldo. Il vinile Per sempre racchiude queste due canzoni diventate pietre miliari. L'appuntamento, interpretata da Ornella Vanoni, senza fine da Gino Paoli, due brani che rappresentano l'essenza di un sodalizio artistico importantissimo, unico, in cui la scrittura essenziale e poetica di Paoli si intreccia con quella interpretazione meravigliosa e raffinata di Ornella Vanoni. Un dialogo musicale che negli anni ha saputo trasformare il sentimento, io direi, in un linguaggio universale, sospeso tra eleganza e profondità emotiva. Ora, è vero che molte di queste iniziative si fanno ovviamente per andare a vendere determinati prodotti, e questo è assolutamente innegabile. Infatti, torniamo indietro, torniamo a un album che ho nel cuore della metà degli anni Ottanta, quando Gino Paoli e Ornella Vanoni giocavano a cantare insieme le loro canzoni, e a un certo punto, in una magia meravigliosa, Ornella prende il microfono e intona questa canzone.

0: Grande magia e grande commozione, aggiungo, per tutta questa magnifica atmosfera. Siamo arrivati in quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che potete andare a riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e soprattutto che dovete dire a tutti coloro che amano la musica italiana che c'è un programma che fa per loro e che devono ascoltare Un'ora per voi. Ma dedichiamo un ultimo pensiero ai 75 anni di Massimo Ranieri. Il 3 di maggio è il suo compleanno. Giovanni Calone, che cresce nel quartiere San Ferdinando di Napoli cantando per strada e facendosi dare delle monetine in un cappello, fino a quando non viene notato da un importante impresario che lo propone come spalla di Sergio Bruni. Ed è vero il racconto di Massimo Ranieri, quando prese quel transatlantico piccolino e intimorito dal nero dell'oceano per andare in America a cantare. Massimo Ranieri, un attore, una voce prepotente, con oltre 35 dischi pubblicati, più di 8 Sanremi, e quel meraviglioso Sanremo dell'88 in cui vinse con Perdere l'amore. Perdere l'amore che ha una storia meravigliosa. Lui era in teatro quando a un certo punto uno dei suoi attori disse: maestro, c'è Giampiero Artegiani, un giovane paroliere che vuole fare sentire delle canzoni. E lui disse: sì, ma adesso sono stanco, voglio riposare. Ma Giampiero Artegiani spinse per far sentire le sue canzoni. Erano le 4 del mattino, si chiusero in auto, ascoltarono queste canzoni e Ranieri non fu convinto di quello che gli fu presentato, fino a quando Artegiani non disse: va bene, prima di andare via voglio cantarti dal vivo l'ultima, e disse: e adesso andate via, voglio restare solo, solo con la malinconia. Il resto è storia che conosciamo. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!
1: E adesso

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 8 e 2 minuti, buongiorno a tutti quanti.
0: Rete 3.
1: Direttamente da l'etere arriva Herbert Cioffi a tenervi compagnia questa mattina. E vediamo subito la meteo, le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato e solo debole rischio di un rovescio pomeridiano isolato. Temperatura massima sui 23 gradi, oggi andiamo in giro in calzoncini e magliettina. Previsione per domani, domenica, al sud e all'ovest molto nuvoloso, nebbioso e piovoso, quindi non sarà come oggi. All'est parzialmente soleggiato, nel corso della giornata addensamento della nuvolosità e entro sera arrivo di rovesci. Nelle vallate alpine tendenza a favore. Temperatura minima sui 10 gradi, massima attorno ai 19. Il traffico, e cosa abbiamo da dire sul traffico? Fondamentalmente niente, perché probabilmente tante persone sono tranquille nel loro lettino a riposarsi, quindi state tranquilli, o perlomeno se dovesse capitare che Via Swiss non vi abbia informato per tempo, potete scrivermi allo 079 873 8073 e potrò informare poi tutti quanti all'ascolto se dovessero esserci insomma dei disagi alla circolazione. Per ora comunque non ci segnalano nulla e quindi le notizie.
0: 3 News.
1: Ad annunciare l'intesa tra Kiev e Mosca voluta da Washington è stato il presidente statunitense Trump, che ha dato notizia anche della liberazione di 1000 soldati prigionieri per parte che potranno far rientro nel proprio paese. Un cessate il fuoco temporaneo deciso dopo la pausa nei combattimenti unilaterale annunciata dal Cremlino nei giorni scorsi, cessate il fuoco che la Casa Bianca auspica possa essere esteso anche oltre la data stabilita. E anche sul fronte del conflitto iraniano, Teheran torna a parlare di dialogo, annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, anche se potrebbero riprendere qualora l'esercito americano dovesse colpire navi iraniane o tentare di forzare il blocco navale nel canale di Hormuz. A dare notizia sono le guardie rivoluzionarie, che hanno minacciato una risposta adeguata nel caso di una nuova prova di forza statunitense. Infine, c'è attesa per conoscere la risposta iraniana alla proposta di pace elaborata dalla Casa Bianca, che dovrebbe portare alla ripresa delle trattative, soprattutto alla fine della guerra, alla riapertura alla navigazione del canale di Hormuz. Nel suo viaggio a Roma, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto di aspettarsi una risposta nelle prossime ore. E quindi oggi sarò io a tenervi compagnia fino alle 10.30, poi arriveranno Guglielmoni e Julien Arlene. E comunque, vabbè, questa mattina ci sarò io, Nicola Saldagna, a tenervi compagnia. Ogni tanto mi trasformerò in Griso, ogni tanto mi trasformerò in Paltrax, ma di certo non mi trasformerò in Trump. Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue con questo brano del 2001, Can't Get You Out of My Head, non puoi uscire dalla mia testa. Ancora buongiorno a tutti quanti da parte di Tiki, che come ogni mattina, ogni sabato mattina vi tiene compagnia all'interno di questo, di queste due orette, insomma, due orette e mezza del sabato mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Ci abbiamo già anche il mio fan club. Vogliamo sentire il mio fan club? Pronto? Ci siamo.
1: Tiki, chi vuole la Tiki?
0: Tiki, sono
1: Tiki,
0: io. Tiki, Tiki, Tiki, Tiki, Tiki, Tiki, giustamente cantiamo tutti il mio nome a squarciagola. Dopo aver sentito appunto questo classico di Kylie Minogue, ci spostiamo subito in Italia. Buongiorno ancora a tutti quanti, buongiorno anche a Elio che mi chiama come Luca Mora, che però mi hanno scambiato appunto anche per la Simo. E vabbè, dai, oggi siamo tutti qua all'interno di questo studio e saremo tutti anche all'interno delle vostre, dei vostri apparecchi radiofonici, del vostro telefonino, non so, del vostro computer, del vostro player RSI, della televisione, dello smart speaker, perché se non lo sapevate, anche i vostri smart speaker possono sentire le nostre, sentire le voci soprattutto quelle di Rete 3. Pazzesco, è una roba che noi ci aspettavamo. Andiamo in Italia, andiamo da Fra Quintale, che arriva dopo anni di fratelli Quintale, con appunto un suo fratello, hanno fatto la musica insieme e poi dopo ha deciso di prendere la via dal rap al pop e ci è riuscito particolarmente bene, e in questo caso ha rilasciato recentemente questo nuovo singolo che si chiama Aranciata e che secondo me funziona.

0: Buongiorno Rosinelli.
1: Buongiorno.
0: Oggi non c'è la Tichi.
1: Ma come non c'è la Tichi? Ma perché non continuate a non riconoscere la mia voce? Devo mettere la sigla per farmi riconoscere.

E oltre a questo voglio dirvi che condividete il compleanno con Dante Alighieri, che compierebbe oggi ben 761 anni e devo dire li porta anche particolarmente bene. Poi anche lo scopritore della tomba di Tutankhamon, Howard Carter, lui compierebbe 152 anni, ma andiamo un po' più nei giorni nostri, un po' più vicini, con Dave Gunn, il cantante dei Depeche Mode. Oggi compie 64 anni e noi vogliamo omaggiarlo ovviamente con un brano dei Guns N' Roses. No, non è vero, con un brano dei Depeche Mode, People Are People. Mi sembra anche giusto, lui cofondatore, voce di Depeche Mode dal 1980. Noi abbiamo scelto questo brano del 1984 e in che modo potevamo evitarlo? In nessuno, perché ci piacciono i Depeche Mode ed è giusto omaggiare gli artisti che hanno fatto la storia della musica anche su Rete 3.

0: Ma posso dire che siete un po' troppo svegli? Cioè, siete in troppi che siete svegli a quest'ora di questa notte. Cioè, è sabato mattina, sono le 8:20, basta, andate a dormire, rilassate, non lo so, cosa. Però già che siete svegli a sto punto.
1: L'oroscopo.
0: Mi sembra giusto dare uno sguardo alle stelle, anche se a quest'ora le stelle non si vedono e quindi ve le leggiamo noi, dato che noi possiamo, abbiamo un binocolo speciale che ci permette di vederle anche a quest'ora del mattino. E allora per oggi, sabato 9 maggio 2026, le stelle cosa dicono a noi che siamo nati su questa terra? Beh, se siete sotto il segno, come ve li leggo? Ve li leggo sempre al contrario, dai, mi piace. E magari posso leggervi un po' strano l'oroscopo così... Già che siete così tanto svegli, riuscite a capire lo stesso. Tipo Ariete, weekend inizia sfida sportiva fisica. Bisogno scaricare adrenalina accumulata. Muoviti, sentiti vivo. Vi piace fatto così?
2: Sì!
0: Sì, ma certo, no, dai, ve lo leggo bene. Allora, però vi leggo al contrario i vostri segni zodiacali, così almeno usiamo un po' il cervelletto questa mattina. Eteira, il weekend inizia con una sfida sportiva o fisica, hai bisogno di scaricare l'adrenalina accumulata, muoviti e sentiti vivo. Orot, il piacere dei sensi guida la giornata, una cena gourmet o un momento di relax totale sono i premi che meriti dopo una settimana intensa. Sì, ma non solo loro, dai, anche noi. Illemeg, socialità scatenata, sei l'invitato perfetto, la tua conversazione è brillante, riesci a mettere chiunque a proprio agio. Sentiamo cosa ne dici, Cristiano.
2: Sì,
0: sì, va bene. Orknak, un desiderio di intimità ti spinge a cercare il partner o gli amici più intimi. Pochi ma buoni, la qualità del tempo è ciò che conta. Ancora?
2: Sì.
0: Vabbè, basta, dai, adesso calmati. Enoel, vuoi essere ammirato? Organizza un'uscita in cui puoi sfoggiare il tuo stile. Non è vanità, è amore per la bellezza che sprigioni. Oh, giustamente, se sei un Enoel ti piacciono queste cose. Enigrev, un piccolo viaggio, una gita culturale. Hai bisogno di nutrire il cervello con stimoli nuovi per non affogare nella routine. Aiknalib, cerchi l'armonia interiore. Lo yoga o una lunga camminata ti aiutano a ritrovare il centro e a dimenticare le tensioni lavorative. E ci sta, e ci sta. Enoiprox, il desiderio è una bussola. Segui ciò che ti fa battere il cuore senza farti troppe domande logiche. Oggi l'istinto vince sulla ragione. Oh, e facciamolo vincere allora. Oirattigas funziona anche al contrario. L'avventura ti chiama, anche se è solo una passeggiata in un bosco sconosciuto. Aspetta, perché qua senza un sottofondo. Ah, sai che cosa? Facciamo così, mettiamone uno un po' più che non c'entra niente, così almeno facciamo qualcosa di diverso. Torniamo a lo rileggiamo, Oirattigas, l'avventura ti chiama, anche se è solo una passeggiata in un bosco sconosciuto. La tua anima ha bisogno di ampi orizzonti. Così ha tutto un altro sapore. Onrocirpak, ti dedichi a un progetto a lungo termine, anche di sabato. La tua costanza è ammirevole, ma ricordati di sorridere ogni tanto. E fatti una risata. Oiraukwa, un'amicizia del passato torna a farsi sentire. È il momento di perdonare o di riscoprire un legame che credevi perduto per sempre. E la chiudiamo perché manca solo un segno zodiacale. Quindi, Xep, la creatività esplode. Dipingi, scrivi, cucina. Esprimi il tuo mondo interiore attraverso le mani e sentirai una gioia profonda.

Allora, Cristiano, ti è piaciuta questa nuova canzone di Maroon 5? Va bene, va bene, va bene. Lui piace tutto. Vediamo se è vero. Ti piace che oggi c'è il sole? Ma avresti preferito ci fosse stata la pioggia? Vabbè, ma allora deciditi, non ho capito. È sempre sì, sì, sì, basta, dai. Parliamo un po' di attualità, parliamo di cose che accadono dall'altra parte del mondo, o quasi, perché è stato presentato lo Shield Defender. Che cos'è lo Shield Defender? Una tuta per cani. Oh, che bello, le notizie di cui avevamo bisogno. Sì, perché è stato creato in America questo metodo, una tutina, per evitare, insomma, che i nostri cari amici pelosettini rilascino in giro i loro peli per casa, sui vestiti, eccetera, eccetera. Insomma, così da non dover pulire troppo la casa. In pratica, il cane, da caos totale, gli metti la tutina e diventa... Cioè, io c'ho la foto di questo cane con questa tutina. Adesso io spero sia fatta con l'IA, perché è terribile. Ma se vi va di vedere questa tutina, poi dopo entriamo un po' di più magari nel dettaglio. Io vi mando la foto di questo cane, che mi azzardo a dire un San Bernardo, ma io non ne conosco niente di razza di cane, quindi dirò un San Bernardo, con una tutina viola. Io vi mando la foto, se allo 079 873 8073. Adesso vi faccio impegnare un po', perché siete già svegli alle 8:30, siete svegli già da mo, a voglia. Mi mandate un piccolo vocale dove abbagliate, se volete questa foto, se non la volete non fatelo, ovviamente. Un San Bernardo in tuta viola, questo perché esiste questa Shield Defender, tutina per cani sviluppata negli Stati Uniti per contenere i peli. Ma dai, e non va, non scrive, ecco, vedi? Servirebbe a mio marito. Vabbè, allora dite tutte queste cose.

0: Ed è tutto vero? Ed è tutto vero, qualche a Bali, me l'avete mandato, un po' di voi si sono trasformati nell'uomo cane questa mattina e ci sta, o nella donna cane. E io apprezzo perché vuol dire che avete voglia di interagire, avete voglia di vedere questa follia che è stata creata appunto in quelle delle Americhe, perché, cosa ve lo dico per chi insomma si fosse connesso solo ora, un americano ha deciso di creare questo Shih Defender, una tutina appunto per cani, un body, cioè lo guardi praticamente un body, sviluppato appunto per contenere i peli, per insomma non dover pulire fondamentalmente, era uno che non c'era voglia di fare niente, un cactus, e quindi a quel punto ha detto vabbè, sai che cosa, il mio cane, il mio San Bernardo, lascia troppi peli, cosa faccio? Gli metto una tuta, semplice, no? Così ci vuole niente. Allora, come giustamente mi fate notare voi, ed è giusto, che gli americani, o perlomeno questo signore che si chiama Tyson Walters, anche se con un nome così farei un po' attenzione a parlare male del signor Tyson, ma appunto voi mi scrivete, lo sanno gli americani che i cani regolano la temperatura, la loro temperatura con il pelo, così vanno a far star male il cane. Sì, infatti, no, ma il tipo lo sa in realtà, perché lui cosa ha detto? Sì, gliela si può mettere, no, perché contiene il pelo, però deve essere limitato l'utilizzo nel tempo, no? Cioè poi tipo uno spostamento in auto glielo metti per lo spostamento in auto, o in casa in quei momenti in cui è glielo metti in quei momenti, poi io non capisco, vabbè lasciamo perdere, vogliamo sentire anche perché qualcun altro è sveglio questa mattina. Esatto, questo non è colui che ha mandato il video che imita i suoi due cani che giocano tra di loro, ma sono i suoi due cani che imitano lui mentre giocano tra di loro. Pazzesco! Ebbene sì, comunque io ve lo ripeto, se volete, ecco infatti, me l'avete mandata anche voi, incredibile, ho abbagliato io, anzi, e voi mi mandate la foto che vi avrei mandato io, incredibile, siete più avanti di me, e quindi in questo momento lasciamo spazio ad altri animali e facciamo cantare qualcun altro.
1: Adesso ci fa ascoltare il gatto.
0: Anche lui voleva la tuta.

0: Il mood di 24K Golden e Yandor.
1: L'agenda.
0: Quindi andiamo a scoprire oggi cosa possiamo fare in quel della Svizzera italiana. Eh sì, perché si dice al Ticino non c'è niente da fare, sono sempre a casa, non fare niente. Ma perché non ti informi? Cosa vuoi? Scusa. No. Oggi non puoi veramente dirlo, non ce la fai, non puoi. Anche se ti impegni, non ce la fai. Oggi è un sacco di roba, allora. Andiamo subito questa sera, 20:30, Jardin Musical di Morbio Inferiore. Just for One Day, omaggio a David Bowie, concerto jazz e rock dedicato al Duca Bianco. Andiamo all'aerodromo di Ambrì. Rombano i motori con il campionato svizzero di supermoto, quindi un weekend pieno di adrenalina. Camorino, cosa c'è? C'è stato anche il caro DJ Stretching ieri, la festa delle fragole, quindi musica, DJ set e tutto quello che concerne appunto una festa di questo tipo. Poi oggi sempre in piazza Noseto a Bellinzona, a partire dalle 17 torna Per Bacco Che Bianchi, l'evento che celebra i vini bianchi con musica dal vivo. Poi cosa abbiamo d'altro? Ci sono anche, oggi pomeriggio, ragazzi, Ladies Run Ticino, oggi dove? A Lugano, alle 15 in piazza Manzoni, nuova edizione della Ladies Run, quindi l'evento Run and Fun dedicato alle donne che ci, insomma, propone diversi percorsi da 2,5 km, 5 km, 10 km, insomma c'è anche la Sunset Walking, la camminata non competitiva, quindi se volete competere non fate questa camminata perché non c'è competizione. Al tramonto appunto 5 km, poi c'è anche la Family Run, insomma veramente tanta roba, e non è vero che non c'è niente da fare, scusate. Io poi anche all'Ac di Lugano c'è lo spettacolo Dimitri, il sogno di un clown, cioè tantissima roba, raga, tantissima, cioè veramente da fare un imbarazzo della scelta. È quasi peccato, vorremmo sdoppiarci, anzi quintuplicarci per riuscire ad andare a tutti i begli eventi che ci sono nella Svizzera italiana quest'oggi. Almeno uno di questi credo potrebbe essere di vostro gradimento.

0: po' di messaggini e non solo. Carla mi scrive, posso chiederti un favore? Ma certo, oggi la LNC del Tennis Club Salorino scende in campo a Beringen per il secondo round, e mi chiedono se posso fare un in bocca al lupo. Ma certo, Pietro, Gilberto, Lorenzo, Luca e Niki Venturini, allora in bocca al lupo, in bocca al lupo. E tra l'altro anche tanti auguri Lorenzo. Cosa succede?
1: Radio Pirata!
0: Ebbene sì, mi avete sentito, sono il vostro caro Nicola Saldagna e come mi avete chiesto, è il momento di Radio Pirata e quindi lasciamo a Quintino la voce, anzi le macchine, perché arriva lui con la sua Tom's Diner.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ancora buongiorno da Nicola Saldagna, questa era Radio Pirata.
0: Rete 3.
1: State ascoltando ovviamente Rete 3, come sempre, a ogni scoccai dell'ora. Vi diciamo un po' come stiamo messi con la meteo e poi anche con il traffico. Le previsioni fino a questa sera: in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e solo debole, ma debolissimissimissimo rischio di un rovescio pomeridiano isolato, ma non lo diciamo troppo forte che magari poi si sveglia e viene davvero. Temperatura massima sui 23 gradi, quindi io lo ripeto, magliettina corta, pantaloncini. Oggi appunto c'è anche la Ladies Run, mi sembra il tempo perfetto per uscire di casa. Le previsioni per domani, diamo uno sguardo anche a quelle. Al sud e all'ovest molto, ma molto molto molto nuvoloso, nebbioso e piovoso, non bene, non benissimo. All'est parzialmente soleggiato nel corso della giornata, eccola, addensamento della nuvolosità. E dentro sera cosa? Arrivo di chi? Di rovesci. Niente, domani non ce n'è per nessuno. Nelle vallate alpine tendenza favonica, temperatura minima sui 10 gradi, massima attorno ai 19. E per il traffico non c'è niente da dire. Oh, siamo felici di non essere obbligati a raccontarvi il traffico, ma proprio perché non ci sono disagi sulla circolazione e quindi niente, tutto a posto, potete girare senza problemi. Ma se io non dovessi avere le giuste informazioni, magari è successo qualcosa, speriamo di no, io faccio le corna, non è successo niente, ma se doveste vedere qualcosa sulle strade che insomma non è molto usuale vedere, potete scriverci a 079-873-8073 è il numero al quale potete scrivere. E adesso però le notizie.
0: 3 news.
1: Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si celebra oggi il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. E anche sul fronte del conflitto iraniano, Teheran apre al dialogo annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, anche se potrebbero riprendere qualora l'esercito americano dovesse colpire navi iraniane o tentare di forzare il blocco navale dello stretto di Hormuz. Infine, mentre il presidente americano Trump ha annunciato di aspettarsi entro breve una risposta ufficiale alla sua proposta di pace, il ministro degli esteri iraniano ha intimato a Washington di rinunciare alle richieste irragionevoli alle aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. E dal 14 al 15 maggio si terrà una nuova tornata di incontri tra rappresentanti israeliani e libanesi per raggiungere un'intesa che porti, oltre all'attuale tregua, anche alla fine delle ostilità.

0: Buongiorno, ho visto una cosa visuale per strada.
1: Questo è un messaggio vero, eh?
0: C'erano tre ciclisti in fila indiana, perfetta sul lato destro e distanziati. È veramente raro vederli.

079 873 8073. Nel frattempo, come potete vedere sulla 2, mi sono spostato proprio all'interno degli studi televisivi dove registriamo il nostro caro e amato Blackout, tanto che Aaron, vedendo questa cosa, mi ha scritto proprio: ciao Luca, ti sento in linea alla radio, ci si può ancora iscrivere a Blackout? Ma certo, basta che cercate iscrizioni Blackout su Google RSI, iscrizioni Blackout RSI su Google, e vi riporta alla pagina rsi.ch, partecipa a Blackout eccetera eccetera, e vi potete ancora iscrivere? È possibile, cioè potete vincere fino a 10.000 franchi, e fai, non ti butti, non ci provi? È certo che lo fai, scusami, mica sei. Quindi sì, vi potete ancora iscrivere, possiamo poi incontrarci proprio nelle prossime puntate che poi faremo insieme, perché voi vi iscriverete, ci vedremo tutti lì sul palco, chiamiamolo così, di Blackout.

0: Buongiorno direttore Matteo Pelli.
1: Buongiorno.
0: Ma che piacere sentirla il sabato mattina sulle frequenze di Rete 3.
1: E noi facciamo
0: ma
1: così.
0: Io volevo fare un colloquio.
1: Sì.
0: Per caso sono ancora in tempo, sto uscendo adesso a Lugano. Passo a trovarla immediatamente se vuole.
1: Passa, passa.

hit più famosa, che però in realtà non avrebbero dovuto neanche cantare loro, perché il brano era pensato, è stato scritto pensando allo stile di band come i Coldplay oppure i Killers, The Killers, e poi alla fine vabbè l'hanno fatto loro. Ma torniamo agli eventi di oggi, perché io ve ne ho detti un po', ma non ve ne ho detto uno che poi noi seguiremo anche in diretta, tra poco, tra pochissimo, cioè tra un'orettina circa. Perché verso le 10:30 ci collegheremo con il centro sportivo di Tenero, dove ci saranno Paolo Guglielmoni, quello che ride così, e Julie Arlene, quella che solitamente fa alla deriva su Rete 3 tutti i giorni da 12:30 in avanti. Ma appunto, perché saranno lì? Beh, perché ci sarà lo sport che unisce. Noi siamo felici di essere media partner proprio dell'evento, un evento organizzato da Inclusione Handicap Ticino, che promuove proprio l'integrazione attraverso lo sport, permettendo a persone con e senza disabilità di giocare poi tutti insieme, no? Quindi durante la mattinata ci saranno una serie di attività sportive inclusive e appunto dalle 10:30 alle 12:30 in diretta da Tenero ci saranno proprio Julie Arlene, non solo Paolo Guglielmoni, ma proprio i Frontaliers in Toto, anche Flavio Sala, che saranno i padrini di questa giornata speciale, chi se non loro. E quindi dopo ci collegheremo, ma questo è giusto per dirvelo, che se volete fare un salto al centro sportivo di Tenero potreste beccarvi proprio loro, i procinti di fare qualche sport, insomma anche di fare qualche foto con voi, di mandarvi dei bacini da lontano ma anche da vicino, insomma bellissimo, sarà una bella giornata. Siamo anche fortunati perché ci sta baciando il sole, sappiamo che il sole bacia i belli e siamo tutti bellissimi, e quindi come disse me stessa, freschezze, ci vediamo tutti lì.

Poets con Ci vuole una laurea, che è un brano appunto appena uscito, frescissimo. Ma per che cosa? Non perché c'aveva solo voglia di far musica, no? L'ha fatto perché uscirà una nuova serie di Zeo Calcal, che non è un prodotto per i lavandini, non è un prodotto per i rubinetti, i bagni. No, è una persona reale che disegna cose finte. O perlomeno disegna cose che potrebbero essere reali, ma in un mondo di finzione. Insomma, Zero Calcare è un fumettista che ha fatto dei fumetti, certamente, continua a farli, ma anche delle serie televisive. E in questo caso ci sarà la sua nuova serie televisiva intitolata Due Spicci, che uscirà il 27 maggio 2026. Voi vorreste chiedermi dove, su quale luogo, in quale piattaforma? Non ve lo dico. Va bene, non ve lo dico? Io non ve lo dico. Tanto lo scoprirete comunque. No, dai, tra poco ve lo dico. Il brano, appunto, è stato rilasciato ieri ed è la colonna sonora di questa nuova serie. Zero Calcare ha raccontato in alcune strisce su Instagram, perché lui fa questo, quindi andatelo a cercare, lui disegna anche le cose che vuole dirti, che tutto è nato da una sua telefonata a Coez in cui diceva semplicemente: mi serve un pezzo, ho bisogno di un brano, dammi qualcosa, fallo tu. E allora all'inizio Coez ha detto: ma dai, ci sta, mi piace questa roba. E gli ha proposto un brano intenso, un brano strappa lacrime, strappa cuore. Ma Zero Calcare ha detto: oh, senti, oh, no, ma piangelato. No, gli ha detto: guarda, mi ricorda troppo le atmosfere delle serie precedenti, quindi questo mondo non mi renderà cattivo, eccetera, eccetera. E allora ha detto: no, guarda, io ho bisogno di una bomba pop, strappa lacrime, ma che non è quella roba, di un'altra roba. E allora Coez ha scritto questo brano per questi due spicci. Non vi ho ancora detto in quale piattaforma sarà possibile vederlo. Vabbè, facciamo così, io non ve lo dico, ve lo faccio sentire proprio lì. You're just like my favorite song going round round my head, like my favorite song going round round my head. 5 days on the

Sì, dopo ci collegheremo con lui. Anche se questi siete voi e io sono DJ Monnezza.

0: Boys e Rango Girls, dai,
1: diciamolo!
0: Cosa c'è di più bello bellò nel mondo cinema del film
1: coi coccodrilli?
0: Ma niente, ma di base c'è paro di palude, niente può essere più bello bellò per vedere emergere dall'acqua la geppa caimanata con sguardo sempre blasé di un alligatore possibilmente di dimensioni disumane e di insaziabile fame, pronto a zannare qualsiasi bipede osi attraversare il suo campo visivo. Partito in quarta all'alba degli anni Ottanta con Alligator, proseguito poi in pompa magna, ma magna proprio è il caso di dirlo, con la serie Lake Placid, il mondo cinema dei gaimani, degli alligatori, mega mega mega giga più, è degenerato poi bellamente con
1: gaigatoni di spessore,
0: quali Killer Crocodile, Crocosaur, Robocroc, e adesso, per non interrompere il trend trasciaro No Limits, con...
2: Ladies and gentlemen, it is my profound pleasure to introduce...
0: The Bayou!
3: Cazzo! Dove è andato?
4: Di solito non attaccano gli uomini così.
3: Cosa? Che diavolo vuole da noi?
4: Che diavolo ci stanno attaccando?
5: Ci sono delle dicerie. Gli alligatori sono strani.
6: Coraggio, Frank, rispondi.
5: Veloci, fulminei. Di solito gli alligatori si nascondono se sentono delle persone, ma questi sono frenetici. Coprono lunghe distanze, sono aggressivi. Attaccano in modo inspiegabile. Per uccidere.
0: Olè, ci mancava il caimaname doppato di metanfetamina che parte in tromba nel rosicchio di improbabili attori buttati là a mo' di pastura. Ora però, giustamente, tu, giovane scafato abituato al peggio, mi dirai:
1: sì, ma bro, ma cosa vuoi metterci cose in un film di caimani se non gente inutile che si fa mangiare dai caimainati?
0: E che ne so, frate, prova a non legarti le mani e a sederti saltellando con le ciappe sulla tastiera del PC per scrivere la sceneggiatura, e magari riuscivi a risollevare le sorti di questo filmazzo dal livello documentario sui topi marci con ricotta.
4: Se ve ne trovate davanti uno e vi fissa dritto negli occhi, non rimanete lì impalati. Giratevi e fuggite. Senza voltarvi indietro, non provate a correre a zigzag perché gli alligatori possono raggiungere i 40 km orari. In ogni caso, se vi raggiungono, non sprecate energie tentando di liberare il vostro corpo o anche la vostra testa, perché la loro bocca ospita 80 denti. Possono fare a pezzi il vostro cranio, una lastra di metallo o le vostre ossa. L'unico modo che avete per liberarvi è colpirlo sul naso.
0: Allora, di primo va detto che The Bayou non è un Crocodile Ferox movie e basta, ma è un survival croco movie. E va detto che l'aspetto survival lo vivrai più tu spettatore sulla tua stessa pelle nella prima insopportabile parte del film, dove giovani sempre veloci, sempre stagliati, ma sempre stupidi in maniera inquietante, danno il peggio di sé portandoti a livelli di agonia altrimenti difficilmente eguagliabili.
4: Madonna!
7: Stiamo qui e moriamo. O proviamo a sopravvivere.
4: Sì, ok, andiamo.
0: Se sopravvivi a questo primo tedio mortale, allora arriverai al momento magia in cui si stagliano orde di alligatori gonfi di droga metanfetaminica che inseguono i nostri inutili protagonisti correndo come ridolini e sgranocchiandoseli poi in un tripudio di effetti speciali da sagra della costina. In un tripudio di sciatteria di rara portata, The Bayou si impegna e ci mette decisamente del suo per dare l'ennesima vangata e contribuire così a seppellire un genere horrorato zannato che nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna aveva dato ampie soddisfazioni agli amici delle fauci crocodile.

0: Buongiorno padre Livio, ma che cosa strana. Io ho messo su Rete 3, sull'applicazione, su Rete 3 dell'RSI, e sento lei su Radio Maria. Buona giornata, padre Livio.
1: Ma cosa state dicendo?
2: Benvenuti alla Musica che Conta, un programma ideato dalla RSI per controbilanciare l'imperversare di brani commerciali nelle radio pubbliche della Svizzera. Salve, sono Tonio Timpanelli. A 12 anni di distanza dall'inizio del secondo millennio, il mondo purtroppo non era finito e a rincarare la dose, durante l'estate di quel medesimo anno, Biagio Antonacci aveva pubblicato un altro disco. Fortunatamente, a cavallo fra il 2012 e il 2013, arriva un cantautore dal Salento a salvare quello che altrimenti sarebbe stato un anno disastroso. Artigiano di manufatti in cemento di giorno e autore cantante di notte, Bruno Orlando decreta il suo arrivo all'Olimpo dei migliori cantautori italiani con il suo primo brano.
3: Sono arrivati lì pirati, su pazze, su sbarcati, con le sciamarre.
2: Registrato ufficialmente col titolo Pirati e Cozze, ma conosciuto ai più come Cozza Vino Cozza, il brano mostra i suoi punti forti sin dai primi istanti, una ritmica semplice e ipnotica accompagnata da tre accordi che verranno ripetuti imperterriti.
3: Cozza Vino Cozza, Cozza Vino Cozza, Cozza Vino Cozza, Cozza Vino Cozza.
2: Nei vari circoli musicali d'élite ci sono varie teorie su questo brano e sul suo autore. I protagonisti semantici sono indubbiamente la cozza e il vino, i quali sono palesemente un'interpretazione alternativa della transustanziazione cristiana. L'accostamento del figlio di Dio al mondo marino non è nuovo e la cozza, in quanto anch'essa parte del tutto, galleggia, come dice anche il testo di Bruno, nel vino.
3: Se la cozza non vuol che ti fa male, nel vino deve galleggiare.
2: Ancora misteriosa alle orecchie degli esperti è la figura del pirata, un'invasione che però nel testo viene accolta con piacere, con cozze e vino appunto. Questo secondo soggetto potrebbe alludere alla figura storica di Giacomo Passero, personaggio che ha ispirato Jack Sparrow nel bellissimo documentario della Disney, il quale fu accolto dal popolo salentino a suon di cozze, vino e colpi di schioppo.

0: Bravissimo! Ma Ottonio Timpanelli, ma quante robe ci porta con la sua musica che conta? Bravissimo, anzi.
1: Bravo!

0: Ultimamente ci sono questi batuffoli bianchi che volano, svulazze, svulazze, svulazze, tutti con l'idea che sia il polline. Cioè la visione di quei... Guarda quanto polline, guarda lì. Guarda, uno, due, tre... No, aspetta, quella... Quattro, due, uno, due, tre... E così continuano a rendere nebbia, sembrano della nebbia, no? A innevare, possiamo dire così, tutte le città delle quali viviamo, tutti i paesi nei quali viviamo, vi devo dire... Quelli non sono pollini. Non sono pollini. E allora cosa sono? Io potrei risponderti come un noto macellaio. E che ne so io? No, lo so.
1: Oh no! Il momento Tikipedia.
0: Allora, quelli non sono pollini, sono dei pappi del pioppo, anzi, sono dei pappi del pioppo. Cosa sono i pappi del pioppo? Sono strutture, non sai che con il riverbero è un po' più carino? Sono strutture di cellulosa che trasportano i semini. Quindi attenzione, sono anallergici, non causano starnuti e servono per riproduzione di pianta. Spesso confondendosi con vere allergie che arrivano in stesso tempo. Quindi questi sono dei piccoli piumini lanuginosi che contengono appunto i semi dei pioppi, quindi sono i pappi del pioppo, e vengono utilizzati proprio per disperderli poi nel vento, così i pioppi si possono pappare tutto. Quindi ricordatevi, non sono polline. Batuffoli bianchi uguale pappi di pioppo. Potete dire a tutti pappi di pioppo. Sono quelli. È tutto vero, eh?

0: Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julie Arlen. Oggi alle 10.30.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: Sentiamo un piccolo aggiornamento sullo stato dei nostri ascoltatori alle 9.55 del mattino su Rete 3.
1: Pappi di Pioppo.
2: Pappi di Pioppo.
1: Pappi di Pioppo. Pappi di Pioppo. Pappi di Pioppo. Pappi di Pioppo.
0: Direi tutto benissimo.

0: Cosa?
1: Cittiglio! Ti voglio bene!
0: Grazie! Oggi mancava, Cittiglio. Cioè, me l'avete scritto, ma ancora non era arrivato nessun vocaliglio. Cittiglio. Cittiglio, buongiorno! Qualche secondo alle 10. Ma proprio tipo no, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le 10, perfetto, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati anche oggi alle 10 e vediamo quindi le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato e solo debole rischio di un rovescio pomeridiano isolato. Ma io lo dico ancora, non lo diciamo troppo forte perché magari accade, non lo vogliamo, no, brutto, poiché brutto, rovescio brutto, soprattutto nel pomeriggio. Temperatura massima sui 23 gradi, vediamo anche le previsioni per domani, per domenica, la festa della Mamuzza al sud e all'ovest, molto nuvoloso, nebbioso e piovoso, eccola. All'est parzialmente soleggiato, nel corso della giornata addensamento della nuvolosità e entro sera arrivo di rovesci. Nelle vallate alpine tendenza favonica, temperatura minima sui 10 gradi, la massima attorno ai 19. E adesso, serietà, le notizie.
2: 3 News.
0: Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si celebra oggi il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. E anche sul fronte del conflitto iraniano, Teheran apre al dialogo annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, anche se potrebbero riprendere qualora l'esercito americano dovesse colpire navi iraniane o tentare di forzare il blocco navale dello stretto di Hormuz. Infine mentre il presidente americano Trump ha annunciato di aspettarsi entro breve una risposta ufficiale alla sua proposta di pace, il ministro degli esteri iraniano ha intimato a Washington di rinunciare alle richieste irragionevoli e alle aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. E dal 14 al 15 maggio si terrà una nuova tornata di incontri tra rappresentanti israeliani e libanesi per raggiungere un'intesa che porti, oltre all'attuale tregua, anche alla fine delle ostilità. Yourself.

Loro sono la cara Madonna, la Madonnina, insieme a Sabrina Carpenter, che in realtà è Carpenter, ma io volevo dire Carpenter. Bring Your Love è il brano che abbiamo appena sentito e che qualcuno, quando ha visto che entrambe si trovavano all'interno del parco, ecco, niente, è andato tutto fuori di testa, è andato, appunto, stavo dicendo, in onda sul palco questo brano, qualcuno ha detto, ma loro due sono madre e figlia, però non erano loro due, ma erano Christina Aguilera e Sabrina Carpenter. Insomma, hanno confuso tutto quanto, un casino, eh.

che anticipa l'uscita del loro 25esimo album in studio, intitolato Frame Tones, e che arriverà a luglio 2026, raga. Riprende un po' i loro gloriosi anni 80. E poi tra l'altro 4 minuti di brano, che te devo dire? È giusto.

0: I Chainsmoker con la loro Paris. Oh, ma che bello, pensavo a Parigi.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

è proprio lui. Knight e la sua forte. Knight che dopo, appunto, essendo andato anche a Sanremo, finalmente è stato riconosciuto anche da più persone, il poeta maledetto. Allora, abbiamo passato prima anche Bassi Maestro e tra l'altro vi ringrazio per le belle parole, tanti hanno scritto grazie per Bassi Maestro, vi ringraziamo tanto per Quattro Quarti. Stasera solito appuntamento, ma certo questa sera ci sentiamo, io torno dopo insieme al Cao Mattak dalle 20 alle 21. Che cos'è Quattro Quarti? Quattro Quarti è quel programma che ti permette di capire che musica ascoltano i rapper di oggi, ma non solo, anche i rapper di ieri, insomma a chi piace quel tipo di musica. Le teste hip hop trovano casa all'interno di Quattro Quarti. E quindi questa sera tante belle chicche, è uscito un nuovo disco di Safe, sono uscite un po' di cose interessanti, ma le prendiamo poi

stasera tutte quante insieme ve le lanciamo addosso. Quindi preparate il rettino e provate poi a catturarle tutte, un po' come si dice dei Pokémon, no? Catturali tutti. Ecco, in quel caso vi permettiamo addirittura, pensa un po', vi permettiamo addirittura di utilizzare il vostro telefonino per salvarvi le canzoni che passano. Ma pensa che roba! Come siamo, magnanimi, pazzesco. Adesso andiamo dal signor Diamante, il caro Benjamino Diamante, Benjamin Diamond con Fit Your Heart. Era il 2001 e lui arrivava direttamente dalla Francia. Adesso non so da dove arriva, non so neanche se è in viaggio. Comunque è lui.

il signor Remor, Remor Forrer, che canta Falling, Remor Forrer. E allora alle 10:27 di questa mattina è arrivato il momento per me di salutarvi con anche una lacrimuccia, perché sono un po' triste di lasciarvi da soli. No, dai, non vi lascio da soli, facciamo così. Vi lascio con Julie Arlene e i Frontaliers, va bene? Perché oggi, ve lo ricordo, siamo al centro sportivo come Rete 3, al centro sportivo nazionale di Tenero, noi siamo media partner dell'evento Lo Sport che Unisce, quindi stiamo parlando di un evento organizzato da Inclusione Handicap Ticino che promuove l'integrazione attraverso lo sport, permettendo a persone con e senza disabilità di giocare insieme. Quindi nell'arco della mattinata ci saranno un po' di attività sportive, sportive inclusive, ci saranno 21 squadre che si misureranno in questi sport, però appunto se volete un esempio di come funziona lo sport inclusivo, dalle 9:30, quindi già da un po' di tempo fa, fino alle 12:30 siete tutti invitati ovviamente al centro sportivo di Tenero. Tra pochissimo, tra qualche minuto, in diretta proprio da lì ci saranno, lo ripeto, Julie Arlene e i Frontaliers, che sono i padrini di questa giornata speciale, e chi se non i Frontaliers. E quindi io vi ho lanciato la giornata, quindi potete proprio andare lì, farvi le foto, fare i vocali, fare quello che volete, le capriole, quello che vi pare. Mandiamo Miles Smith in avanscoperta e poi sentirete le voci di Julie insieme a quelle dei Frontaliers. E io vi auguro una splendida giornata, uno splendido sabato mattina, pomeriggio in questo borgo fantastico. E ancora un saluto a tutti quanti da Griso. Ciao!

0: Giornata speciale.
1: La Sport che unisce.
0: Rete 3, in diretta dal centro sportivo di Tenero. Per una giornata di sport e inclusione.
2: E infatti eccoci qui in diretta, sono le 10:32 minuti, che precisione, siamo proprio a Tenero, al centro sportivo. Io vi invito già subito, non ho ancora detto chi sono, eppure vi dico già, venite qui perché ne vale la pena. Sono Julie Erlin, in realtà se avete ascoltato Fabio poco fa lo sapevate, e se avete guardato i social di Rete 3 lo sapete, è una giornata con un sole meraviglioso, non fa neanche troppo caldo. E qui stiamo festeggiando lo sport che unisce, la quarta edizione di questo evento che porta centinaia di persone a vivere lo sport senza confini. Una giornata organizzata da Inclusione Handicap Ticino, e proprio a rappresentanza di questa associazione io ho qui Raffaele Almeida. Ciao Raffaele, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
2: Allora, vedo un sorriso stampato sulle tue labbra. E si sente anche dalla tua voce, non solo per il bel tempo, non solo per il fatto che siamo qui, ma perché i sorrisi sono contagiosi e qui ne ho visti già tantissimi. È difficile non farsi travolgere.
3: È difficile non farsi travolgere, vero? Cioè, verrebbe voglia anche a me di entrare a divertirmi con loro, ma devo un po' supervisionare tutto, quindi.
2: Certo, tu sei la parte un po' istituzionale, esatto. Però per fortuna lo sei appunto coi pantaloncini corti, le scarpe da ginnastica,
3: sportivo,
2: la bici.
3: Anch'io,
2: esatto. Allora, racconta un po' di questa giornata, un po' perché è cominciata e come mai siamo alla quarta edizione.
3: Sì.
2: E come mai Fronta Dirs anche qui a sostenere.
3: Ok, allora, in realtà la giornata esiste da diversi anni, veniva sempre gestita dai vari gruppi sportivi affiliati a noi, però veniva gestita in modo esclusivo, cioè facevano la giornata ma solo per gli atleti dei gruppi sportivi con persone con disabilità. Noi quando abbiamo fatto il nostro 50° anniversario nel 2023 abbiamo preso la palla al balzo e detto no, prendiamo noi in gestione questa giornata, creiamo, abbiamo dato il nome lo sport che unisce, quindi il fattore sportivo che raggruppa tutti e quindi permette di avere lo stesso livello, no? Con tutti. E con lo scopo di sì fare una giornata sportiva per i gruppi, ma aprirla anche al resto della popolazione ticinese, quindi renderla inclusiva proprio in questo senso. E da lì siamo partiti la prima edizione, sempre qua al centro sportivo, abbiamo avuto diversi testimonial. Quest'anno, dopo l'anno scorso che c'è stata la polizia cantonale, che tra l'altro ci sono gli aspiranti ancora che ci danno una mano, abbiamo pensato qual è lo step successivo. E vedendo la locandina dei Frontaliers mi è venuto in mente chi meglio di loro ci può rappresentare in questo momento, visto anche il lancio dei film eccetera, e quindi li abbiamo contattati e sono stati subito, devo dire, entusiasti di partecipare.
2: E infatti dalle 9:30 questa giornata è iniziata in maniera ufficiale, in realtà Roberto Bussenghi e naturalmente il nostro super Bernasconi sono qui, stanno facendo le fotografie, c'è tanta felicità anche da parte dei partecipanti alla giornata, e sono tanti, sono 200 persone, sono anche tanti monitori, sia diciamo che fanno gli insegnanti di educazione fisica, ma anche, come dicevi tu, gli aspiranti poliziotti, sportivi d'élite.
3: Esatto.
2: Ci sono tante persone che si sono messe a disposizione. Racconta un po',
3: sì,
2: insomma, quante squadre sono, sì, come si svolge proprio la giornata.
3: Certo, siamo allora 21 squadre partecipanti, di cui una dedicata alla disabilità fisica, quindi persone in carrozzella, che hanno una loro attività ad hoc, che è il laser run. E poi ci sono invece le altre 20 squadre che sono miste di persone con e senza disabilità, e fanno tre attività, c'è il fit and fun, quindi una serie di postazioni di coordinamento e movimento, come adesso, vabbè, gli spettatori da casa non lo vedono, però tutte queste attività di gioco, no? Di una sorta di Luna Park dove poter provare diverse attività. C'è la parte del baseball, ovviamente in modo graduale, quindi non è il gioco sul diamante, ma praticare il baseball. E poi in palestra invece c'è il baskin, quindi il basket inclusivo, che permette anche poi alle persone con disabilità fisica, quindi in carrozzella, di poter partecipare insieme, quindi loro hanno questa doppia possibilità. 21 squadre, 210 partecipanti, 80-90 persone a disposizione, tra cui staff, migliori sportivi come hai detto te, sportivi d'élite, ci sono gli aspiranti poliziotti che loro accompagnano le varie squadre, quindi fanno un po' da riferimento, e quindi abbiamo superato le 300 persone oggi qua, quindi siamo molto soddisfatti di questo risultato.
2: Ecco, non le sentiremo tutte le 300 persone
3: no,
2: in queste due ore di diretta, ma cercheremo di trasmettervi un po' di energia se non avete la possibilità di venire qui. Se invece potete magari deviare il vostro programma, la diretta va fino alle 12.30, la giornata fino a quando si svolge?
3: La giornata, attività sportive fino alle 12.45, poi c'è il pranzo, tutti assieme, e alle 2.15 riprendiamo con attività di balli di gruppo country fino alle 3. E poi
2: perfetto,
3: la 3 si chiude.
2: Quindi siete benvenuti anche solo per dare una sbirciata, venite qui, non abbiate paura e naturalmente fate sport, se non qui comunque da qualche altra
3: qualsiasi parte.
2: Oggi la giornata è più che perfetta,
3: si presta per quello.
2: E allora ci sentiamo tra poco.

0: diretta sotto il sole di Tenero al centro sportivo. Qui, proprio qui, si sta svolgendo lo sport che unisce la quarta edizione. L'abbiamo detto, le attività sportive sono iniziate ufficialmente da più di un'ora ormai, ma l'entusiasmo è partito molto prima. Padrini della giornata sono i Frontaliers, e visto che Rafael ci ha spiegato, no, quanto entusiasmo ha accolto il nostro Bussenghi e il nostro Bernasconi, ecco, sono riuscita a recuperarli dalle grinfie di tutti i partecipanti. Abbracci, baci, fotografie, saluti, eccoli qui, ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Hello.
0: Come va?
2: Bene, bene, abbiamo fatto il tiro alla fune, ho Ottimo. Trascinato il Berna per 20 metri. È stato bello.
0: Ma Bussenghi, com'è stato uscire dalla tua panda? È stato uno shock o sei stato accolto bene, mi hanno
2: Lo
0: detto?
2: Shock termico più che altro è stato, stamattina era meno 20, adesso è più 40. Bello.
0: Ottimo.
2: Devo dire ottimo. Bene. Qui fuori, te stai bene?
0: Io sto benissimo, anche perché il nostro agente Bernasconi mi ha accolta, mi ha fatto i segnali, mi ha dato tutte le indicazioni.
3: Vero.
0: Sono entrata senza paura e senza problemi.
3: No, a noi fa molto piacere rinnovare, diciamo, la nostra partnership con Inclusione Handicap Ticino, che ci aveva chiamato ai tempi del nostro primo DVD per fare un progetto appunto a favore dei laboratori protetti di Inclusione Handicap. E poi questa collaborazione si è rinnovata proprio con l'ultimo film che abbiamo fatto, e oggi siamo qui per questa giornata, per cui ci fa piacere ritrovare degli amici.
2: Cioè, loro hanno fatto il pandino, il modellino del pandino del Bussenghi con dentro il Bussenghi, ma la cosa più fantastica è la miniatura di Bernasconi fuori. Guarda qui che bella, c'ha la stessa piega da Kiefer. Con le mani dietro la schiena, cioè è identico proprio.
0: Ma
2: lui.
0: Avete supervisionato poi?
2: No, proprio
0: la
2: è arrivata completamente a sorpresa. Abbiamo detto, quella là là, che bella!
3: Bello, bello. Allora, col tuo permesso, facciamo spiegare a Simone di Inclusione,
0: certo.
3: E noi andiamo a continuare a giocare con i ragazzi.
0: Assolutamente, buona giornata. E se volete vedere le peripezie dei Frontalier, seguite i social di Rete 3. Siamo con Simone, effettivamente consulente commerciale di Inclusione Handicap Ticino. E appunto, raccontaci un po', Simone, intanto ti vedo felice, questa giornata è già partita alla grande.
4: Buongiorno a tutti, sì, è partita molto bene, soprattutto perché c'è un sole che splende, e appunto noi abbiamo lanciato di nuovo la collaborazione con i Frontaliers, perché nella nostra parte business, come lo chiamiamo un po', realizziamo diversi prodotti.
0: E infatti avete realizzato la raccolta fondi delle macchinine, in cosa consiste esattamente?
4: Allora, abbiamo ripreso un po' quelle macchinine che sono rimaste dall'ultima collaborazione per lanciare la raccolta fondi Guida la creatività, che questo dopo ci dovrebbe permettere di acquistare una nuova stampante tessili, che è uno dei nostri prodotti più tangibili, più personalizzabile anche per i singoli clienti.
0: Sì, praticamente per il lavoro che poi voi mettete a disposizione per i vostri clienti e che aiuta Inclusione Handicap Ticino ad andare avanti, ad avere i loro progetti, a sostenere le attività che fate. Ecco, il lancio è stato aperto ufficialmente di questa vendita delle pandine a dicembre 2025. Che cosa avete fatto?
4: Allora, abbiamo usato la giornata internazionale per le persone con disabilità il 3 dicembre, dove c'era un evento chiuso al pubblico ma semplicemente interno con tutti i nostri collaboratori, dove abbiamo lanciato ufficialmente questa raccolta fondi. Abbiamo fatto autografare questa pandina, quindi ci sono sopra gli autografi di Loris J. Bernasconi e di Bussenghi, e possono essere acquistate poi ad un prezzo minimo fissato che va dopo a contribuire a questa nuova stampante tessili.
0: Ecco, e visto che questa raccolta fondi non è terminata, si può partecipare. Io so che la Svizzera italiana è molto generosa, e allora questo è il momento anche di lanciare un po' nell'etere tutte le direttive, insomma, come si può partecipare se una persona dice sì, io voglio aiutare Inclusione Handicap Ticino ad andare avanti e a realizzare tutti i loro progetti.
4: Allora, una delle possibilità è oggi. Venite a trovarci al centro sportivo, che siamo presenti già anche con delle macchinine, quindi subito sul posto, altrimenti scrivendoci una email ad azienda@inclusione-handicap-ticino.ch o semplicemente sul nostro sito internet. Quando andate sotto attività e progetti trovate lì tutto il progetto spiegato e anche il modo come partecipare.
0: Perfetto, grazie mille Simone, buona giornata anche a te. Tu parteciperai, fai qualche attività o ti hanno messo sotto a fare le foto, a fare qualche cosa? Perché qua ci sono tantissimi volontari, tu sei la sportiva o la volontaria?
4: Io sono dalla parte dei volontari e mi occupo soprattutto della importante pausa caffè, quindi...
0: Ah, e tra quanto è?
4: Allora, adesso è ancora in corso, però qualora passa anche qualche visitatore o per conoscerci, siamo sempre lì pronti.
0: Magnifico, quindi non soltanto i sorrisi ma anche qualcosa da bere, magari qualcosa da mangiare, quindi non ci sono scuse, passate a Tenero. Noi tra poco andremo ad ascoltare qualche voce diretta dal campo da gioco di una di queste quattro attività e una di questi 200 e passa atleti di oggi.

0: È ok anche sentire le voci di questa giornata speciale, lo sport che unisce, lo ricordiamo, la quarta edizione di questo evento inclusivo che vede tantissimi sportivi, tanti volontari e tutti voi, se lo vorrete, se volete partecipare potete passare qui al centro sportivo di Tenero. Allora, io ho intercettato una persona che è un super sportivo in realtà, ma oggi è qui per un motivo speciale, perché lui sostiene questa giornata, ma in realtà fa molto di più ed è quasi pronto a una super impresa. Allora, ciao, benvenuto, siamo con Roberto Santacroce, ciao.
1: Ciao Julien.
0: Guarda, sono contentissima finalmente di poter chiacchierare con te, perché la tua storia è favolosa, al di là dell'impresa folle e tanto di cappello che farai, ma andiamo per ordine. Allora, tu oggi appunto sei venuto qui, ci tenevi tantissimo perché volevi testimoniare il tuo supporto a questa giornata a Inclusione Handicap Ticino, e spiega agli ascoltatori il perché tu sei così trasportato.
1: Sono trasportato e coinvolto perché ho vissuto in prima persona un'esperienza che mi ha particolarmente colpito, mi ha segnato, mi ha reso consapevole della fortuna che ho nello stare bene, nell'essere in salute, e questa mia fortuna e questa voglia di aiutare le persone meno fortunate di me mi ha portato a realizzare o a concepire un concetto, una raccolta fondi a favore di Inclusione Handicap Ticino.
0: Sì, perché diciamolo, allora, la tua storia personale parte comunque con lo sport come parte della tua vita. Mi raccontavi che da ragazzo hai giocato a calcio come tanti ragazzi nella Svizzera italiana, eri un portiere, non ti piaceva neanche particolarmente troppo correre.
1: Assolutamente.
0: Dopo ti sei messo a fare sport con dei tuoi colleghi e poi un giorno però hai avuto un bruttissimo incidente ed è lì che qualcosa è cambiato, è scattato, e forse lo sport è diventato qualcos'altro, la tua sensibilità e il tuo sguardo sul mondo e sulla vita è proprio cambiato, si è come ampliato.
1: Esatto, un incidente che è accaduto un anno fa, era marzo del 2025, mi ha portato comunque a limitarmi nello spostamento, ho rotto la testa del femore, l'osso si è completamente staccato dalla testa del femore, questo mi ha portato a muovermi o ad ambulare con le stampelle, una limitazione che per me, una persona che fa sport tutti i giorni, era veramente molto difficile da accettare. E un giorno ho comunque avuto un po' un momento che mi ha permesso di trasportarmi magari anche un po' nel futuro. Stavo andando a fare fisioterapia con le mie stampelle davanti a una fermata di un autobus, ero stufo, veramente non ne potevo più di questa limitazione. Quando si è aperta la porta dell'autobus, davanti a me è sceso un ragazzo che avrà avuto al massimo 20 anni forse, in sedia a rotelle, e lì ho detto: ma sono veramente fortunato, io le stampelle le butterò tra poco, lui sfortunato nella questa situazione sarà probabilmente a lungo termine, chiaramente poi non conosco la sua situazione, e questo mi ha fatto appunto comprendere quanto spesso noi sottovalutiamo ogni singolo giorno, vivere il momento, vivere ora e adesso, e non per forza procrastinare, sognare tra qualche anno se un giorno. Quindi l'occasione di fare quello che ho piacere a fare ogni singolo giorno, sorridere, essere contento e, se posso, appunto anche aiutare qualcun altro.
0: E infatti tu hai pensato di affrontare una sfida veramente estrema per aiutare appunto Inclusione Handicap Ticino. Spiega bene, perché tu partirai dalle isole di Brissago e ti farai un sacco di chilometri, tipo che appunto uno già pensare, non so, la maratona sembra tanto, di più, farai di più. Uno pensa al triathlon e ti sembra tantissimo, e tu farai ancora di più. Spiega un po' com'è questa gara che farai tra poco, lo Swissman Extreme Triathlon.
1: Esatto, è un evento che si ripete ogni anno, quest'anno sarà il 20 giugno, la giornata non è una giornata a caso, è la giornata più lunga dell'anno, proprio perché la distanza, la sfida fisica ma anche mentale è importante. Partiremo dalle isole di Brissago, sono 3,8 km a nuoto, arriveremo fino ad Ascona, al bagno pubblico di Ascona, e poi da Ascona prenderemo prenderemo la bici in sella e saliremo verso il Ticino, affronteremo 3 passi alpini, il San Gottardo per la, tramite la Tremola, il Furca e il Grimsel. Quindi sono già 3500 metri di dislivello in bicicletta. Quando arriviamo dall'altra parte delle Alpi, diciamo così, arriveremo a Brienz e da Brienz lasciamo la bici e iniziamo a correre per quella che è effettivamente la maratona, quindi altri 42 km dopo i 180 in bici, e anche qui sarà una prova impegnativa. C'è anche questa, in questa fase della disciplina, una, un dislivello importante. Arriveremo fino a Grindelwald e da Grindelwald saliremo fino alla Kleine Scheidegg.
0: Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo, poi dobbiamo dare la linea al notiziario: come si fa a appunto partecipare attivamente, a donare per questa tua raccolta fondi che ha l'obiettivo di raccogliere 10.000 franchi?
1: Esatto, siamo arrivati a quasi 4.000 franchi, siamo molto vicini alla cifra, abbiamo bisogno ancora di un aiuto da parte di tutti. C'è un sito internet www.progettiamo.ch, ci sono diversi progetti tra cui il mio, il nostro insieme a Inclusione Handicap Ticino. E anche attraverso la pagina internet di Inclusione Handicap Ticino c'è la possibilità di avere il collegamento al link per aiutarci a sostenere il progetto che abbiamo realizzato insieme.
0: Perfetto, grazie Roberto, e non ti posso dire buona gara perché per te è un'esperienza, quindi ti dirò goditela.
1: Grazie mille, grazie.
0: Sono le 11 e un minuto, caro pubblico di Rete 3, adesso spazio alle notizie.
2: Radio Televisione Svizzera.
3: E diamo uno sguardo alla meteo e la previsione fino a questa sera. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato e solo debole rischio di un rovescio pomeridiano isolato. Temperatura massima sarà sui 23 gradi. Le previsioni per domani, per domenica: al sud e all'ovest molto nuvoloso, nebbioso e piovoso. All'est parzialmente soleggiato, nel corso della giornata addensamento della nuvolosità e entro sera arrivo di rovesci. Nelle vallate alpine tendenza favonica, temperatura minima sui 10 gradi, la massima sarà attorno ai 19.
2: 3 News.
3: Da mezzanotte è scattata la primavera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si celebra oggi il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. E anche sul fronte del conflitto iraniano, Teheran apre al dialogo annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, anche se potrebbero riprendere qualora l'esercito americano dovesse colpire navi iraniane o tentare di forzare il blocco navale dello stretto di Hormuz. Infine, intanto, mentre il presidente americano Trump ha annunciato di aspettarsi entro breve una risposta ufficiale alla sua proposta di pace, il ministro degli esteri iraniano ha intimato a Washington di rinunciare alle richieste irragionevoli alle aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. E dal 14 al 15 maggio si terrà una nuova tornata di incontri tra rappresentanti israeliani e libanesi per raggiungere un'intesa che porti, oltre all'attuale tregua, anche alla fine delle ostilità.

0: giornata speciale.
1: La Sport che unisce.
0: Rete 3, in diretta dal centro sportivo di Tenero.
2: Per una giornata di sport e inclusione.
3: E siamo proprio qui in diretta sotto il sole meraviglioso, non troppo caldo, si sta benissimo, l'aria è fresca. Se conoscete il centro sportivo di Tenero sapete che è uno scenario meraviglioso, ma se non siete qui non potete capire, perciò venite, siete tutti invitati a partecipare a questa giornata, la quarta edizione dello Sport che unisce. Io come i miei colleghi dello Sport, della RSI, quelli che vi raccontano le gare sportive, sono venuta qui proprio nel campo da gioco, nella postazione, una delle quattro postazioni che vede questi 200 e passa atleti sfidarsi e soprattutto divertirsi. Sono qui per incontrare una caposquadra e una super sportiva. Ciao Cristina, tu sei la capa squadra di questa squadra, come si chiama?
4: Degli squali.
3: Ah, aiuto, mordono?
4: Ma un pochettino.
3: C'è competitività?
4: Abbastanza, sì, però si divertono e giocano molto bene.
3: E beh, anche perché lo sport prevede anche quella competitività sana, la voglia di dare il meglio. Qua mi sembra che ci sia proprio questo, tanta voglia di partecipare. Questa postazione del baseball, com'è? Vi piace? Vi entusiasma? Ce n'è un'altra? Avete già provato qualche altra attività?
4: Ma stamattina prima abbiamo provato tutti i giochettini, i trampoli, abbiamo trovato i bilancini, gli sci eccetera, il frisbee, si sono divertiti molto, sono anche abbastanza bravi, sì.
3: Lo sport inclusivo, tu Cristina sei in prima linea non solo oggi, ma in realtà sei molto attiva nell'inclusione handicap Ticino. Raccontaci un po' che cosa fai e soprattutto come vivi questa giornata che è un po' la ciliegina sulla torta di un anno di attività.
4: Ma io ho cominciato più di 10 anni fa, quando sono andata in pensione ero docente di scuola comunque e faccio quello che è sci, escursioni, nuoto. E poi se c'è questa occasione, queste uscite.
3: Sì, ed è molto bello, penso che ti restituisca tanto, cioè alla fine di una giornata così uno è stanchissimo perché comunque non ci si ferma mai, ma cosa ti resta poi nel cuore che ti fa dire non vedo l'ora di partire per la prossima attività?
4: Danno tantissimo, solo guardarli in faccia, i loro sguardi, i loro sorrisi, sono sempre contenti, sono grati di quello che possono fare con altre persone. No, è una gioia ogni volta.
3: E infatti ci sono tantissimi sorrisi, ma forse quello che spicca di più sotto questo sole è quello di Beatrice. Ciao Beatrice.
5: Ciao.
3: Come stai?
5: Bene.
3: Allora, tu sei una chiacchierina, mi hanno detto, sei un amante dello sport, però giustamente come tanti il microfono un po' ti impressiona. Ma non so, è la prima volta che giocavi a baseball oggi?
5: La prima, sì.
3: Ecco, ti sei spaventata col baseball?
5: No, no.
3: E allora perché ti spaventi del microfono?
5: Perché mi emoziono.
3: Ci sta. Senti, ma come stai vivendo questa giornata? Perché ricordiamolo alle persone che stanno ascoltando, voi avete iniziato a giocare, a fare sport già dalle 9:30, adesso è più di un'ora. Sei stanca? Sei contenta? Qual è stato il momento più bello di questa mattina?
5: Sono contenta. Lo sport è meraviglioso perché siamo in famiglia con tutti e lo sport fa bene e partecipare con tutti è allegria.
3: Senti, ma tu è vero che ami sciare?
5: Certo.
3: E dopo una giornata di sci com'è che ti senti?
5: Stanca.
3: E durante come ti senti?
5: Allegra e divertente.
3: Benissimo. Vuoi ti posso fare un'altra domanda oppure preferisci tornare a fare il baseball?
6: Posso,
3: sì. E allora come ti trovi con questa squadra? Sono bravi questi squali? Mordete abbastanza o si può fare di più? Dai, dimmi un po' il tuo parere vero.
5: Si può fare di più.
3: Ecco, allora come li motivi i tuoi compagni di squadra? Cosa gli dici?
5: Grinta.
3: Dai ragazzi, grinta, allora buon divertimento. Ciao Beatrice, grazie Cristina e mi raccomando anche voi grinta e se passate da Tenero siete i benvenuti.

0: Beh, l'energia degli Offspring non ha niente a che vedere con l'energia che c'è all'interno della palestra del centro sportivo di Tenero, nella zona Basque Inn, in questa giornata di sport inclusivo. L'abbiamo raccontato alla quarta edizione dello sport che unisce tante voci oggi. Adesso ne abbiamo una che rappresenta tutta una grande categoria. Siamo con Mosè Canepa, che è il co-presidente della Società dei Docenti di Educazione Fisica, che è anche partner di questo evento. Ciao Mosè.
1: Ciao a tutti.
0: Come va? Come sta andando la giornata dal tuo punto di vista?
1: Ma nonostante davano acqua qualche giorno fa, diciamo che ci è andata bene, come gli altri anni, sempre bello. È bellissimo anche qua il centro sportivo, col cielo azzurro, l'erba verdissima, stupendo.
0: Sì, oggi l'avete comandata bene. Vedi che a volte si dice i docenti non hanno l'attenzione dei loro allievi, non riescono a realizzare tutto, invece non so come, ma sei riuscito a portare anche il sole tu insieme agli altri docenti, perché lo diciamo, voi siete partner di questo evento, quindi non solo vi mettete a disposizione oggi per accompagnare le squadre, per organizzare le attività sportive, ma in realtà è proprio una scelta di campo. Come mai avete deciso di diventare partner? Che cos'ha questa manifestazione che vi ha convinto e cosa per te, insomma, ti fa essere felice di essere qui?
1: Ma la cosa più bella è il dopo, perché si esce che si è contenti e si capisce l'essenza dello sport, quello che è proprio l'aggregazione, lo stare insieme, il bello di fare movimento, attività fisica, e in secondo piano arriva la performance e la competizione. Di competitivi ce ne sono, qua se uno sbaglia canestro si sentono, però è proprio il bello di questo, l'importante è muoversi e stare insieme. E lo slogan Sport che unisce dice già tutto.
0: Senti, ma quanto ci vuole a organizzare bene le attività sportive, pensarle anche proprio perché siano inclusive, perché siano aperte a tutti e anche piacevoli per tutti? Quanto lavoro c'è e come si guarda allo sport in questo modo?
1: Allora, si deve partire da tanta comunicazione, soprattutto chi è esperto nel campo, per capire tutte le potenzialità, le problematiche che possono avere i vari gruppi, e da lì si parte un po' a costruire, ma un po' come si può fare per in classe con gli allievi, si parte da un po' dall'individualità e poi si crea delle situazioni che vanno bene un po' per tutti e che possono stimolare un po' tutti. E prende un po' di tempo, anche perché arriviamo e c'è chi riesce a fare canestro, c'è chi non riesce a palleggiare, quindi bisogna pensare un po' a ritroso e trovare mille situazioni in cui si può adattare, in modo che tutti riescano a essere motivati e uscire contenti dalla giornata.
0: Senti, un'ultima domanda, e qui parlo all'insegnante di educazione fisica che penso nel 2026 abbia forse un ruolo un po' più centrale all'interno della scuola, perché io mi ricordo quando andavo a scuola, io e non ho 200 anni, ne ho 42, però

0: Venendo da una famiglia molto sportiva, mi dispiaceva vedere la ginnastica buttata lì. La ginnastica, vai lì, fai un'oretta giusto per la settimana per lavarti la coscienza, no? I tempi forse sono cambiati, il benessere sportivo, diciamo benessere fisico, che poi tocca anche il benessere dello stato mentale, forse è un po' più presente nella società di oggi. Tu vedi un cambiamento, cioè senti valorizzato lo sport? E qui non ti faccio una domanda politica, ma ti faccio proprio una domanda di quello che vedi, percepisci sia dagli allievi che hai tutto l'anno e anche dai genitori.
1: Ma diciamo, siamo in una condizione difficile perché ognuno ha il suo vissuto personale, tutti hanno fatto le scuole medie, tutti hanno fatto le scuole elementari, quindi hanno il loro ricordo, e ricordo da bambino, da ragazzo, che poi da adulto magari anche relativizzando un po' cambia, quindi magari quello che sembrava mettere in gioco un pallone, dietro c'è magari tutta una progettazione, c'è una costruzione dell'attività, e in sé diventiamo molto più importanti adesso perché c'è tanto da far prevenzione. Mi capita spesso di trovarmi con dei genitori per dire: ma guarda, il vostro figlio potrebbe fare questo sport all'esterno della scuola. Quindi l'educazione fisica non si ferma alle 3 ore e basta, ma è proprio un trampolino per costruire una vita sana, in movimento, e per costruire un adulto completo.
0: Esatto, l'hai detto, completo, con l'autostima giusta, che anche lo sport ti aiuta a coltivare. Grazie Mosè, sei libero, sei contento?
1: Contento.
0: L'intervista è andata, sei stato favoloso, grazie mille, buon lavoro, buona giornata, e naturalmente io rinnovo l'invito a tutti voi, venite qui al Centro Sportivo di Tenero perché ne vale veramente la pena.

0: È sempre in diretta dai campi verdi del campo del centro sportivo di Tenero. Julie Arlin al microfono a ricordarvi che siete tutti benvenuti, venite qua alla quarta edizione di questa manifestazione bellissima che si chiama Lo Sport che Unisce, una giornata aperta a tutti, una giornata di inclusione sportiva e una giornata piena di sorrisi, piena di gente che ha voglia di chiacchierare, di partecipare, di giocare, di divertirsi e anche di competere. L'abbiamo sentito, l'entusiasmo è fortissimo, ci sono anche i frontaliers che stanno facendo fotografie, stanno facendo sport, stanno promuovendo l'inclusione, uno sport senza confini veramente, ed è una giornata dove ci sono tante persone che si mettono a disposizione e c'è anche la polizia cantonale. Abbiamo Mattia Dadalt del servizio comunicazione. Ciao Mattia, benvenuto, bentornato su Rete 3.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Julie, che bello vederci, perché noi ci vediamo spesso in questi, di questi tempi, e siamo qui anche oggi allo Sport che Unisce, questa manifestazione, questo evento inclusivo straordinario. L'anno scorso eravamo noi i padrini dell'evento, ho partecipato anch'io stesso alle attività a fatica, ho fatto una fatica che non ti dico però.
0: Ma come, i poliziotti di solito sono allenati?
1: È vero, siamo allenati, ma loro ancora di più di noi, perché loro praticano, questi nostri amici praticano sport quasi tutti i giorni, e quindi è stato comunque anche un esercizio per noi quello di riuscire ad arrivare a fine giornata ancora con le forze che avevano loro e che avranno oggi sicuramente a fine della giornata.
0: Allora, il ruolo della polizia in questa quarta edizione: non siete più, diciamo, il fulcro, il partner number one, però siete fondamentali anche in questa edizione, siete in prima linea anche oggi.
1: Siamo in prima linea anche oggi, sì, è vero. Beh, il nostro ruolo è quello di supportare queste squadre straordinarie, supportare questi ragazzi che si impegnano così tanto, e soprattutto per i 9 aspiranti della scuola di polizia che sono qui oggi, è un valore aggiunto alla loro formazione. E quello che ho detto l'anno scorso è: quasi vale più di 100 ore di teoria in aula quello che vivono loro oggi in prima persona, perché mettono in pratica tutti quei valori che sì, si imparano anche in aula, ma si poi acquisiscono ancora di più sul terreno, che sono l'empatia, l'ascolto, il capire quanto la diversità è parte della nostra società fondamentalmente, e quindi saper poi approcciarsi a comunque persone a livello inclusivo.
0: Anche pensare fuori dagli schemi, perché un poliziotto penso che deve vedere le cose, non dico prima che accadano, ma forse sì. E allora abbiamo Alexia, tu sei un'aspirante poliziotta. Ciao Alexia, come sta andando questa giornata?
2: Ciao, sta andando molto bene, è veramente un'occasione che sono contenta di aver potuto fare, e sta andando molto bene con tutto il gruppo.
0: Senti, tu hai appena cominciato questa scuola di formazione che durerà 2 anni, è da 2 mesi che stai affrontando questo percorso, e come mai ti sei candidata per entrare nella polizia?
2: Allora, diciamo che l'idea ce l'avevo già durante il liceo, poi l'ho un po' messa da parte per fare i miei studi universitari. Ho finito il master in diritto e poi ho cambiato strada. Avevo ancora questa idea e ho deciso di seguirla.
0: E in questi 2 mesi, è vero che è poco tempo su 2 anni, però 2 mesi non sono neanche un tempo relativamente breve. Hai già un'idea, hai già capito se questo lavoro fa per te, se il tuo sogno effettivamente ti ha chiamato nella direzione giusta?
2: Sì, devo dire che mi ha solo che confermato la mia scelta questo inizio di anno scolastico, e ho capito più concretamente quello che sono le esigenze per diventare un agente.
0: Ecco, per una come me che non ha mai pensato di diventare un agente, quindi non mi sono mai neanche chiesta, quali sono le materie che si possono fare in questo percorso di 2 anni per gli aspiranti poliziotti? Ho qui te, quindi chi meglio di te mi può spiegare un po' quali sono le materie? È vero che Mattia ci ha detto appunto che l'ascolto, l'empatia sono fondamentali, un po' ce le natura, un po' le puoi allenare, ma concretamente che percorso stai facendo?
2: Allora, sull'ambito di ascolto, empatia e così, facciamo molto psicologia, quindi creiamo comunque delle basi solide anche con diritto italiano per poter comunicare comunque con chiunque. E a livello più pratico poi si fa sport e si fanno molti corsi esterni per capire in pratica cosa sarà il nostro futuro.
0: E qual è la tua materia preferita?
2: Diritto, perché è un po' nel mio.
0: Ok, allora io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per questi 2 anni e soprattutto per il futuro e ti auguro buon divertimento oggi.
2: Grazie mille anche a voi.
0: E mi raccomando, anche voi, cara ascoltatrice e cari ascoltatori di Rete 3, se potete venite a farvi un giro qui a Tenero.

0: Le voci di questa quarta edizione dello Sport che unisce, ce ne sono tante, ma ci sono molti più sorrisi e anche gridi di incitamento, perché qui c'è anche tanta competizione, quella sana, quella bella, quella che fa parte per l'appunto delle attività sportive. Oggi qui al centro di Tenero ne abbiamo quattro, alcune le abbiamo già conosciute e questa invece no. Siamo nella posizione del Laser Run, che detta così sembra una roba tipo alle guerre stellari. Sono andata direttamente dal commissario di gara Damiano, che spero me lo spiegherà meglio e lo spiegherà soprattutto ai nostri ascoltatori. Ciao Damiano, benvenuto e grazie per averci aperto la tua postazione.
1: Grazie a voi di essere passati, è sempre un piacere.
0: Allora, che cosa vuol dire il Laser Run? Che sport è? Cosa si fa qui?
1: Il Laser Run in questa postazione è una combinazione tra tiro di precisione con una carabina al laser e un'attività aerobica, cioè una corsa, quindi 100 metri di corsa combinata col tiro.
0: E come la stanno vivendo i concorrenti, i giocatori, i partecipanti oggi?
1: Si stanno divertendo un sacco, soprattutto gente in carrozzella, e devo dire abbiamo fatto la prima manche, ho chiesto se poi chi voleva continuare, tutti entusiasti, hanno detto sì, vogliamo la rivincita.
0: L'importante è non litigare con un fucile in mano.
1: Sì, quello sicuramente, rimane comunque un'arma, diciamo, logicamente a laser, i rischi son minimi, però l'educazione, l'istruzione va chiara, non viene mai puntata se non contro il bersaglio.
0: Disciplina, come vuole lo sport e come vuole anche il livello, qualsiasi livello, ma soprattutto i livelli molto alti dello sport, in questo caso con una carabina in mano sempre. Però appunto abbiamo anche Peter Käser, che è della Federazione Svizzera di Tiro. Qui nonostante ci si diverta, nonostante sia una giornata di sport inclusivo, le cose si fanno per bene, e forse Peter, il fatto che sei qui anche tu oltre a Damiano Zemp, che già è una persona molto affidabile, però essere parte della federazione dà quel tocco in più alla giornata.
2: Sì, effettivamente, ciao a tutti. Sì, vero, disciplina, e quindi anche se si ha la carabina in mano non si punta contro nessuno, deve essere chiaro, e il primo che sgarra resta a casa, almeno per noi è così, per io che sono anche giudice, e quindi le regole sono regole per tutti, sia in gioco qua sì, in gara veramente.
0: Che poi in realtà le regole, quando poi vengono capite anche nella loro esistenza, rendono il gioco anche più bello, rendono lo sport anche più avvincente, rendono la competizione ancora più sentita.
2: Questo è vero, perché ti confronti con altri e avendo le regole tu devi rispettarle, e il momento che non rispetti sei messo da parte, dice mi sono fatto male da solo.
0: È vero, quindi si impara anche un po' l'autodisciplina e a rispettare comunque anche il vivere insieme, perché poi lo scopo finale è quello di tornare a casa felici, soddisfatti. Damiano, è la prima volta che partecipi? E se invece non è la prima volta, come mai ti sei messo a disposizione e sei qui oggi? Cosa ti dà questa giornata?
1: È una giornata molto bella organizzata nel Cosone Handicap Ticino. Io sono responsabile sportivo del gruppo paraplegici in Ticino, e quindi partecipiamo come associazione, e poi Rafael di Inclusione Handicap mi ha chiesto se posso gestire delle attività, e questo sempre ben volentieri, quindi mi dà tanto, perché conosciamo anche tanta altra gente di altre associazioni, tanta gente esterna che viene. È una bella giornata veramente di divertimento assoluto, poi è una bella giornata che come oggi dà ancora più soddisfazioni.
0: Sì, perché Tenero poi è un posto favoloso, un posto magico. Peter, anche a te faccio questa domanda, perché non è mai scontato mettersi a disposizione, anche fare un po' fatica, comunque tenere la concentrazione, l'attenzione alta, si torna a casa stanchi ma felici, e non è retorica, non lo so, per te che cos'è questa giornata e come pensi di vivere questa serata riguardandoti indietro?
2: No, effettivamente è Damiano che mi ha tirato dentro nel gruppo, mi fa: tu il 9 maggio non hai niente da fare, vero? E ho detto ok, cosa c'è da fare? E mi sono messo a disposizione subito, ho chiesto al nostro presidente cantonale se mi prestava le carabine, perché anche lì bisogna vedere se le carabine sono a disposizione, che non sono personali. Mi ha detto sì. Quando? Ok, io ho riservato, e stasera vado a casa contento, perché ho detto abbiamo dato qualcosa in più a gente che non ha mai sparato, e questo mi fa felice.
0: E quindi Damiano, preparati, perché ti dirà: senti, ma la prossima volta cosa facciamo? Quando sarà? Grazie mille, vi ringrazio, buon lavoro, buon divertimento allo Sport che Unisce. Lo ricordiamo, siete tutti invitati. Io continuo a dirlo, a ribadirlo, perché ragazzi, qua davvero si sta una meraviglia.

0: colonna sonora perfetta, magnifica per raccontare l'armonia e la bellezza di questa giornata qui al Centro Sportivo di Tenero. Lo ricordiamo, la quarta edizione di Sport che unisce. Tanta gente sta partecipando, sono riuscita a mettere insieme un capannello di persone, le ho tolte dai campi sportivi per venire a raccontare un po' anche a voi quello che sta succedendo qui, perché io ve lo posso raccontare, però loro stanno facendo sport, sono attivi in prima persona, quindi le loro voci sicuramente daranno quel qualcosa in più. Ciao Leo, benvenuto, tu sei uno dei capi squadra di queste quattro squadre, quante squadre siete che si affrontano oggi?
1: Sinceramente il numero preciso non lo so, però siamo in tanti, quindi questo è l'importante.
0: Benvenuto, siete più di 200 sportivi, una giornata magnifica, è la prima volta che partecipi?
1: Io sì, io sono qua a nome appunto di Progetto Salute, fisioterapia, e abbiamo deciso di essere qua insieme a tutti e sta diventando molto divertente, infatti sono molto contento, ma anche questo concetto di includere, di unione è veramente fondamentale oggi.
0: Sì, perché la giornata è partita molto presto, ufficialmente le attività sono cominciate alle 9:30, però in realtà si è qui da prima e immagino che per persone che si sono messe a disposizione come te il sì partecipo è venuto tempo fa. Come mai tu hai detto, ma sai cosa, io mi metto in gioco visto che è la tua prima volta, cos'è che ti ha spinto a partecipare?
1: Ma appunto è proprio il concetto che ha coniato anche Rafael, che è quello di unione, di includere, di essere tutti insieme, perché lo sport fa bene a tutti e questo è l'importante, unisce, e anzi oggi sto facendo più fatica di loro, quindi questo è veramente veramente bello e mi sto divertendo veramente tanto.
0: Bene, quindi il bilancio finale te lo chiederò a microfoni spenti perché la giornata va oltre le 12:30, ma adesso le cose si stanno mettendo bene, la vostra squadra ci sta mettendo la grinta, perché prima ho chiacchierato con uno dei giocatori in campo, fanno qua, ma gli squali, si chiamano squali ma manca un po' di grinta, voi come vi chiamate? La grinta c'è?
1: Ma noi siamo gli eleganti, dai, noi giochiamo con eleganza, con rispetto e abbiamo tanta voglia di vincere. La prima partita a basket è andata benissimo, la seconda abbiamo avuto una squadra avversaria molto competitiva, ma è giusto così.
0: Allora, nella tua squadra c'è Maria Rosa, super sportiva, mi hanno detto che tu sei una tipa chiacchierina, gioiosa, super sportiva, ti piacciono soprattutto gli sport d'inverno, però ti vedo col sorriso anche qua. Come sta andando la giornata?
2: Bene, noi siamo con un gruppo di Locarno e partecipiamo a questi gruppi.
0: E ti sta divertendo? Stanno giocando bene i ragazzi?
2: Sì, è bello anche conoscere altre società.
0: E quanti siete di solito nelle attività? Perché tu appunto sei sportiva tutto l'anno, siete in tanti a partecipare, qual è il tuo sport preferito?
2: Ma noi facciamo piscina, poi andiamo nelle gare di nuoto a Zucco e poi dopo facciamo ginnastica.
0: Sì, sì. E qual è il tuo sport preferito?
2: Nuoto.
0: Come mai?
2: Perché è anni che facciamo le gare di nuoto, andiamo a Zucco il 27 andiamo a Zucco.
0: Ok, allora in bocca al lupo. Abbiamo anche Maurizia, pure lei è una che non dice mai di no, anzi ti ho vista bella carica, tu fai parte di un'altra squadra, vedo che non hai la pettorina arancione ma rosa, come si chiama la tua squadra, Maurizia?
3: La squadra dei simpatici.
0: Oh, ecco perché tu ne fai parte, perché te quando mi hai visto, ciao come va, mi sembra che tu sei un po' la motivatrice della squadra.
3: Sì, devo dire la verità, sono la motivatrice della squadra. Poi mi piace anche la squadra perché mi aiutano in qualsiasi bisogno, possono aiutarmi, possono anche dirmi com'è, come non è.
0: Senti, ma tu fai sport, cosa ti dà lo sport nella tua, non soltanto oggi ma nella vita? Perché ogni volta che ti chiamano o addirittura sei tu a proporre, dici sì, andiamo?
3: Beh, la cosa dello sport è perché prima di tutto ho tanti amici e poi con gli amici posso far tutto, cioè vengo gratificata da loro, da tante cose.
0: E la cosa più bella di questa giornata fino ad adesso, qual è stato il momento dove ti sei divertita di più oggi?
3: Mi sono divertita in tante cose, è quello che mi piace di più.
0: Ah, quindi non saper scegliere la cosa più bella, perché dici ne ho fatte talmente tante.
3: Eh sì.
0: Ecco, perché vedi, una cosa molto bella che tu dici è che fai fatica a scegliere perché è tutto bello, e io penso che è questo che una giornata così ti dà, ti ricorda e ti insegna a cercare il bello dappertutto, perché il bello, dai, diciamo la verità, è tutto intorno a noi.
3: Sì, quello, sì, molto.
0: Allora, adesso qual è la prossima gara che dovete fare?
3: La prossima gara, sai, non lo so, ma è tutta una sorpresa.
0: Evviva le sorprese, sei grande Maurizio, grazie mille. È stato bello, buon divertimento e buon ascolto a voi. Adesso ancora un po' di musica e poi si torna sui Campi Verdi di Tenero.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ed è già mezzogiorno. Questa è E siamo sempre in diretta, io sono Julie Arlan, sono al Centro Sportivo di Tenero per la quarta edizione dello Sport che unisce, una giornata bellissima, una giornata da vivere insieme in tutti i sensi, proprio anche nel senso metaforico e nel senso anche dell'etere, perché grazie a Rete 3 la stiamo vivendo in più luoghi, ma tutti insieme. Allora, abbiamo raccolto tante voci, chi ha organizzato, chi sta partecipando, chi sta anche raccogliendo fondi per sostenere l'inclusione handicap Ticino, e poi abbiamo anche le voci di chi si mette in prima linea e dà anche un'ispirazione, perché abbiamo detto tanti volontari, ci sono diverse associazioni e ci sono anche gli sportivi d'elite. Finalmente siamo riusciti ad intercettarne uno, Jason Solari. Lui è un campione di tiro con la pistola, è stato sportivo ticinese del 2025, ha anche partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2 anni fa. Jason, ti vedo comunque carichissimo, entusiasta e super carico anche qui in una giornata così, che dovrebbe essere di sport amatoriale, ma che in realtà è di sport punto. Ci sono tutti gli ingredienti. Ciao Jason.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, sono carico anche perché si aspira proprio un'aria di felicità e di voglia di divertirsi tutti assieme.
1: Allora, la giornata è partita ormai qualche ora fa, c'è già un highlight di questa mattinata, un momento che vuoi condividere con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rete 3?
2: Ma nulla di particolare, però diciamo che nella mia squadra erano presenti due atleti di basket. E abbiamo fatto un esercizio appunto di basket, che è una sorta di basket, e abbiamo stravinto perché loro erano già straallenati, ecco.
1: Ecco, tu anche sei molto allenato, però immagino che da sportivo d'elite sai che ogni momento della vita può essere una lezione. Che cosa stai imparando da questi atleti che, lo diciamo, sono attivi tutto l'anno? Questa per loro è la giornata della ciliegina sulla torta, quindi sono sportivi anche loro. Che cosa magari hai imparato osservandoli o ascoltandoli?
2: Che loro mettono sempre la gioia e il divertimento in prima linea, ecco.
1: Ed è difficile tenere la gioia in prima linea quando poi si è confrontati con gare così importanti come le Olimpiadi. Ragazzi, le Olimpiadi, cioè noi le guardiamo in televisione, tu ci sei stato, io immagino che sia qualcosa magari difficile da spiegare, ma che emozione dà partecipare a un'Olimpiade, e appunto si riesce a trovare la gioia di andare a competere in quel momento con concentrazione ma anche con entusiasmo?
2: Ma è una soddisfazione enorme, è un sogno di vita realizzato, ovviamente non l'unico. E allora, sul momento la gioia sì, però era più la concentrazione, più la voglia di far bene, e poi ho fatto male, la delusione, ovviamente un po' di arrabbiatura, però se a ripensarci è comunque stata una bellissima esperienza.
1: Ecco, allora tu sei ancora giovane, c'è ancora tanto davanti, ti stai allenando full time, naturalmente lavori, però comunque ti stai impegnando tutto l'anno. Come sta andando la tua preparazione? Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti?
2: No, la preparazione procede bene, diciamo abbastanza normale. I prossimi appuntamenti sono adesso a fine mese, sono a Monaco in Germania per la Coppa del Mondo. Poi ce ne saranno altre due e i mondiali verso fine dell'anno.
1: Ecco, spiega un po', perché in teoria questa domanda si fa prima, però io ho dato un po' per scontato che chi ci ascolta sa che cos'è il tiro con la pistola. Come ci si prepara e di base come si vive una gara di tiro con la pistola?
2: Allora, io sparo 10 metri con l'aria compressa, che è una disciplina. Ci si prepara, comunque allenandosi, un po' di fisico ci vuole anche, e la gara consiste in 60 colpi di qualifica, dove i primi 8 accedono poi alla finale, che è su, diciamo, su comando e con un tempo prestabilito.
1: E quindi voi sarete i campioni, la tua squadra sarà la campionessa adesso qui nella postazione di Laser Run. Abbiamo parlato prima con chi se ne occupa, la precisione, la disciplina, siete già passati da lì?
2: No, non ancora.
1: È la ciliegina sulla torta.
2: La teniamo per la fine.
1: Così poi fate il ribaltone.
2: Esatto.
1: Va bene, allora grazie mille Jason, buonissima giornata. E anche voi, se avete voglia e piacere, io ve lo continuo a dire, la giornata va avanti anche nel pomeriggio, siete tutti i benvenuti.

0: le battute finali di questa giornata magnifica, ma le battute finali soltanto qui in diretta su Rete 3, perché in realtà il pomeriggio sarà ancora campo di divertimento per questa quarta edizione di Sport che unisce. Siete i benvenuti, io ve lo continuo a dire, dalle 10.30 che vi sto invitando qui al centro sportivo di Tenero. Qualcuno si è palesato e mi ha detto: Julie, hai fatto bene, meno male che ti ho ascoltato, ho deviato la macchina e sono venuto qua. Sta andando alla grande e sono qui con Fulvio Lurati, commissario sportivo del gruppo sportivo di Lugano, che in realtà è anche un capogruppo delle squadre che si stanno sfidando, che si stanno divertendo oggi qui. Ci sono più di 200 partecipanti. Fulvio, non a caso la gente che è venuta qua e che non sapeva dell'evento, ma che ha dirottato il suo sabato, mi ha detto: grazie che mi ha invitato. È una giornata magnifica.
1: Ha veramente una giornata stupenda, mi pare che tutto stia andando veramente bene. Per quanto mi riguarda è ormai la terza edizione e penso che non mancherò anche in futuro, perché è troppo bella, è a parte una giornata molto inclusiva con ragazzi, giovani, adulti che si divertono tutti quanti assieme e non si parla di disabilità. Qui tutti siamo sullo stesso piano, perché penso che queste giornate qui siano la miglior cosa per l'inclusione. Veramente lo sport, il divertimento è così, è qualcosa veramente di grande per poter stare tutti assieme e divertirci senza nessuna barriera.
0: Ecco, mi piace perché questa giornata in realtà è soltanto un esempio di come si può stare al mondo tutti i giorni al di fuori dell'evento particolare, senza barriere, senza confini, tutti insieme. È anche questo il messaggio, penso, che vuole dare, e sono sicura che comunque arriva, perché io per prima lo sto vivendo, non è che avessi dubbi, però diciamo che qui lo vivi concretamente.
1: Ah, qui si vive concretamente, io mai lo vivo concretamente anche con la mia famiglia, con le altre sorelle, così naturalmente quando si ha una nascita all'interno di una famiglia poi questa inclusione così diventa assolutamente normale, perché non c'è niente, siamo tutti un po' diversi, si comincia dal normodotato, tra parentesi, così anche lì tra i normodotati c'è una diversità enorme e anche tra di loro, ma non c'entra nulla in queste cose qui, siamo tutti uguale, bisogna includere, bisogna stare assieme e sensibilizzare la gente appunto a stare assieme, a partecipare a queste giornate importanti, perché quando si conoscono queste persone, che poi sono poi come tutti noi, è più facile anche interagire e non allontanarsi, eccola.
0: Ma è un po' il tema della diversità in tutti i sensi, come dici tu, bisogna conoscersi, poi le categorie sono tutte un costrutto mentale. E tu dicevi, sei qua con tua figlia Marina, che è una sportiva e che è anche lei super entusiasta, l'entusiasmo fa parte un po' della vostra famiglia. Marina, ti stai divertendo?
2: Io sì, e molto.
0: Come sta andando la tua squadra? E tra l'altro come si chiama? Perché il tuo papà non me l'ha neanche detto come si chiama la vostra squadra.
2: Quello è devi chiedere a mio papà, perché io non mi ricordo più.
0: Ah, ecco, che squadra siete voi?
1: La Sportis Life 1, SIL 1 di Lugano.
0: Però vedi come siete precisi, perché gli altri si sono chiamati gli squali, i simpatici, gli eleganti. Allora

0: tua disciplina preferita di oggi, ma nella vita qual è il tuo sport preferito? Dov'è che proprio ti senti che stai proprio bene e che è sport is life?
1: È il nuoto e lo sci alpino, perché quello fa parte della SIL.
0: E cos'è la SIL, scusa?
1: Sport is life.
0: Ah, scusami, la SIL, giustamente. Società, esatto, la società sportiva. Senti, e invece qua oggi come sta andando la squadra? È andata bene? Qual è la postazione che ti è piaciuta di più? Ti è piaciuto il basket? Ti è piaciuto il baseball? Qual è lo sport per il momento che ti ha sorpreso?
1: Se mi ricordo, quello che mi è piaciuto di più è quello per tirare e la palla.
0: Ah, ok, quindi il baskin, il basket, sì. Esatto. Va bene, allora adesso è mezzogiorno, quasi 20, è ora di pranzo, o avete ancora un po' di sport da fare?
1: Comunque tra poco, mezzogiorno e mezza, andiamo a pranzo.
0: Ok, e allora buon appetito. Cos'è che si mangia oggi qua?
1: Non lo so.
0: Tu sei golosa?
2: Una sorpresa.
1: Sì, ma è una sorpresa, però io ho... Comunque gli altri sanno che io ho il problema del glutine, quindi sanno
0: che cosa devono fare per te. Benissimo, allora se anche voi state mangiando, buon appetito. Noi ci sentiamo tra poco per il gran finale dello sport che unisce.

gran finale, ragazzi, il gran finale in diretta su Rete 3 di questa giornata dello sport che unisce, la quarta edizione. Lo dicevo, il pomeriggio è ancora aperto, potete passare da Tenero, però come sempre si fa nei gran finali, bisogna fare un po' un bilancio, e il bilancio un po' si percepisce, perché qua entusiasmo, divertimento, sorrisi, ma voglio sentirlo dire dalle voci istituzionali. Ho con me Sergio Mencarelli, che è presidente di Inclusione Handicap Ticino, e anche Rafael Almeida, che abbiamo sentito all'inizio di questa giornata e che si è occupato di coordinare tutto. Allora Sergio, da presidente ma anche da sportivo e anche da persona

0: persona che si mette in gioco e che ha tanto entusiasmo, perché tu fai parte di questa associazione dal 2011, sei presidente da 6 anni. Come stai? Come è andata questa mattina? Che cosa senti di dire in questo primo momento di bilancio?
1: Allora, sicuramente bilancio positivo,
2: super positivo. Devo ringraziare tutti i ragazzi che si sono e i gruppi sportivi che si sono messi a disposizione, perché senza di loro la giornata non sarebbe riuscita, e poi chi si è messo a disposizione partendo da Inclusione Handicap come Raffaele, tutti i collaboratori di Inclusione Handicap, ai monitori e a chi si è messo a disposizione.
0: Sono tanti, c'è la polizia, ci sono gli sportivi d'élite, ci sono i volontari. Raffaele, vuoi nominare ancora qualcuno? Ti senti di fare qualche considerazione, qualche ringraziamento?
3: Sì, funziona, vero? Ok. Sì, ringrazio sicuramente, prima di tutto anche gli sponsor, perché poi effettivamente se ci aiutano nel concreto a poter fare questa attività.
0: Però un grazie
3: poi
0: gigante.
3: Il ringraziamento principale va sicuramente agli atleti, sportivi d'élite, come abbiamo detto, aspiranti poliziotti della polizia cantonale, i Country Smile che faranno l'attività oggi pomeriggio, però li ringraziamo già per la disponibilità, e poi ovviamente tutte le persone che hanno voluto partecipare a questo evento, quindi sì i gruppi sportivi, ma in realtà anche il maggior, come si dice, ringraziamento va a coloro che si è interessato a questa giornata sportiva, quindi che non l'aveva magari ancora vissuta ed è venuto a vedere che cosa si tratta.
0: Beh, per noi di Rete 3, per la RSI e anche per i Frontaliers che fanno parte della famiglia RSI, è stato veramente un grandissimo piacere, un onore, anzi siamo qui e vogliamo essere sempre al vostro fianco. Una domanda forse un pochino più personale, prima di parlare dell'anno prossimo, perché ho come l'impressione che ci sono già progetti in essere o comunque delle idee. Personalmente, Sergio, mettersi a disposizione, far parte di un gruppo come Inclusione Handicap Ticino, sentire, abbiamo ascoltato poco fa, vivere il fatto che non ci sono confini, non ci devono essere confini, perché quando si conosce poi si capisce che siamo diversi ma uguali, e non soltanto per una questione di possibilità fisiche, ma proprio anche come spirito, anche fra di noi ci chiamiamo normodotati, ma siamo tutti comunque diversi. Questa giornata è solo un esempio di come si può stare al mondo.
2: Certo, no, assolutamente. Ma per me è stata comunque un'esperienza Inclusione Handicap dal 2011 positiva. Ho imparato tantissimo, ho ricevuto tantissimo. Secondo me ho dato meno di quello che ho ricevuto, perché veramente è stata un viaggio, lo è ancora, un viaggio che mi ha arricchito molto personalmente, e quello che ho potuto l'ho dato, però veramente è stato importante e sarà importante, perché penso di continuare se posso ancora per molti anni.
0: E dal tuo punto di vista, Rafael, chiedo la stessa cosa anche a te: cosa ti dà far parte di Inclusione Handicap Ticino?
3: Ma allora, c'è da dire che io quando ero arrivato in Inclusione Handicap Ticino non avevo idea di cosa volesse dire, no? Avere a che fare con persone con disabilità, quindi semplicemente mi ha allargato totalmente il concetto di tutte le persone che ci sono, che fanno parte, no? di questa realtà, e sicuramente ti aiuta anche a guardare alcune cose con un'altra prospettiva, quindi è stata, continui sempre a imparare anche quando pensi di aver conosciuto tutto, in realtà poi scopri cose nuove, e poi in realtà noti che comunque anche persone con disabilità riescono a fare cose che inizialmente pensi che non siano in grado, ecco. Quindi lo stupore di questa cosa è sempre attuale.
0: La gioia, tanti hanno detto la gioia di questi ragazzi, di questi adulti, che ti fanno ricordare quanto il mondo attorno a noi sia magnifico e quanto la bellezza sia proprio lì davanti a noi, a volte non lo vediamo. Allora, abbiamo parlato dell'anno prossimo, Sergio, chiedo a te cosa c'è in programma, se c'è già qualche idea, se si può anche lanciare un messaggio per eventuali sostenitori, sponsor.
2: Sì, no, ti ringrazio per la domanda, ma questa io direi la lasciamo rispondere Rafael, però mi aggancio al fatto della gioia e devo dire che questi ragazzi danno gioia, sono gioiosi loro, danno gioia e la trasmettono la gioia. energia anche, direi, oserei dire, perché l'energia è una cosa che a noi magari tante volte ci manca, non abbiamo, siamo magari stanchi durante la settimana o magari altre cose, ma loro trasmettono energia e gioia. Quindi io direi, Rafael, se vuoi
3: 2027, allora intanto sarà il nostro quinto anno, quindi quinto anniversario, quindi effettivamente qualcosa di speciale dobbiamo pensarci. Abbiamo già qualche idea su anche potenziali testimonial, non voglio anticipare niente perché poi magari non si avvera,
0: no,
3: quindi
0: assolutamente.
3: E però penso che siamo arrivati al punto dove possiamo anche ingrandirci un pochettino e la butto lì, ma non è ancora ufficiale perché bisogna valutare, però magari ampliarlo anche ai bambini.
0: Magnifico, allora un grande in bocca al lupo, buon lavoro a voi, buon pomeriggio, la giornata procede, l'abbiamo detto, con un momento di festa, di ballo. Siete di nuovo i benvenuti qui al Centro Sportivo di Tenero. Da parte mia, Julie Arlin, è tutto. Io ringrazio Inclusione Handicap Ticino per avermi coinvolta, veramente vado a casa con il cuore allargato di almeno 10 volte. Ringrazio i Frontaliers che erano qua e ringrazio tutti coloro che sono passati per salutare, per abbracciarsi, per sorridere. Buon pomeriggio a voi, tra poco Luca The Rude Boy con voi per lo spazio informativo e poi il suo pomeriggio sempre qui su Rete 3. Buona giornata, buon sabato a tutti, buon weekend. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: E riprendiamo la linea dall'astronave di Comano, ringraziamo la nostra squadra esterna, tutti i tecnici, Julie e tutti gli ospiti che abbiamo sentito. Giustamente, come tutti i sabati dalle 15, partirà Local Heroes, l'oretta dedicata alla musica, dedicata agli artisti della Svizzera italiana. Ospiteremo i Wild Rainbows con musica dal vivo, come spesso accade. Dalle 16 il gioco del Luca, parleremo di bio con Adrian Feinert. E poi arriverà la Vale con i suoi astri, con l'oroscopo, con questa visione del cielo fatta in altro modo che non... cioè, anche la meteo è una visione del cielo, giustamente, però l'astrologia è un'altra cosa. Le previsioni del tempo, oggi in tutto il paese generalmente soleggiato, con qualche rovescio pomeridiano possibile, temperature massime di 24 gradi. Domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, ma con arrivo dei primi rovesci verso sera. Questo è buone le prospettive, appunto. Vi ricordo che sono anche i caseifici aperti, quindi se qualcuno, soprattutto amante magari, non so, del formaggio, come il sottoscritto, insomma, quelle cose che poi si parlano anche il gioco del Luca, è in giro e vuole andare a mangiare del formaggio, sono caseifici aperti. Per quanto riguarda il traffico in Ticino, segnaliamo al momento rallentamenti nel Malcantone, da Caslano a Ponte Trese in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen, sono segnalate code di 4 km e tempi di attesa di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.
1: Tre news.
0: L'informazione delle 12.30. A Basilea questa mattina un 27enne è stato ferito con un colpo di pistola da un uomo fuggito a bordo di uno scooter elettrico. Il ferito è stato soccorso e ricoverato in ospedale. Gli inquirenti indagano per stabilire autore e movente del gesto. Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si è celebrato il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. E tregua mediata dagli Stati Uniti durerà fino a lunedì 11 maggio e, oltre alla sospensione delle ostilità, prevede lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. E ieri dalla Casa Bianca il presidente Trump ha auspicato che la durata del cessate il fuoco possa essere estesa ben oltre la data concordata. Teheran apre al dialogo annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, purché l'esercito americano non torni a colpire navi iraniane o a tentare di forzare il blocco navale dello stretto di Hormuz. Lo hanno dichiarato le guardie della rivoluzione iraniana.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con il moto mondiale. Il re di vivo Francesco Bagnaia in pole position al Gran Premio di Francia. Stamane a Le Mans il pilota della Ducati ufficiale è stato il più veloce delle qualifiche di MotoGP, precedendo il compagno di scuderia Marc Marquez e l'Aprilia del leader del mondiale Bezzecchi. Bagnaia, che scatterà dunque davanti a tutti nella prova sprint che avrà inizio alle 15 con diretta su RSI e la 2, come pure nella gara lunga di domani. Nel calcio, la salvezza del Grasshopper passa oggi dal derby cittadino contro lo Zurigo. Entrambe in difficoltà in questo finale di stagione, le due squadre si affronteranno dalle 18 nel girone contro la retrocessione, che ha in programma anche Winterthur Losanna, e alle 20.30 Lucerna Servette. Compromessa invece sembra la situazione del Bellinzona in Challenge League. Ieri la sconfitta 5-0 subita in casa dello Stade Lausanne lascia i Granata all'ultimo posto della classifica, a 6 lunghezze di ritardo dallo Stade Nyonnais. Questo quando al termine mancano solo le due partite, mentre in Italia per il penultimo turno di Serie A si giocano anche Lazio-Inter, antipasto della finale di Coppa, e Lecce-Juventus, Serie A in cui l'anno prossimo giocherà il Frosinone, promosso ieri, e dopo il Venezia. A meno di una settimana dai mondiali di hockey, la nazionale svizzera gioca in amichevole questo pomeriggio in Svezia, sfida che con diretta TV sulla 2 avrà inizio alle 16.15. Al Giro d'Italia la seconda tappa si corre sempre in Bulgaria con un percorso vallonato di 221 km e dopo il successo in volata di ieri in maglia rosa c'è il francese Magnier. Chiudiamo con il tennis e la serata rosso-crociata al torneo di Roma. Nel torneo femminile infatti scenderanno in campo per il secondo turno Golubic contro il numero 7 Andreeva. A seguire la Bencic se la vedrà con l'altra russa Kalinskaya. È tutto, buona giornata.

0: Fatemi salutare anche mio amico collega DJ Sterky. Prima abbiamo ascoltato gli Strokes e il loro nuovo lavoro, Julian Casablancas e il gruppo pure erano al Coachella, e mi diceva Alessio Sterky che il loro live è stato chiuso col botto, ma proprio col botto, perché hanno usato il palco del Coachella per denunciare la storia degli interventi militari e delle ingerenze imperialiste degli Stati Uniti.
1: Questa situazione che mi ha spezzato, una ballad lacerante, straziante, questa degli Snow Patrol, Chasing Cars, che è una roba che ti ammazza dentro tutta l'emotività. Noi con gli occhioni grossi, lucidi, stile anime, no? Che siamo lì pronti a versare lacrime. Alessio che entra.
2: Sto ancora finendo di piangere.
1: Esatto. Alessio che entra con la sua gamella e fa: voglio farvi sentire l'odore della pasta che ho preparato oggi, con dentro il gorgonzola e mascarpone. E c'erano queste due tendenze. L'emotività profonda cagionata dal brano bellissimo degli Snow Patrol è questo odore penetrante della pasta al pomodoro con l'olive e mascarpone gorgonzola di Alessio.
3: Allora, cari amiche, cari amici, 6:30 spaccate al secondo, torna l'appuntamento con Radio Pirata. Questa mattina potrei aver leggermente esagerato con la scelta del brano, eh.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: It isn't only in Britain that spring this year has taken everyone by surprise.
7: Le immagini di Charles girate in Ticino pochi giorni prima non lasciano spazio ad alcun dubbio. Gli alberi in fiore, i frutti abbondanti, la gente entusiasta per quella vera e propria, nonché penzolante, manna dal cielo. La più abbondante di sempre, per la precisione, tale da giustificare un servizio di 3 minuti della televisione pubblica britannica. Mai si era vista una produzione simile, merito di un inverno incredibilmente mite che in un attimo ha lasciato spazio alla primavera e alle sue gioie. Così, in un albergo a Castagnola, sulle sponde del lago di Lugano, ecco il frutteto ideale da mostrare al pubblico inglese.
6: Spaghetti cultivation here in Switzerland is not of course carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry.
7: Qui d'altronde, a differenza della pianura padana colonizzata dalle sterminate piantagioni, la coltivazione è ancora a misura d'uomo e a gestione familiare, come testimoniano le immagini delle donne e degli uomini locali intenti a lavorare al raccolto più abbondante che si ricordi, tra alberi sovraccarichi di deliziosa pasta asciutta.
6: After picking, the spaghetti is laid out to dry in the warm alpine sun.
7: È il primo aprile 1957 e con un memorabile pesce d'aprile la BBC fa credere al proprio pubblico che gli spaghetti in Ticino crescono sugli alberi.
6: For those who love this dish, there's nothing like real homegrown spaghetti.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia. Rete.

0: Atmosfera.
1: Adesso il rapper preferito di Mattac. Mi
2: si è bloccato di nuovo.
3: No, chi è?
1: È lui. È proprio lui.
2: No, no.
4: Guarda allo specchio, ma non vedo più me stesso. Vedo un uomo sorridente, compiaciuto di quel suo riflesso.
1: Sì.
4: Ha fatto botte con la morte, forse tante.
3: Raga,
4: volte.
3: L'avete visto? Circola sto video sul web.
4: Mamma di destra, mamma di sinistra.
3: Di sto signore che rappa col video ufficiale.
4: Triste, a rischio di una svista.
3: Signore, comunque, non giovanissimo.
1: No, no, per niente. Però pronuncia l'inglese.
3: Però è incredibile. Ovviamente gliel'hanno scritta.
1: Vabbè.

0: poi sussurrato, cioè, è una ASMR.
1: Lui non gliene frega niente di cantare.
0: Io lo userei per dormire, tipo.
1: Sì, è bello smooth anche, è bello bounce.
0: La pazzesco. Troppo giovani per stare già nell'aldilà. Cioè, ma questo deve essere un progetto di qualche rapper forte che ha detto: vieni qui tu.
1: Vieni qui, divertiamo.
0: Vieni qui che ci facciamo i soldi e ci divertiamo.
1: Esatto. Si chiama, se lo volete cercare, Francesco Mastandrea. E lui è sia attore che interprete che narratore. Qualcuno gli ha detto: senti, facciamo dei pezzi. E ha fatto più di questo pezzo. Ne ha fatti tipo 4.
0: Sì, sì.
1: E l'ultimo che è uscito recentemente, 741.000 visualizzazioni. Ma di cosa stiamo parlando?
0: Incredibile.
1: Vuoi sentire un altro pezzetto?
0: Vai, come no, certo.
1: Questo qui è un altro.

0: Però mi fermo perché sono senza fiato. D'altronde sono un vecchio, decrepito e alcolizzato.
1: 4-4 no. Con Marta e Delta Brain.
2: Aiutate quest'uomo.
1: Rete 3.

0: groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Tisley Scarlock non è il nome di una ditta di ferramenta, ma la sezione ritmica alla corte del celebre sassofonista J.R. Walker, quello che con i suoi All Stars inanellò una selva di successi alla corte della Motown. Bene, i due guappi in questione, sgamatissimi, non paghi di essere semplici comprimari di una star come Walker, da tempo se la studiavano su come registrare un singolo senza dover spendere soldi che evidentemente non avevano. La chance si palesa alla fine di una giornata di registrazioni di Walker, quando il leader sassofonista se ne va prima del tempo. Manco a dirlo, Tisley e Scarlock partono ululando come macachi.
3: Presto, presto, dai, dai che se n'è andato!
2: E sfruttano allegramente il già pagato studio di registrazione per i restanti 20 minuti dell'affitto, incidendo questa Let's Do It Today, apparsa come singolo di sgamo per una piccola etichetta in quel di Battle Creek. Poi niente, il boss ritorna, i nostri ripigliano gli strumenti in mano e bravi bravi buoni buoni tornano ad asservire le composizioni di J.R. Walker.

DJ Muggs è un DJ e produttore di 58 anni, nato a New York e cresciuto a Los Angeles. Un'intera vita dedicata alla sua passione, l'hip hop, una dedizione d'altri tempi che ha ripagato pienamente. Il primo disco ufficiale al quale prende parte è Coolin' in Cali, del suo primo gruppo chiamato The 783, primo e unico disco del gruppo uscito sul finire degli anni 80. La svolta arriva grazie al secondo gruppo insieme a Sand Dog, Mello Menace e B-Real, tutt'oggi conosciuti sotto il nome Cypress Hill, gruppo importantissimo per la storia dell'hip hop che è stato tra i protagonisti principali di inizio anni 90. Sempre in quel periodo, DJ Muggs aggiunge classici al suo repertorio di produttore, firmando produzioni per House of Pain e Ice Cube, e in generale, da fine anni 90, si focalizza su una carriera solista che a oggi conta un'infinità di progetti. Quello che ho sempre apprezzato di questo artista, che ritengo uno dei miei produttori preferiti di sempre, è la costante evoluzione e innovazione di un suono che comunque continua ad essere subito riconoscibile e personale. Per quanto diverse, c'è ancora qualcosa che lega le sue produzioni più recenti a quelle dei primi dischi dei Cypress Hill. Ritmi diversi, cambi generazionali, eppure il suono di Muggs ha sempre qualcosa di oscuro, e mai una volta che sia una, qualcosa uscito dalle sue mani è risultato di plastica o costruito con una visione diversa da quella alla quale ci ha sempre abituato. Oltre a questo, è stato assolutamente bravo ad abbracciare nuovi artisti e nuove generazioni, rilasciando album con MC più affamati che in senso buono hanno sfruttato la sua esperienza. L'ultimo a beneficiare delle produzioni di Muggs è TF, MC di Los Angeles sulla scena da una decina di anni, con diversi progetti e tante collaborazioni interessanti. Insieme rilasciano l'album Don't Call Me Lucky, album di 16 tracce con poche collaborazioni mirate. Copertine e promo del disco fanno immediatamente pensare a un B-movie criminale con armi, esplosioni e situazioni tanto spettacolari quanto tirate al limite della realtà. Questa ambientazione è confermata dall'ascolto del disco, che al solito risulta potente e cupo. A mio avviso, TF non poteva trovare di meglio. Già da altre collaborazioni tra i due era chiaro come le produzioni di Muggs fossero perfette per la voce e le rime street di TF, che per quanto mi riguarda rilascia quello che a oggi risulta essere il miglior lavoro del suo catalogo.

0: Zuccherot Boy. Vi aspetto dalle 15 con Local Heroes e dalle 16 con il gioco del Luca. Volevo leggere un messaggio che è arrivato da Damiano. Buongiorno, vi stiamo ascoltando da Soletta. Puoi mandare un saluto a mia moglie Valentina e dire che la amo tanto e grazie per tutto. Saluti Damiano, ma perché no? Poi, visto anche il titolo del pezzo del Tiro Mancino, Vento del Sud, ecco, dal Sud mandiamo un messaggio al Nord.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Numero di WhatsApp che tutti potete utilizzare naturalmente come sempre, che vi servirà nel corso del pomeriggio per vincere anche il grembiule che ci sarà in palio. Le 14 e 2 minuti. Diamo uno sguardo alla meteo, le previsioni del tempo. Oggi in tutto il paese sarà generalmente soleggiato con qualche rovescio possibile, temperature massime di 24 gradi. Domani molto nuvoloso e piovoso al sud, parzialmente soleggiato invece all'est, dove i primi rovesci arriveranno verso sera.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. La nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus è costato la vita a 3 persone in viaggio verso Tenerife, nelle Canarie, dove arriverà nella notte tra oggi e domani. Dove sono pronti, fanno sapere le autorità spagnole, motoscafi, autobus e 4 o 5 aerei per il trasporto e il rimpatrio delle persone a bordo. È stato identificato l'uomo morto giovedì sera travolto da un treno dopo essere caduto sui binari alla stazione di Burgdorf nel canton Berna. Si tratta di un cittadino ucraino di 47 anni, domiciliato nel cantone. Il Ministero Pubblico Bernese ha chiesto la detenzione provvisoria per uno degli uomini che si trovavano sulla banchina con la vittima al momento della disgrazia. Un altro dei presenti, fermato giovedì, è stato liberato ieri. E da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si è celebrato il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Mix Parade, curata da Lorenz, vi aspetto dalle 15.
1: Mix Parade, every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
3: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
4: Si riapre l'appuntamento settimanale con la Mix Parade. Un'ora condensata di successi che oggi si apre con un evento storico datato 30 gennaio 1969, quando i Beatles appaiono all'improvviso sul tetto dell'edificio che ospitava gli uffici della Apple Records in compagnia di Billy Preston, che con il suo piano elettrico portò tanta energia, diventando l'unico musicista con il quale i Fab Four abbiano condiviso il nome sull'etichetta di un disco. Il singolo Get Back.

0: Romantic Tour, partito lo scorso 10 aprile da Las Vegas, prevede 78 date in giro per il mondo, compreso San Siro, annunciandosi come uno degli eventi live più imponenti e attesi dell'anno. Sbirciando la scaletta, oltre alle nuove canzoni, Bruno Mars propone le sue hit più iconiche come Marry You, che abbiamo appena ascoltato. Il prossimo è per Vasco Rossi, che verso la fine degli anni 90 decise di spiazzare tutti mettendo da parte le chitarre distorte per regalarci un album intimo e poetico. Da quel progetto nacque Quanti anni hai? Una riflessione profonda sul tempo che passa e sulla voglia di restare autentici.
1: Quanti anni hai stasera?

serena. Quello che ti do stasera è questa canzone onesta e sincera, onesta e sincera. Certo che potevo, sai, approfittare di te.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Classe 2003, americana, di origini filippine, tedesche e irlandesi. È un condensato di energia, con relativo già 36 milioni di dischi venduti e 3 Grammy in bacheca. Con il nuovo album in uscita il 12 giugno, è pronta per registrare nuovi record e il preludio di Drop Dead in vetta agli streaming in sole 24 ore promette un'estate sotto il segno di Olivia Rodrigo. Ora torniamo nel 1985. Esce Born in a USA, un capolavoro che ha proiettato il boss nell'Olimpo della musica rock e, malgrado le accuse dei fans più tradizionali di essersi troppo commercializzato, ha saputo mantenere quell'animo poetico ben rappresentato in I'm on Fire.

In Mixed Parade anche i Def Leppard, che al loro esordio vennero definiti uno dei meno originali e più mediocri gruppi hard rock, ma grazie alle loro ballate, gli assoli di chitarra e i vocalizzi compatti hanno saputo superare i 40 anni di carriera e oltre 100 milioni di album venduti. Hysteria è la title track del loro quarto album pubblicato nell'87. I prossimi minuti li affidiamo a Madame. Ad accompagnare l'uscita del nuovo album Disincanto della 24enne cantante veneta, il singolo Volevo Capire, con ospite Marrakesh, coautore di una sorta di dialogo alternato di domande e risposte che danno forma a una conversazione artistica potente e emotiva.

Nel 2006 Jamiroquai, capitanati da Jason J.K., presentano la compilation High Times Singles 1992-2006, contenente le loro hits unitamente agli inediti Radio e Runaway, che ha fatto da apripista alla raccolta. Il prossimo pezzo è tornato di recente alla ribalta grazie ad una nuova rilettura dance di Bob Sinclair. I Can Wait venne pubblicata nell'86 dai New Shoes, band dell'Oregon, fondata dai coniugi John Smith e Valerie Day, conquistando le classifiche statunitensi, raggiungendo la vetta della Billboard Hot Dance Club Play e le prime posizioni della Hot 100, anticipando soluzioni vocali e strutture che avrebbero influenzato la dance pop degli anni successivi.

Beauty and Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, uscita nel 2012, è tornata prepotentemente in vetta alle classifiche globali grazie a due serate da protagonista al recente festival di Coachella del cantante canadese, che ha così riconquistato l'affetto del pubblico. I prossimi minuti li affidiamo a Le Vibrazioni, la band di Francesco Sarcina, che nel 2003 trovano la ricetta per entrare nelle airplay italiane e grazie al primo estratto dal loro primo album si fanno conoscere al grande pubblico con Dedicato a te. Sai

Amatissimi dal pubblico, dischi in classifica, riconoscimenti e la Svezia che stampa un francobollo con i loro volti. Il 1990 per il duo svedese dei Roxette è stato un anno speciale, anche perché vennero contattati dalla Touchstone Pictures con la proposta di prendere parte alla colonna sonora di un film in uscita, tale Pretty Woman. Non avendo la possibilità di scrivere una nuova canzone, decisero di riprendere un vecchio pezzo e riadattarlo con un sound più attuale. E tutti ricordiamo Julia Roberts nella limousine sulle note di It Must Have Been Love. The Next One è per Ed Sheeran, che nella saga dei suoi album intitolati con i segni matematici, nel 2021 pubblica Equals, che manco a dirlo raggiunge la vetta delle classifiche di oltre 35 paesi, sostenuta da varie power hits come Bad Habits e Shivers.

2000 il gradito ritorno nelle classifiche di Carlos Santana porta il nome di Supernatural, un album da oltre 30 milioni di copie che vede la collaborazione con diversi artisti, tra cui anche i messicani Maná, che abbiamo ascoltato con Corazón Espinado. La chiusura della Mix Parade la affidiamo a Giorgia con un estratto dall'album Mangio Troppa Cioccolata, uscito nel 97 e interamente prodotto e arrangiato da Pino Daniele. Il disco viene lanciato da una storica cover di una canzone scritta nel 1938 e magistralmente interpretata da Giorgia. Questa è Un'ora sola ti vorrei. Con questo classico io vi saluto. La Mix Parade torna la settimana prossima. Ciao!

0: Diamo uno sguardo alla meteo. Le previsioni del tempo: oggi in tutto il paese sarà generalmente soleggiato con qualche rovescio possibile, temperature massime di 24 gradi. Domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, dove i primi rovesci arriveranno verso sera.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 15. La nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus è costato la vita a 3 persone in viaggio verso Tenerife, nelle Canarie, dove arriverà nella notte tra oggi e domani, dove sono pronti, fanno sapere le autorità spagnole, motoscafi, autobus e 4 o 5 aerei per il trasbordo e il rimpatrio delle persone a bordo. 88 i passeggeri ancora sulla nave, 61 i membri dell'equipaggio, tra i quali anche un cittadino svizzero che sta bene, come è riferito dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che ha rassicurato anche sulle condizioni del paziente contagiato ricoverato a Zurigo e della moglie in isolamento a Ginevra. È stato identificato l'uomo morto giovedì sera travolto da un treno dopo essere caduto sui binari alla stazione di Burgdorf nel canton Berna. Si tratta di un cittadino ucraino di 47 anni domiciliato nel cantone. Il Ministero Pubblico bernese ha chiesto la detenzione provvisoria per uno degli uomini che si trovavano sulla banchina con la vittima al momento della disgrazia. Un altro dei presenti fermato giovedì è stato liberato ieri. E da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si è celebrato il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. E qui è tutto pronto per Local Heroes, che partirà tra qualche minuto.

0: si intitola Ready Steady Go, l'ultimo singolo in casa Harry Styles, che può anche l'urlo negli anni 60 che facevano i modernisti, Modes. E noi siamo pronti per Go.
1: Rete 3 presenta
0: Local Negro. Benvenuti o bentrovati. Saluto fin da subito, anzi guardando anche le videocamere, chi ci sta guardando, perché sono diverse settimane che Local Heroes, oltre a essere presente in podcast, quindi oltre a avere voi ascoltatori la possibilità del riascolto 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sono forse 2 mesi con Lupo Lupazzi, abbiamo sdoganato anche il vodcast, quindi ecco, tutte queste magnifiche videocamere che ci circondano in questo studio che spesso chiamo l'astronave di Comano, le potete vedere anche voi, quindi vi saluto. E saluto e ringrazio anche tutti quelli che stanno ascoltando la replica del mercoledì alle 23. Quindi Local Heroes in diretta il sabato, oggi replica del mercoledì alle ore 23. E poi podcast e vodcast facilmente recuperabile sulla pagina rsi.ch/rete-3. O basta che cercate Local Heroes su qualche motore di ricerca e vi dirotterà in una pagina piena di immagini. Poco fa ho fatto la fotografia ai nostri ospiti, i nostri sono due, sono qua davanti a me, con uno strumento musicale, una chitarra, che vedrete e sentirete anche suonare tra pochissimo, perché spessissimo Local Heroes, quando si può sempre, è infarcito di live music, quindi il côté della musica dal vivo è anche visionabile, quindi ecco, tra poco vedrete i volti e sentirete le voci di Sabrina e Stefano che vi presento. Local Heroes apre e chiude sempre con una nuova uscita discografica della musica che arricchisce il panorama della Svizzera italiana. In questo caso andiamo a casa di Omar Gueye, uno svizzero con radici africane, che prepara un brano già portato sul palco di Jazz Ascona lo scorso anno. Un brano di blues contemporaneo che invita a riscoprire l'essenziale oltre le apparenze e le illusioni del mondo moderno. Il disco è uscito lo scorso 17 aprile per l'etichetta Music Train. E con Back to Your Roots Omar dà il via al suo nuovo percorso artistico, anticipando l'uscita di tutto l'album dal titolo In This World. Questo singolo propone un blues contemporaneo, come detto, infarcito da un Hammond presentissima e per quanto mi riguarda super apprezzata, che si intreccia con influenze soul e appunto radici africane, costruendo in questo modo un suono autentico e diretto. Back to Your Roots, apriamo così oggi, due Omar Gueye.

Omar Guey è artista svizzero con radici africane. Una riflessione sull'autenticità in un mondo dominato dall'apparenza. Oltre il lusso e l'etichetta, il brano invita a tornare alle proprie radici, appunto, come dice il titolo, e a riscoprire ciò che è veramente prezioso, cioè l'anima.

0: Nicole e benvenuto ai Wild Rainbows. Ciao Sabrina, ciao Stefano, grazie mille di essere qui. Vi ho sottratti a un sabato pomeriggio solivo e pieno di sole per infilarvi in questa astronave che però vedo che apprezzate, quindi la nostra vetrata comunque fa entrare un po' di luce. Altrimenti cosa avreste fatto oggi?
1: Altrimenti giremoto.
0: Ah, un giremoto. Ah, ok, siete centauri.
1: Visto che è stato aperto ieri, sì.
0: Ok, sei appassionato,
1: sì,
0: Stefano,
1: sì,
0: di
1: appassionato di moto, abbiamo una piccola Harley-Davidson, facciamo qualche giro per la Svizzera.
0: Sabrina, ci vai volentieri o
2: sì,
0: per
2: sì,
0: farlo
2: sì,
0: contento?
2: No, mi piace. No, ci vado volentieri.
0: E può capitare che nei giri in moto arrivino le ispirazioni che poi diventino, non so, diventeranno magari canzoni?
1: Sì, può anche capitare, perché poi insomma vedendo posti anche cose, queste le nostre tutti i vari giri, vedi sempre dei posti nuovi, persone nuove, siamo andati anche a suonare anche in giro, per cui in vari posti, e magari siamo arrivati anche con la moto aggiungendo una vacanza, insieme si aggiunge sempre anche qualcosa che aumenta l'ispirazione. E Sabrina, che è lei che scrive i testi, sempre in ogni posto magari trovano ispirazioni e magari scrive qualcosa di nuovo che poi magari potrebbe prendere forma con una canzone.
0: Quindi hai già spoilerato che i testi comunque insomma sono opera di...
2: Sì, anche nei giri in moto effettivamente, proprio nel viaggio, anche con l'aria tra i capelli che senti, mi vengono alcune ispirazioni. Sì.
0: E tu non guidi mai?
2: No.
0: No?
2: Non
0: perché?
2: Mi vedo.
0: Ok, ci sta. Sabrina e Stefano, coppia artistica, coppia della vita, o è meglio non chiedere e passare alla prossima domanda?
2: Oh, sì, sì. Siamo coppia nella vita, sì, sì.
0: Coppia nella vita. Quindi via dal palco si torna a casa. Questo è un bene o un male?
2: No, un bene secondo me, perché diventa proprio un'estensione di tutte le parti della propria vita e quindi è una bella cosa. E poi si crea secondo me anche tanta fiducia che permette poi di essere poi se stessi al 100% nella musica e in tutto quello che si fa.
0: E la musica è nata prima del matrimonio o vi siete incontrati su un palco?
2: È nata prima, sì. Diciamo che è stato il filo conduttore di tutto e quindi ha avuto un ruolo molto fondamentale nella storia.
1: Sì, perché infatti ci siamo conosciuti che cercavo una cantante e perché dovevo portare avanti questo discorso del duo e ho conosciuto Sabrina, abbiamo iniziato a suonare insieme e dopo è venuto anche qualcosa di più che poi è sfociato, siamo sposati, per cui vuol dire che il tutto è andato bene.
0: E questo incontro quanti anni fa è avvenuto?
1: 2018.
2: Sì.
1: 2018, sì, sì.
0: Qualche annetto,
1: sì, ormai sono sei anni che
0: condividete palchi e cucine, insomma, e corridoi. E a livello musicale, Stefano, tu sei un chitarrista, ma sbaglio, ti ho visto suonare anche delle tastiere in qualche video.
1: Ma in qualche video ho suonato anche le tastiere, io suono anche le tastiere. La chitarra è il mio strumento principale perché ho studiato chitarra classica per diversi anni, sì. Poi dopo ho ripreso quando ho conosciuto un maestro qua alla Conservatorio della Svizzera Italiana. E con lui ho fatto 8 anni di musica classica, quindi diciamo che molta parte della mia vita. Dopodiché sono partito per il rock e
0: appunto quello che stavo riflettendo, musica classica, chitarra classica, però quello che proponete non è musica classica, era anche un po' per rassicurare magari gli ascoltatori.
1: No.
2: Beh, anch'io parto dalla musica classica effettivamente.
0: Ah, ok, quindi, ok.
2: Sì, musica classica, pianoforte principalmente, poi tutto è nato sul canto, in realtà da bambina, ma era più canti in chiesa e poi da quando diciamo ho scoperto la musica punk e rock, lì il canto comunque mi ha colpito, ma nel senso che mi ci vedevo dentro e quindi da lì poi è partito i vari corsi, perfezionamenti con diverse insegnanti che sono anche artiste e quindi ecco è partito tutto. Così.
0: Beh, la chiesa, se pensiamo anche a una situazione di blues o di gospel, magari un po' più americano, non lo so, tante cose partono da lì, no?
2: Sì, molte artiste.
0: Ecco, e soprattutto poi è una bella fucina, una bella palestra per le voci. Quindi sei anche tu musicista, Sabrina?
2: Sì, pianoforte.
0: Però sul palco non ti si vede mai suonare?
2: No.
0: Stesso motivo per cui non guidi?
2: No, no, è che per ora voglio concentrarmi solo sul canto. Però sì, probabilmente qualche tastiera più avanti ci sarà.
0: Con qualche...
2: O forse la chitarra di accompagnamento, vediamo.
0: Ok, quindi anche già delle novità sono già previste. Avete fatto da poco un disco?
2: Sì.
0: Volete parlarcene?
2: Sì, il nuovo disco si chiama Diaphanous, per collegarci proprio all'idea del diafano, quindi di lasciarci attraversare, far passare sia la luce e sia il buio, ma senza rompersi. Questo perché vediamo la luce così come la musica, che non cancella il buio ma lo attraversa, e che anche nel buio, anche nelle proprie ombre, poi qualcosa può sempre nascere e fiorire. Un po' lo stato di come l'idea è nata, poi come stare in un cenote, infatti anche la cover del...
0: In
2: un cenote, no, quelli messicani.
0: Usi delle parole incredibili.
2: La luce, la profondità e il buio che convivono insieme. Infatti l'immagine poi dell'artwork dell'EP è questa foresta di ninfe sommersa nell'acqua, sott'acqua, e gli steli che salgono, c'è cioè questa luce che filtra. E appunto la luce sia il buio insieme che convivono, quindi è un posto dove restare, dove anche infatti le canzoni del CD diventano ombra e luce, fragilità e intensità.
0: Bella, ma tu hai studiato filosofia o c'è qualche motivo per cui parli?
2: Sì, perché anche il concetto del diafano comunque mi ha... alla fine abbiamo scelto quello perché ha anche delle radici molto... già dai greci, poi latini... utilizzato anche nella letteratura, Shakespeare, Dante, molto bello anche il concetto con Virginia Woolf, e quindi alla fine abbiamo anche scelto questo anche per la radice proprio del significato che ha la parola in sé.
0: Wow, mi piace molto. Poi sono queste immagini che appunto solo nel sentire e raccontare da te uno se le visualizza, quindi ecco, secondo me funziona. Farete due brani live, appunto Stefano ha portato una chitarra classica, giustamente. Un pezzo di Segovia.
1: No, però ecco, una cosa che potevo aggiungere, sì, è che noi abbiamo iniziato suonando in duo, dove io facevo arrangiamenti

0: live, esatto, a Local Heroes. Iniziamo invece ad ascoltarvi con un estratto dal disco. Chi è che me lo presenta?
1: Dance a Little Cupid.
0: Sì.
1: Questa è una canzone che è più un invito a restare veri, restare se stessi e anche ad accettare quelle parti un po' imperfette di sé, quindi non importa se in questo caso il passo è sbagliato piuttosto che la voce trema, perché è anche lì che qualcosa resta vero, e quindi continuare appunto a ballare anche un po' storti, anche un po' in bilico.
0: Wild Rainbows, ospiti oggi a Local Heroes.

0: ospiti di oggi a Rock and Heroes sono i Wild Rainbows, grazie a Sabrina e Stefano per essere qua. Quindi questi assoli con la chitarra elettrica oggi non li sentiamo, infatti.
1: Con quelli sentiamo nel disco.
0: E un po' l'idea è quella, quindi di alternare produzioni che arrivano dal disco, quindi più elettrificate, più power in qualche modo, con invece brani un po' più, come diceva Sabrina prima, un po' più scuri, un po' più in ombra, magari. Allora, abbiamo scoperto che Sabrina scrive i testi, sempre e comunque, o capita che Stefano dica no, questa la scrivo io, sto giro mi è venuto in mente un frasone che voglio che diventi una canzone.
2: Ma no, principalmente li scrivo io, però nella rifinitura, soprattutto a livello poi finale della metrica con la musica, qualcosa anche lui può, cioè contribuisce, ecco. Però solitamente

0: fortuna che quando scrivo riesci a mettermeli in musica anche se le metriche non sono perfette.
1: Quindi c'è una specie di accordo, non musicale, ma un accordo tra di voi, quindi...
2: Sì, diciamo che il nostro metodo di produrre la musica è un po' particolare, perché io leggo il suo testo,
1: sì.
2: Quindi non è che lei fa il testo basato sulla musica che abbiamo pensato.
1: La musica non c'è ancora, prima
2: la musica
1: inizia.
2: Non c'è ancora, c'è il testo, io leggendo mi immagino un po' la scena, il film di questa canzone, perché di solito appunto lei scrive dei testi che mi piacciono molto e che raccontano una storia, come vedremo poi di Thin Girl, abbiamo fatto anche il video, la storia veramente.
1: Sì.
2: E quindi io cerco di immaginarmi questa scena e la musica che sento, no? Come se fossi a dover comporre la musica per questo film. E poi la riporta lei, dopodiché, vedendo insieme come è venuta fuori, dopo bisogna magari aggiustare, aggiungere magari una parte insieme, allora magari le rifiniture si fanno, perché poi bisogna dare la forma della canzone.
1: È un arrangiamento finale.
2: L'arrangiamento e dire allora mettiamo una. Qua magari una parola cambiamo così.
1: E vi piace sempre quello che propone uno o l'altro? Cioè, ti piacciono sempre i testi di Sabrina o ti piace sempre Sabrina come musica le cose di Stefano?
0: Ma il 90%.
1: Okay.
0: Sì, qualcosa chiaramente aggiustiamo se c'è qualcosa che secondo me manca o anche a lui, quindi. Però solitamente sì. Partiamo già d'accordo, ecco.
1: E in casa si parla tanto di musica, si canta tanto, cioè avete una famiglia musicale, cioè, o relegate anche questo a momenti della giornata, giusto per evitare di essere sempre di quella chitarra e cantare?
0: No, è costante, anche okay. Quando andiamo in vacanza, quindi c'è sempre una chitarra.
2: Ci portiamo dietro la chitarra, sì,
0: in casa
2: quindi
0: c'è.
2: Così magari suoniamo qualcosa. Ci è capitato che avendo dietro la chitarra in qualche locale, tipo ci è capitato in Sardegna, dice venite qua a suonare.
1: Ah, ma dai, sera, ok, è così spontaneo.
2: È anche successo così, abbiamo suonato anche in un locale a New York, eravamo lì e ci siamo trovati.
1: Oh, wow. Detto,
2: dai, fate qualche pezzo voi, e quindi diciamo che in tutta la nostra, delle vacanze, a casa comunque la musica è sempre una parte predominante.
0: Sì, non c'è un orario fisso, quando si vuole si fa.
1: Ah, bellissimo. E ho dato una sbirciata anche al vostro Instagram, i concerti ne avete fatti tanti, in tanti posti diversi, con un duo ma anche con una band, cioè mi sembra che siete piuttosto sia duttili e anche che vi piaccia uscire e fare dei live.
2: Sì, a noi piace molto suonarla e viverla, e anche il contatto con il pubblico. Suoniamo spesso sia eventi piccoli che eventi privati, aziendali, anche grandi. E poi
1: spesso Natale, vedo che c'è sempre una canzoncina di Natale.
2: Ogni tanto mettiamo le canzoni
1: sotto l'albero, sul divano, cose proprio romantiche, sì.
2: E appunto, oppure suonare in posti all'aperto, grandi, come il Lido di Maroger, abbiamo suonato più volte, suoneremo ancora.
1: Sì.
2: E quindi ci piace molto anche uscire, ecco, non è solo la produzione musicale, ma il contatto col pubblico.
1: Ma la dimensione che preferite è quella di un club piccolo, di un evento privato con 10 persone o di uno stadio con 10.000?
0: Ma sono due sensazioni totalmente diverse, però il locale piccolo con la gente che diventa anche un po' più intimo, più raccolto, la gente anche più connessa, secondo me dà più energie da un punto di vista di trasmissione. Su un palco invece chiaramente hai un altro tipo di adrenalina e di energia, quindi è un'altra cosa. Magari diventa meno intimo e più anche scenografico, più energetico.
1: E fino adesso il concerto che così racconterete ai vostri nipoti qual è? Tutti sono concerti, sono belli, se non è per sminuire gli altri, ma quello che vi ricordate con più affezione?
2: Lino di Maroggio, abbiamo fatto diversi concerti con tante persone, e anche la presentazione di questo disco che abbiamo suonato con tutta la band, suonando sia i brani del disco con tante persone che sono venute proprio alla presentazione, e non ci aspettavamo così tante persone.
1: Okay.
2: Effettivamente il locale era pieno quasi ai limiti della sua capacità.
1: Quindi sorpresi ed emozionati anche.
2: E in più, ecco, rispetto magari grandi o piccoli, quello che c'è stato in questo concerto è che le persone erano veramente lì per ascoltare e sentivano ed erano, le abbiamo tenuto l'attenzione e il contatto col pubblico sempre, perché magari a volte ti trovi a suonare in un locale, in un bar, ma la gente è di passaggio,
1: sì, certo,
2: ascolta due canzoni, ma non è così. Invece questi concerti o queste serate così sono molto interessanti, dove c'è la trasmissione, suoniamo e abbiamo, diamo qualcosa e riceviamo qualcosa, che è molto bello nella musica.
1: Assolutamente, questo scambio che ci sta. È una chitarra con te, stiamo parlando di live, è il momento di farlo un live, però prima di suonarlo magari qualcuno me lo presenta, quindi
0: sì.
1: È una canzone in italiano questa volta.
0: Questa è in italiano, sì, si intitola Mille Illusioni, è un testo abbastanza carico di immagini, perché ci sono, c'è questa pioggia che scorre, che brucia sul viso, si parla di strappi del giorno, di queste stelle che germogliano anche su rami nudi. In realtà perché racconta una dolcezza che resta anche se non nutre più, ed è una dolcezza fragile, quasi un'illusione, che però a cui si tiene e che si vuole restare, perché in realtà è lì, è più leggero esistere.
1: E mi dicevi che anche nel disco è fatta un po' come la suoni oggi, quindi in acustico, con anche la classica.
2: Sì, nel disco è fatto con la chitarra, questa chitarra esattamente, okay. E in più come accompagnamento c'è un violoncello, che non ho suonato io perché non so suonare il violoncello.
1: Che bello.
2: Ma abbiamo chiesto appunto a una ragazza che suona, studia al conservatorio, una concertista, e ci ha fatto la parte, noi abbiamo scritto la parte, l'abbiamo data e l'ha suonata insieme a noi, quindi nel disco è proprio violoncello, chitarra e voce.
1: Fantastico.
0: E onde del mare all'inizio.
1: Allora tolgo la base e lascio spazio a voi. Wild Rainbows.

0: si intitola Big Bang. Lui è Elias Bertini, già approdato, già messo sotto torque, per modo di dire, non si vince niente a localino, quindi se cercate Elias Bertini tra i... c'era solo i podcast all'epoca, non c'era ancora la parte video, invece vi ricordo che da diverse settimane c'è la possibilità di vederlo, Local Heroes, troverete anche la chiacchierata che abbiamo fatto con lui. Per tantissimi si ricorderanno la sua band, le Zero and On, con cui ha fatto tantissime cose in giro per la Svizzera e non solo. E a me quello che ha colpito è che lui è un pilota di aereo, quindi... ne ho avuti due di ospiti, di pilota di aereo. Lui è un pilota d'aereo civile e infatti era da un po', scriveva che non riusciva a fare dei singoli nuovi proprio perché era impegnato a finire questa scuola di pilota d'aereo. Quindi ecco, Big Bang con Elias Bertini, nuova uscita. Io ho ancora qui Sabrina e Stefano che ringrazio, i Wild Rainbows. Abbiamo ascoltato Miele di illusioni, in cui appunto emergeva tutto quello che abbiamo descritto prima, quindi questo tuo repertorio classico, Stefano, con questa anche impostazione nel suonare la chitarra. Quindi ecco, rimando ancora gli ascoltatori magari a darvi una guardata, oltre che un'ascoltata a Local Heroes, e questa voce anche molto particolare, molto curata di Sabrina. Nella vita fate i musicisti o fate altro e poi la musica diventa un coté?
1: Facciamo anche altro, sì, la musica è più una passione. Okay. Lavoriamo entrambi nel settore finanziario.
0: Ok, anche tu Stefano, sei maestro?
2: Anch'io lavoro nel settore finanziario e sì, la musica, beh, è un hobby, però sta anche assumendo un aspetto professionale, perché facciamo concerti, scriviamo dei brani, quindi è una cosa, una passione che abbiamo sempre avuto e che appunto ci ha legato, anche perché ci siamo incontrati su quello. Fortunatamente anche sui generi ci siamo trovati subito, come brani, come tipo di musica. A me piaceva molto la musica anni 70, 80, quindi anche i grandi chitarristi, ormai Pink Floyd, si sono trovati così, e quindi è diventato, è un hobby che facciamo, coltiviamo insieme la sera e andando in giro a suonare. Ecco, non è la nostra attività principale. Però
0: si sposa bene con l'attività o sì, toglie sì. Dei pezzi magari?
1: No.
0: No, ok. Va bene, non è, anzi, magari è un...
1: Sì, ha più la parte creativa che serve. Okay,
0: tu prima hai citato un po' i Pink Floyd, quindi magari ascolti che facevi da più da giovane. Per te Sabrina invece, quando sei uscita dall'ambiente coro di chiesa, hai citato un po' di punk rock, ma che sì. Cosa ascoltavi o che cosa ascolti?
1: Il primo CD erano i Sex Pistols, che sono tantissimo, okay. E mi ero proprio innamorata del punk, ma proprio anche come concezione, quindi un nuovo... oltre a un nuovo modo di suonare, ma anche un nuovo modo proprio di stare al mondo, che mi sì. piaceva molto. E poi mi sono innamorata dei Zeppelin, Nirvana tantissimo, Pink Floyd chiaramente, sì.
0: C'è una musica che non sopportate proprio? Che dici, quando, con tutto rispetto, tutte le musiche sono belle, ma quel proprio il vostro gusto, non so, un reggaeton, la trap, non lo so, se tiro le stereotipi a caso.
1: Più, sì, forse la trap. Ma più che tutto dove ci sono testi non, secondo me, non troppo profondi e magari anche con linguaggio non proprio appropriato, secondo me puoi dire molte cose ma senza per forza, insomma.
2: Io non sceglierei un genere, anche perché appunto io il genere li ho passati tanti, suonando dalla classica fino ad arrivare a suonare heavy metal, per cui sono, faccio un po' tutto. Però in ogni genere, ecco, prediligo gli artisti che riescono a comunicarmi qualcosa, e quindi questo si può fare con vari generi, e penso in tutti i generi, laddove c'è dietro un artista che riesce a comunicarti qualcosa, ecco, quella è la musica che mi piace. Poi che sia heavy metal, che sia classico, che sia Pink Floyd, però deve esserci qualcosa che effettivamente il messaggio esca, quindi non è più il genere ma è l'artista che io curo.
1: Effettivamente sì, è vero, anch'io ho detto magari certe cose non mi piacciono per i testi, però in realtà guardandolo bene è anche un po' il frutto anche di una società magari contemporanea, e quindi diventa anche il risultato di una rabbia magari interiore, quindi alla fine se lo guardi sotto quest'ottica ci sta anche quello, quindi rispetto a prima. Devo
0: l'osservazione
1: dire
0: è che abbiamo
1: salutato.
0: Citato solo band che o non esistono più o che fanno parte oramai dei libri di storia.
1: Sì.
0: Ottime, ma che fanno parte dei libri di storia. Quindi vuol dire che siete un po' scollegati con la musica magari che si fa adesso.
1: Quello un po' sì. Allora andremo a sentire i Cure, che ci sono ancora.
0: Eh beh.
1: Però siamo comunque in altri, okay. In altri anni.
0: Sì.
1: Sì, purtroppo è vero, anch'io mi rendo conto che continuo ad ascoltare solo musica abbastanza.
0: Cioè, tipo Sanremo, l'avete guardato?
1: In parte, sì.
0: Per curiosità, giusto per.
1: Ma perché a me piace più anche la musica inglese, in realtà, proprio anche come sonorità, quindi okay. Festival diversi.
0: È sempre legato un po' alla musica o legato all'oggi? Che rapporto avete con l'intelligenza artificiale, ad esempio? Ma legata alla musica, se poi la usi per finanze, per va bene, per il tuo lavoro sono d'accordo. Ma
2: nella
0: come
2: musica
0: la vedi?
2: Noi abbiamo scelto, almeno visto che è un hobby, è una cosa che produciamo noi, deve essere un prodotto nostro. Quindi tutto quello che c'è nel disco è stato suonato da me, o nel caso della batteria del violoncello che non riesce a suonare, ho fatto suonare però le tastiere,
0: da persone,
2: il basso, okay. Però da persone,
0: sì.
2: E quindi ci tenevo a avere una cosa, è una cosa, noi non puntiamo a una cosa che vogliamo un prodotto commerciale o che sia, deve essere una cosa che è nostra, che abbiamo costruito, e quindi tendiamo a non utilizzare l'intelligenza artificiale anche dove potrebbe essere di un semplice aiuto. Però ecco, se io devo pensare che mi sono fatto suggerire la solo di chitarra dall'intelligenza artificiale, non lo sento più mio, no? E quindi io devo pensare al mio, ho fatto le mie cose, è il mio prodotto, lo voglio fare io.
0: Sospettavo, visto le premesse, però mi piaceva questa domanda. Sabrina, sei d'accordo?
1: Sì, assolutamente. Ma perché anche il lato umano, le emozioni sono mie, quindi
0: sì.
1: Una macchina non può capire che cosa ho dentro e che cosa voglio trasmettere, non sarebbe la stessa cosa.
0: Proseguiamo l'ascolto dei brani prodotti dai Wild Rainbows. Questa è By Your Side.

0: On the Wings of the Rainbow, si intitola questa canzone prodotta da Jova Vibe. Tra l'altro, un caso più unico che raro che ho i Wild Rainbows come ospiti e in una canzone che si cita ancora l'arcobaleno, ma perché un po' tutto torna. Questa canzone è stata realizzata e dedicata ai 35 anni della Fondazione Umanitaria Arcobaleno, la FUA. On the Wings of the Rainbow, brano inedito in cui c'è Eleonora, una giovane cantante che abita a Lugano, che la canta. E esattamente è questo il messaggio che la fondazione porta avanti in Ticino, quello presente nella canzone, cioè non carità ma partnership, non pietà ma mani che costruiscono insieme un futuro migliore, perché loro vanno in Nepal, costruiscono scuole, aiutano insomma a cercare di dare una mano anche laddove una mano serve di più. E brano che è stato presentato in anteprima lo scorso 21 aprile 2026 alla cena benefica di Bellinzona e che accompagnerà le iniziative legate appunto all'anniversario. On the Wings of the Rainbow, appunto canzone dedicata ai 35 anni della FUA, la Fondazione Umanitaria Arcobaleno. E da un arcobaleno a un altro, ancora grazie Sabrina e Stefano di essere qua e Wild Rainbows. Stasera cosa fate? Che programmi avete?
1: Stasera alle 18 apriremo una jam session a un negozio di musica, il Morris Best Music, via Trevano Lugano. E sarà un bel evento, è un evento aperto al pubblico, ma vedo già tanta energia, tanti strumenti musicali e poi appunto tanti musicisti, quindi tanta musica.
0: Ma che bello, quindi questo è stato un warm up, un riscaldamento, una prova generale. Sì.
2: Suoneremo con tutta la band e suoneremo anche dei brani del disco. Quindi
0: tutta la band, c'è un quartetto, visto che c'è stato anche una batterista donna nel corso della vostra storia.
1: Inizialmente sì.
0: Un batterista e un bassista, essenzialmente.
2: Un bassista, sì, ho fatto il quartetto rock come negli anni 70.
1: Esatto. Ah,
0: bellissimo. E beh, quattro le canzoni del disco, ma un concerto dura più di quattro canzoni?
1: Sì. Sì, perché aggiungiamo attualmente, adesso che abbiamo solo quattro canzoni, sono in previsione molte altre, però al momento ne abbiamo solo quattro, quindi aggiungiamo cover che sono riarrangiate.
0: Ok, tipo?
1: Artisti dai Radiohead, dai Nirvana,
0: okay.
1: Led Zeppelin, Gary Moore.
0: Cioè stasera quanto suonerete? Tipo un'oretta?
1: No, stasera apriamo solo la jam session, quindi
0: okay.
1: Sarà sì. Anche mezz'ora, perché sì, l'obiettivo è poi fare una jam con anche altri musicisti, quindi una cosa anche molto flessibile.
0: Okay. Ma una jam viene pianificata prima o rischi che non sia nessuno che andate avanti a fare un concerto oltranza voi?
2: No, no. Dovrebbe essere, perché se non c'è musica è invitato musicisti, quindi avremo tanti altri musicisti, però ecco, magari suoneremo con gli altri insieme qualcosa, alternandoci, provando e vedendo, quindi
0: bellissimo.
2: Sempre una buona esperienza quella della jam session.
0: Ed è anche un richiamo no? All'ascolto, visto che siamo in diretta, quindi.
2: Esattamente.
0: Vi attrevano a Lugano dalle 18, musicisti all'ascolto. Prendete sul vostro strumento, o magari neanche, tanto un negozio di musica,
2: sì,
0: c'è la possibilità di provare, non so, la chitarra. Ho sempre sognato suonare una Telecaster, magari è questa sera.
1: Essendo i 10 anni del negozio.
2: Sì. Evento, sì.
0: Fantastico. Siete presenti sui social?
2: Sì.
0: Attivi?
2: Sì, sì, abbiamo Facebook, abbiamo Instagram, poi abbiamo il nostro disco anche su Bandcamp, su SoundCloud. Cioè,
1: sì,
2: è pubblicato su tutte le piattaforme.
0: Solo digitale, sì. L'avete stampato in
2: abbiamo
0: modo.
2: Stampato il disco, abbiamo il CD proprio fisico, sì. L'abbiamo fatto, lo porteremo anche stasera,
0: che vendete come una volta accadeva dopo il concerto.
2: Sì,
0: no, il merchandising
2: lo vendiamo anche nei posti dove abbiamo avuto piacere a suonare, lo portiamo come omaggio, insomma.
0: Sì.
2: È un piacere lasciare un qualcosa, forse siamo un po' nostalgici, però avere qualcosa di toccare, cioè hai fatto un prodotto, un lavoro,
0: certo.
2: E anche qualcosa che ti rimane in tasca, sia che lo regali sia che qualcuno lo vuole acquistare perché ha piacere del disco, insomma è un qualcosa che ti resta, ecco, non è solo un abbonamento su uno stream.
1: Sì, anche sentirlo, il materiale che hai scelto, i colori.
0: Quindi ecco, per tutti quelli all'ascolto, la possibilità di andare anche a sostenere una band che insomma anche con la vendita di un disco si ripaga la registrazione del disco successivo, perché insomma non è neanche così facile fare musica e sopravvivere, non dico vivere, ma insomma coprire le spese. Sui vostri social sono presenti naturalmente anche le varie date che farete.
2: Sì, certamente.
1: Sì, anche sul sito.
2: Abbiamo anche un sito nostro,
0: okay.
2: Che è www.rainbows.ch, giustamente,
0: sì.
2: E quindi lì c'è tutto, sia dei video, dei demo.
0: Ne avete diverse di date in programma per quest'estate?
2: Adesso quest'estate abbiamo già due o tre date fissate, c'è il Lido di Maroggia, abbiamo una data.
0: Siete abitué oramai del Lido di Maroggia?
2: Sì, noi vedevo lì.
0: Residence.
2: Ormai siamo.
1: Sì,
2: abbiamo iniziato suonando in duo, poi abbiamo suonato diverse volte in band, è uno dei primi concerti che abbiamo fatto lì, io e Sabrina, e poi abbiamo appunto San Mamete, che è un posto
0: certo.
2: Vicino,
1: e dove abbiamo anche registrato,
2: dove abbiamo registrato una parte del video di Drifting Girl, di cui magari adesso annuncia,
0: ecco, Sabrina. sì parliamo volentieri,
1: sì. Svizzera Interna,
2: e poi abbiamo una anche delle serate Svizzera Interna, che collaboriamo con qualcuno di là, che ogni tanto ci scambiamo, quindi magari andiamo a fare delle serate lì.
1: In vacanza con concerti.
0: Ma bellissimo, si ottimizza sempre, no? Parlavi di video, parlavi di Drifting Girl, il vostro singolone, insomma, un po' quello che vi ha lanciato, forse il primo singolo che girava anche
1: a Rete
0: 3. Come mai il video?
1: Il video perché questa canzone si prestava proprio per una storia, e dato che abbiamo trovato un bravissimo regista che è David Kucitz e anche una bravissima attrice molto espressiva, Melanie Desiree, allora abbiamo pensato, ma sì, su questa canzone ci sta proprio perché diventa una storia, e loro hanno creato un film alla fine molto toccante, e anche la storia che si è stata scelta, quindi si parte inizialmente da un viaggio sul suo passato di questa protagonista per poi arrivare alla parte del suo sogno che pian piano prende forma e diventa il suo presente, e dove anche la musica ha un ruolo molto importante perché è il suo rifugio e sarà anche il modo in cui rileggerà e riuscirà a ricucire e a salvare il suo mondo.
0: Bellissimo, quindi consiglio a tutti di andare a guardarlo, e ci salutate suonando quella?
2: Sì, facciamo un arrangiamento con chitarra del brano, che nel disco è fatto con tutta la produzione, basso, batteria, tastiere, però abbiamo preparato proprio per questo brano un arrangiamento fatto con la chitarra.
0: Ascoltiamone allora, Wild Rainbows.

Grazie mille, grazie Stefano, grazie Sabrina, grazie Wild Rainbows. Chiudiamo con Luna Brothers e la loro Lala Song, un pezzo in italiano dal carattere fresco e immediato appena uscito. Locali Rose torna sabato prossimo in diretta dalle 15.

0: Luna Brothers, la loro Lala Song.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ancora un buon sabato a tutti, le 16:05. Prima di lanciarci nel mondo del gioco del Luca, diamo ancora uno sguardo alla previsione del tempo. Oggi in tutto il paese sarà generalmente soleggiato con qualche rovescio possibile, domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, dove i primi rovesci arriveranno verso sera.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: E via Suissa a segnalarmi che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 16. La nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus è costato la vita a 3 persone in viaggio verso Tenerife, nelle Canarie, dove arriverà nella notte tra oggi e domani. Dove sono pronti, fanno sapere le autorità spagnole, motoscafi, autobus e 4 o 5 aerei per il trasbordo e il rimpatrio delle persone a bordo. Grave incidente della circolazione ieri pomeriggio a Valda, nell'Appenzello Esterno, dove una 23enne alla guida di un'auto ha sfondato la barriera di un cantiere per ragioni che sarà un'inchiesta a stabilire, investendo 3 operai e ferendone 2 in modo grave. Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema dell'Iran, ha riportato solo ferite leggere nell'attacco israelo-statunitense che all'inizio della guerra ha ucciso il suo predecessore padre Ali Khamenei. Lo ha detto un funzionario in un video diffuso da un'agenzia legata al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniana.

0: Il gioco del Luca.
1: Ed è l'appuntamento che in modo naturale, anche un po' sintetico magari, ma naturale, che segue Local Heroes. E quindi ancora un buon sabato a tutti, affaccendati. Dove state andando? Cosa state facendo? Traffico non ce n'è, prima via Suisse mi diceva che si circola alla grande, quindi siete di ritorno da una passeggiata? Siete carichi di formaggio, siete andati in qualche caseificio, magari in valle, perché sia oggi che domani c'è caseifici aperti, tra l'altro bellissima iniziativa che vede sempre un côté di intrattenimento, di musica, insomma, ecco, il formaggio si sposa con la musica live come con altre cose, come la simpatia, come la compagnia. Quindi 079 873 8073, questo è sempre classicamente il nostro numero di WhatsApp con cui comunicare, e numero di WhatsApp che vi servirà poi nella mezz'ora successiva per anche vincere il grembiule che in tantissimi hanno, ma in pochi ancora hanno. Oggi ce l'avrà una persona in più, quindi Chef Cava non sarà di nostro, perlomeno sarà in maniera remota, quindi è star, come è passato remoto, non è fortissimo in italiano. Lo chiameremo, e a chi

0: Lo sentiremo e lo scopriremo, insomma, chi l'ha sentita nelle varie puntate che abbiamo già fatto l'ha già scoperto. E il quiz lo faremo con lei, quindi sarà un quiz oggi che non sarà inerente all'ambiente enogastronomico o gastronomico, ma sarà più un ambiente astronomico o astrologico forse. Al gioco del Luca do il benvenuto ad Adrian Fagnet. Ciao Adrian, benvenuto.
1: Ciao Luca.
0: E ciao Laia, anche la tua compagna e mamma dei tuoi figli.
2: Ciao.
0: Adrian, tu sei per me un po' un punto di riferimento, quindi la masseria Ramello a Cadenazzo, che da anni della tua famiglia e da diversi anni hai preso in mano tu un po' le redini.
1: Esattamente.
0: Da buon cavaliere.
1: Dal 2016.
0: Dal 2016, dell'azienda pur giovanissimo. Cosa vi occupate in masseria?
1: Ma facciamo un po' di tutto. Oltre alla campicoltura abbiamo le mucche, abbiamo i maiali, facciamo il malto, abbiamo l'agriturismo. Cioè, è un'azienda abbastanza variegata, tutto biologico. E siamo nel centro del piano di Magadino.
0: Esatto, tutto biologico, perché col tuo arrivo hai voluto dare anche questa svolta, no?
1: Esattamente, cioè, io quando ho ripreso l'azienda, chiaramente qualcuno si fa un po', si pone due domande, dice come voglio indirizzare l'azienda, e per me la scelta giusta era quella di convertire l'azienda al biologico. Perché? E adesso ultimamente si sono aggiunti, ma perché è una buona domanda, perché effettivamente sia dal punto di vista etico e come vedo io l'agricoltura è la maniera che mi piace di più di fare agricoltura, e poi anche comunque perché l'azienda si presta e il mercato per fortuna c'è e la gente ci crede.
0: Ma cambia tanto tra un'agricoltura biologica e una non biologica, convenzionale? Com'è che si dice?
1: Quante ore abbiamo? No, di base tante cose sono uguali, dunque dipende già come si fa l'agricoltura convenzionale. Tanta gente utilizza già dei metodi che sono biologici anche nell'agricoltura convenzionale, dunque forse questo scarto ai tempi era un po' più forte. Ora, con tutta questa spinta un po' di agricoltura integrata, di agricoltura rispettosa dell'ambiente, ci si sta forse avvicinando un po' a quello che è il biologico anche nel convenzionale.
0: Ma è tutto legato all'uso di pesticidi o di chimica, o ci sono anche poi delle altre dinamiche da considerare nel biologico, un trattamento dei dipendenti o...
1: Allora, non so, c'è... Sì,
0: chilometri zero.
1: Esatto, l'aspetto sociale forse c'è anche una parte di sociale nel regolamento bio, però quello che è più importante, come dicevi tu, nella campicoltura, tutto l'aspetto dei prodotti fitosanitari. Dunque si cerca di evitare tutto quello che è, non si cerca, è vietato l'utilizzo di erbicidi e di concimi sintetici. E invece per quello che è l'allevamento animale c'è tutta una serie di aspetti sul benessere animale, dunque c'è spesso più spazio, tutti gli animali devono poter uscire all'aperto, e sono questo tipo di cose che rendono l'agricoltura, l'azienda un po' più completa. Infatti si parla spesso di circolo chiuso, dunque si cerca il più possibile di mantenere un circolo cui gli elementi, per esempio i concimi, vengono dagli animali, e tutto quello che potrebbe sembrare uno scarto viene riutilizzato per produrre nutrimento alla fine.
0: Ma quindi per togliere le erbacce come fai, che non puoi usare diserbanti?
1: Ma normalmente si usano...
0: Metti lì a strapparle una...
1: No. Non ce la facciamo. Sì. Su quasi 100 ettari è un po' difficile.
0: Immaginavo che...
1: No, infatti prima di venire qua stavo lavorando con la striglia per esempio è una specie di rastrello gigante da 12 metri che si attacca al trattore, dunque alla fine si utilizzano questi tipi di macchinari, una sarchiatrice, una striglia che alla fine... con metodi meccanici si va a disturbare quello che sono le malerbe oppure appunto la flora accompagnante, piace chiamarlo in bio, e per poi favorire quello che è la cultura che noi vogliamo, il mais o la soia o il frumento, quello che è. Dopo, una volta che il mais o appunto la cultura principale copre, se non arriva luce al terreno, poi le malerbe non crescono più.
0: Cos'è che stai piantando? Cioè, in questo periodo cos'è che si fa in azienda?
1: Questo periodo in capicoltura è abbastanza spinto, perché ci sono, cioè, si taglia l'erba, cioè si fa il fieno quando il tempo tiene, e poi ci sono tutte le piantagioni, dunque abbiamo già cominciato a raccogliere le patate, quest'anno sono straordinariamente precoci.
0: Ah, ok, sì, il clima che...
1: Sì, è assurdo, quest'anno veramente abbiamo un clima molto favorevole. I contadini normalmente si lamentano sempre, a me quest'anno mi hanno chiesto in diversi

0: Sì, gli ho detto, se avessi potuto decidere la meteo, probabilmente l'avrei fatto così. Almeno fino a settimana scorsa.
1: Ok.
0: Adesso sta settimana cominciamo già di nuovo a lamentarci per non perdere il vizio.
1: Però sei un po' tirata.
0: Però sì, ci sono anche le semine del mais, ci sono le semine della soia, tutto la cura delle malerbe, cioè, sì.
1: Ci sono già dei raccolti anche?
0: E appunto le patate, adesso tra un po' arriverà tutto quello che è l'erba, ormai per le mucche, l'erba medica, il fieno, il loietto, tutto quanto. E tra un po', un mesetto così, arriverà anche l'orzo, il frumento e i cereali. Cereali cominciano verso.
1: Li ho visti già nei campi un po' altini, un po' verdi.
0: Sì, sì, sì.
1: Ti tengo d'occhio, eh.
0: Bravo.
1: Metto la canzone e poi arriviamo un po' alla svolta, perché le mucche fanno il latte e tu vendi anche il latte, e da lì è successo qualcosa qualche mese fa.

0: Rhythm of Yourself, sentito il pezzo dei Molotov. Si possono usare le Molotov per le malerbe? No, non sono bio.
1: Mai provate.
0: In studio Adriana Olai, grazie mille di essere qua, che ci sta parlando un po' in questo caso della masseria che gestisce, del suo arrivo in azienda, della conversione bio. E io ricordo che sono un sacco di anni che tu hai già delle mucche computerizzate, no?
1: Sì, vabbè.
0: Non si dice così, però.
1: Con il robot di mungitura, sì. Da 3 anni. È vero che la tecnologia l'avevamo già provata 20 anni fa, pensate, nel 2006. Però appunto il livello era più o meno quello che erano i cellulari, dunque era come avere un 3210 rispetto adesso, okay, avere un iPhone o avere uno smartphone di quelli che ci sono al giorno d'oggi.
0: Un robot, ma non solo, insomma, questi collari che ti danno anche un sacco di informazioni, che dice quando una mucca non sta bene o
1: esatto,
0: è agitata.
1: Al giorno d'oggi c'è la misurazione della ruminazione, dell'attività, della temperatura, della qualità del latte, cioè ci sono tutti dei fattori che ci aiutano anche per quello che stiamo facendo adesso, dunque la valorizzazione del latte, sì.
0: Fantastico. E mucche, che mi ricordo anche questo, una delle tante visite che ho fatto al Ramello, che fanno sempre le stesse cose, no? C'è,
1: esatto,
0: una che comanda e che sono abbastanza abitudinarie.
1: La mucca è un animale abbastanza monotono.
0: È monotono?
1: È monotono, più la cosa è monotono, più è contenta. Cioè, l'immagine della mucca che è lì, che rumina così, proprio tranquilla, è verissima. Cioè, la mucca più è monotona la cosa, se può, si alza, fa sempre le stesse cose alla stessa ora del giorno. Infatti, il robot di mungitura munge 24 ore su 24 e ogni mucca c'ha più o meno il suo posto e va a mungere a quell'ora lì, e per quello sono ancora più rilassate che con il mungitore.
0: E le dinamiche si installano in maniera naturale?
1: Ma se arriva una mucca nuova,
0: testate.
1: Se arriva una mucca nuova, normalmente sì, 3-4 testate partono.
0: Sì,
1: e
0: okay.
1: Quella che fa un po' il capo mette un po' di ordine e fa capire il posto all'ultima arrivata. Dunque così si stabiliscono le gerarchie, sì.
0: E il capo rimane capo finché non muore, o può esserci un avvicendamento al potere?
1: L'avvicendamento al potere io non lo so come funziona, non ho mai provato a chiedergli, però vabbè, più o meno si sa quella che picchia o che almeno si fa valere di più, ecco.
0: Mucche che producono latte, e tu fino a un po' di tempo fa venivi aiutato anche da un'altra azienda a metterlo in bottiglia, finché questa azienda, la Lati, essenzialmente ha chiuso, ha cambiato insomma prospettive, eccetera eccetera. E allora cosa hai deciso di fare?
1: Sì,
0: do it by yourself.
1: Nel 2024 ci è arrivata questa notizia, ed è vero che era già da un po' che stavamo flirtando con l'idea di valorizzare noi il nostro prodotto, perché è un po' la mia filosofia, quella di poter valorizzare il nostro prodotto, qualcosa che porta, non lo so, è un plus valore dell'azienda, dove se si riesce ad arrivare fino al consumatore. Dunque abbiamo deciso di fare una latteria, abbiamo riempito un po' il vuoto che ha lasciato la Lati.
0: Sì.
1: Appena abbiamo saputo che chiudeva, ci siamo messi dietro, siamo andati a vedere in Svizzera interna, in Italia, in Germania, dappertutto. Io e Laia siamo andati assieme.
2: Era l'opportunità per farmi uscire un po',
1: esatto,
2: fare un po' di viaggi.
0: Dopo arriviamo a com'è la moglie di un contadino, se si annoia o se è abitudinaria come una
1: come una mucca. No, non puoi, attento a quello che dici.
0: No.
1: E dunque niente, dopo siamo tornati, chiaramente abbiamo dovuto fare tutto il processo burocratico, tutta la licenza di costruzione, tutto quanto.
0: Sì.
1: E alla fine, a partire da quest'anno, da febbraio principalmente, siamo nella grande distribuzione, siamo in diversi piccoli negozi e possiamo vendere il nostro latte come latte pastorizzato dalla masseria Ramello. Dunque,
0: quindi è attaccato l'ancora un pezzo, quindi già la esatto, una masseria, già una malteria che è arrivata diversi anni fa.
1: Sì, 6 anni fa anche quella, sì.
0: Ok, una latteria, insomma c'è un sacco di tempo libero da colmare.
1: Esatto,
0: che
1: ci annoiavamo, abbiamo detto facciamo ancora anche quello.
0: E sei contento? È venuta bene?
1: Sono molto contento, sì. Devo dire che dopo diverse notti insonni, che ormai non è sempre facile perché era tutto nuovo, cioè noi abbiamo dovuto imparare tutto, noi siamo passati da essere produttori a essere trasformatori, a occuparci anche della logistica.
0: Vabbè, sì.
1: Cioè è stata una bella scommessa alla fine, perché bisogna dirlo che tanti, non voglio dire che non ci credevano, ma avevano proprio un po' i dubbi che potesse funzionare. e siamo contenti di essere riusciti a farlo anche in maniera competitiva, perché alla fine un sogno può essere un sogno, ma se poi non funziona a livello economico non si va da nessuna parte.
0: È di base un business, quindi
1: esatto, al giorno d'oggi non perdona, altrimenti
0: deve stare in piedi. E proprio ci sarà, quando? Che sabato è che la gente potrà venire a mettere il naso dentro, non nel latte insomma, però insomma
1: anche nel latte, assolutamente sì, infatti faremo un brunch il 24
0: sì,
1: di maggio, che è la domenica di Pentecoste, dove in collaborazione con Bioticino e con diversi altri aiutanti e persone che partecipano, tra cui appunto la nostra mitica Guggen, l'Anfrigola God Band e gli IP Fish, di cui parleremo dopo.
0: Sì,
1: faremo questo brunch a partire dalle 10 del mattino. Ci saranno castelli gonfiabili, giochi per bambini, trattorini. Chiaramente c'è la possibilità di fare la visita guidata sia all'azienda che alla latteria. E poi appunto un ricco brunch con pane, treccia, latte, chiaramente.
0: Che non mancherà
1: di
0: sicuro. La polenta.
1: E poi ci sarà la polenta, sì, a partire da mezzogiorno e mezzo, così per chi desidera restare un po' di più.
0: Meraviglia.
1: Ci saranno i colleghi della Valle Maggia che ci prepareranno una buonissima polenta, sì, con la mortadella, col formaggio, con l'arce.
0: Con l'arce, sì.
1: Esatto.
0: Quindi Guggen, da quanti anni suoni nella Guggen?
1: Sarebbe 12 anni, penso, una roba del genere, sì.
0: Un bel po'. E invece, appunto, Olai è cantante di una soul band, no, di quelle super attrezzate, cioè tre fiati. Quanti siete sul palco? Almeno un
2: 10. Abbiamo tre fiati, percussioni, batteria, chitarra, basso, corista. E
0: tu canti?
2: E io, sì.
0: La passione del canto l'hai avuta da sempre o?
2: Sì, però in doccia.
0: In doccia.
2: Sono dovuta arrivare in Svizzera per.
0: Quindi sul palco monti il box. No. Com'è vivere in fattoria?
2: Allora, bene, cioè è fantastico, soprattutto in estate. Primavera estate è fenomenale, fantastico. In inverno mi manca un po' la città. Manca un po' il rumore.
0: Tu arrivi dalla Spagna?
2: Io arrivo dalla Spagna, una città di 400.000 abitanti, uh-huh, che si chiama Murcia. E sono arrivata qua comunque tanti anni fa, non è proprio ieri.
0: Sì.
2: Però ecco, in fattoria è un po' tutto diverso.
0: Il clima non ti manca?
2: No, devo dire no, perché fa troppo caldo giù.
0: Ah, ok,
2: troppo caldo.
0: Sono uno dei pochissimi spagnoli che.
2: No, mi manca un po' la fiesta.
0: La movida.
2: Sì.
0: Ed è per quello allora che hai deciso, insomma,
2: esatto,
0: di sfogarti in una sala prove. I IP Fish, che fate un sacco di concerti, eravate lo scorso weekend in Piazza Grande per il Track Food Festival.
2: Giusto.
0: Beh, musicisti, e a che ora suonerete il 24?
2: Saremo il 24, saremo verso al pomeriggio, verso le 2, e siamo anche venerdì alla Jazz Night di Ascona.
0: Ok.
2: E faremo comunque quest'estate diversi concerti ancora da definire.
0: Bello. Tra l'altro, se vuoi, uno dei prossimi sabati vi possiamo ospitare a Local Heroes, quindi come realtà della Svizzera italiana, se volete venire anche a suonicchiare qualcosa, magari tu puoi fare un featuring con la tromba.
1: No, pensavo di invitare la Guggen io. Sarebbe carino, no? Local Heroes.
0: Assolutamente. Più realtà della.
1: Ci stiamo, ci avete lo studio nuovo.
0: Sì, ci stiamo, è tutto in acustico, quindi è perfetto. Allora, metto ancora una canzone, vi tengo qua perché è arrivata la Vale, dobbiamo fare una cosa insieme prima di lasciarvi andare.

0: Quindi domenica 24 maggio, giorno prima del lunedì di Pentecoste, festa alla masseria Ramello. Li ho tenuti qua, ma attenzione, abbiamo aggiunto, come si dice a scopa, abbiamo giocato il carico. Qua. Al gioco del Luca è tornata sulla terra la Vale Starlight.
1: Ciao a tutti, ciao Luca, bentornati. Ciao Vale,
0: dicevo prima che eri su tra Nettuno e Plutone a vedere se tutto andava,
1: sì,
0: bene,
1: guarda,
0: direttamente di persona.
1: Non spoileriamo troppo gli argomenti di oggi, ma siamo messi un po' in difficoltà da alcune cosine, ma vabbè, tanto ormai siamo abituati, giusto? Noi sappiamo come girare in questo mondo fatato delle stelle.
0: Però ti trovo bene, dai, nonostante il retrogrado e nonostante quello di cui parleremo dopo.
1: Molto provata, ma tutto sommato tengo botta,
0: sopravvivi,
1: lo sai.
0: Okay.
1: Dopo Saturno, Nettuno, noi ormai lo sappiamo.
0: Allora, perché hai chiesto a Laia di venire accanto a te?
1: Perché oggi introduciamo una novità oggi.
0: Attenzione.
1: Al gioco del Luca.
0: Sì.
1: Sì, facciamo un bel quiz e quindi facciamo estrarre. Abbiamo preparato una bellissima tazza con all'interno dei fogliettini, sentite i fogliettini. Ogni okay. fogliettino contiene il nome di un segno zodiacale.
0: Sì. Quindi quanti sono?
1: E in totale 12.
0: Ma,
1: però pensavo di mettere dentro anche lo fiuco, invece no, questo giro. Siamo solo con 12.
0: Te
1: lo ricordi la prima puntata? Parlavamo del segno zodiacale che non è mai stato inserito nello zodiaco. Vabbè. Allora, abbiamo deciso di fare un quiz.
0: Sì.
1: Quindi durante la puntata vi daremo ogni intervento delle dritte, delle
0: sì.
1: piccoli spunti
0: sì.
1: Su un segno zodiacale in particolare che andiamo a estrarre oggi grazie alla nostra ospite che mi ha preceduto prima, e da lì poi vediamo chi di voi riuscirà a indovinare qual è il segno zodiacale di cui stiamo parlando. E
0: quindi,
1: il premio è?
0: Il premio è, beh, è l'ambitissimo grembiule.
1: L'ambitissimo grembiule.
0: Loggato nero. Tra l'altro faccio sempre richiesta e ammenda al vincitore o alla vincitrice, non ricordo chi è stato dalla scorsa settimana, se ha tempo e voglia, se è in ascolto, naturalmente, se vuole mandarci la foto. Quindi non per forza indossato, settimana scorsa è arrivata una foto di un grembiule lì in cucina attaccata a un frigorifero, quindi ecco. Se il vincitore o la vincitrice della scorsa settimana vuole mandarci la foto, noi siamo felici. Altrimenti
1: esatto. Allora,
0: ce la prenderemo tantissimo e
1: esatto,
0: andrò a controllare
1: guai.
0: Chi era questo.
1: Da buoni scorpioni, lune scorpione, ascendente scorpione, sappiamo. Allora, l'unica cosa da ricordare per partecipare è che vale una risposta per ogni concorrente.
0: Brava,
1: mi raccomando,
0: brava,
1: quindi
0: cioè,
1: ascoltate bene gli
0: l'effetto
1: indizi.
0: L'effetto mitragliette, uno non può da ariete a pesci, le spara tutte, dice boh, uno lo beccherò.
1: 12 messaggi, siamo risolti. No, sto giro no, ne mettiamo.
0: È la prima che vale, ok?
1: Sì,
0: ti è
1: esatto.
0: piaciuto? Vale, capito.
1: Fantastica, adoro, sto già volando. Vorrei dire sono già su Plutone, ma forse anche no, grazie.
0: Aspetta un attimo,
1: ne parliamo dopo. Allora,
0: ok, quindi 079-873-8073 si gioca sempre via WhatsApp e sono fondamentali i dati, quindi le stesse condizio sine qua non che ci piace insomma andare in casa dei romani a prendere queste citazioni latine, dati. E qual è l'oroscopo? Daremo di volta in volta degli indizi e
1: esatto.
0: dovete individuare qual è, scusa, il segno zodiacale da indovinare.
1: Di cui stiamo parlando,
0: okay,
1: esatto. Facciamo
0: quindi.
1: l'estrazione? Partiamo?
0: Sì.
1: Prego.
2: Prendere uno?
0: Ok, lo
1: attenzione,
0: leggi?
1: Attenzione signori, sì certo. Guarda, me la stavo sognando in questi giorni, ho detto chissà, speriamo di non far figuracce.
0: Sì.
1: Tenersi pronti.
0: Ok, questi versi qua è già il primo indizio o...
1: Ho detto una cosa che potrebbe già far capire di cosa stiamo parlando, ma mi fermo, mi taccio.
0: Ok,
1: che si vuol dire?
0: Hai detto solo tenersi pronti, quindi.
1: No, tra alcune paroline che ho detto c'era già un segnale.
0: Ok, quindi chi ha avuto orecchie per intendere.
1: Esatto.
0: Ha inteso. Allora, noi salutiamo Olaia, salutiamo Adrian, grazie mille. Allora, vi aspetto rispettivamente con l'Anfrigo Legat e con l'Hippie Fish, ok? Quindi dopo incrociamo le agende e voilà. E domenica 24 brunch polente latch e tutto con c finale.
1: Dalle 10.
0: Dalle 10 tutto il pomeriggio, la possibilità anche per i bambini di vedere animali, di correre negli spazi abbastanza enormi che la tua azienda ha, insomma, di condividere e incontrare anche te e voi. Grazie mille ragazzi. Tu vale resta qua, eh?
1: Assolutamente. Grazie.

0: Era il 1991, loro gli U2.
1: Adoro.
0: Grazie Vale che ha accompagnato Adrian e Olaia.
1: Grazie, sono stati molto carini. Tra l'altro sicuramente penso che passerò a trovarli, perché la realtà è ad essere super.
0: No, è veramente un bellissimo posto. Allora, quando c'è la Vale c'è sempre questo. Via Stars!
1: Il traffico delle stelle. Pronti?
0: Raccontaci un po', Vale, cosa sta succedendo in questi giorni?
1: Allora, stretto perché oggi abbiamo un sacco di cose da raccontare, ragazzi. Allora, prima di tutto siamo periodo Toro Gemelli, passaggio, sappiamo, sì, no? Quindi adesso il Sole in Toro, poi al 20 passerà in Gemelli. Toro privilegia la stabilità, il discorso della concretezza, mentre il Gemelli più leggerezza e socialità. Più o meno queste sono le idee. Poi, tra l'altro, ci sarà una rara doppia luna piena questo mese. Una è stata il 1° maggio in Scorpione, a fine mese il 31 maggio sarà in Sagittario. Sappiamo cosa vuol dire lune piene e lune nuove, ma a questo giro non ne parliamo perché
0: che non devi imbottigliare il vino, quelle cose lì.
1: No, perché diciamo che la fanno da padrone altre cosine in questo periodo, che sono Urano in Gemelli, che è entrato il 26 aprile, era prima in Toro, avevamo detto che insomma Urano in Toro non è che ci stesse un granché bene. E poi spieghiamo il perché. E Plutone in Acquario, che è diventato retrogrado, era già entrato in Acquario ma adesso sta facendo il moto retrogrado dal 7 maggio.
0: E
1: ok,
0: non va bene sta cosa.
1: No, non è che non va bene, solo che insomma sono sempre delle sfide, ragazzi, aiuto. Quindi,
0: ma la vita è una sfida, no?
1: Questo è vero, grande verità. Però ecco, diciamo che stiamo facendo proprio un passaggio epocale, perché in questo caso, e ci aggiungerei anche Nettuno, che ne abbiamo già parlato ampiamente, ma era per capire la portata. Nettuno, Urano e Plutone sono pianeti transpersonali. I pianeti transpersonali sono dei pianeti che vanno a lavorare, che hanno dei transiti più lunghi, ok? Quindi sappiamo che Nettuno 7 anni dura il ciclo, Urano e Plutone hanno dei transiti molto lunghi, 1,84, 1,248, insomma non è che sono proprio passeggiati di salute, ecco, ci vuole un po' per vedere i risultati, vanno a lavorare proprio a livello sociale, quindi completamente diverso da quello che siamo abituati a lavorare proprio solo sul nostro personale, che sono Marte, Venere, eccetera, Mercurio e quant'altro, quindi è qualcosa di diverso, che vedremo proprio cambiamenti molto molto importanti a livello di società. Quindi a questo punto ne parliamo, se vuoi, nel secondo intervento, così facciamo una spiega un po' in dettaglio. Certo. Partiamo da uno dei due momenti clou, che sono Urano in Gemelli e Plutone in Acquario retro.
0: Io mi copro sempre le spalle perché mi avere Plutone. No.
1: Il pianeta del potere.
0: Guarda, spalle al muro sempre.

0: pezzone di Alice Merton.
1: Oggi mi stai stupendo con una playlist topissima.
0: La Vale Starlight è qua con noi.
1: Eccoci.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Oggi siamo così svelti che arriviamo ancora prima dell'orario. Mancano 25 secondi alle 17. Novità di oggi del gioco del Luca: c'è sempre la regalia, c'è sempre il grembiule, però c'è un'altra modalità di indovinare.
1: Oh, yes.
0: Il quiz c'è sempre, ma non essendoci lo Chef Cava, dopo lo chiamiamo e che lo salutiamo, perché insomma.
1: Ciao Chef Cava.
0: Esatto. Quindi abbiamo Olaia estratto da una tazza un bigliettino e c'è scritto sopra il nome di un segno zodiacale. Quindi bisogna indovinare quello.
1: Esatto. Allora diamo degli indizi intanto.
0: Allora Andrea ha già provato, ha sparato Vergine. No, non possiamo dire se è giusto o sbagliato.
1: No, assolutamente non possiamo, non potremmo mai svelarlo.
0: Ok, l'ha buttata magari là un po' così, magari
1: sì,
0: un po'
1: sì.
0: Fortuna. Abbiamo detto vale una sola risposta, quindi chiaramente l'elenco dei 12 segni va da sé che non funziona tanto. Non è un gioco di velocità, quindi non è che il più veloce vincerà, ma tra tutti quelli che avranno dato la soluzione giusta e ci avranno mandato i loro dati, come nel caso Andrea, è tutto preciso, c'è anche l'indirizzo mail, volendo ci va bene anche quello,
1: sì.
0: Okay? Anche il numero di scarpe può funzionare,
1: ma non si sa mai, potrebbe essere un indizio utile, sì assolutamente.
0: E noi estrarremo il vincitore o la vincitrice del grembiule.
1: Esatto.
0: Ok, quindi hai detto che forse tra le righe prima avevi dato un mezzo indizio, chi lo sa, adesso ne diamo uno un po' più o meno tra le righe.
1: Okay. Cominciamo ad andare un pochino più nel dettaglio.
0: Okay.
1: Allora, la vacanza ideale per questo segno zodiacale, e ho la riprova perché conosco una persona che mi ha proprio detto questo posto qui tra le varie cose che ha visitato nel mondo.
0: Sì.
1: Allora, vi do quattro possibilità. Islanda, luoghi misteriosi, retreat immersivi, hotel intimi.
0: Ok, cioè, tutti e quattro sono giusti.
1: Sì, sì, assolutamente, certo. Sono tutti relativi.
0: Quindi
1: a questo segno
0: adora una vacanza o in Islanda o un luogo misterioso.
1: Luoghi
0: che c'è
1: misteriosi.
0: Parti ma non ti dico dove ti porto. Tipo, cos'è? Ma non è il luogo misterioso?
1: Sì,
0: così?
1: Oppure cose che deve scoprire, deve andare in profondità. Buttato là una parolina
0: perfetto.
1: In più.
0: Perfetto, indizi su indizi. Quindi rispondete al nostro numero di WhatsApp. Mi raccomando, i vostri dati. Continueremo a dare degli indizi.
1: Esatto.
0: Nel frattempo, torniamo in orbita
1: perché volevamo raccontarvi uno dei passaggi epocali. Vi abbiamo detto appunto prima, durante la rubrica Via Star, che ci sono un sacco di movimenti nel cielo, soprattutto dei pianeti transpersonali.
0: Sì.
1: In questo caso in particolare parliamo di Urano in Gemelli.
0: Sì.
1: Ok? Urano è il settimo pianeta del sistema solare, è noto come gigante ghiacciato.
0: Sì.
1: Ed è conosciuto come l'archetipo del risveglio, ok?
0: In che senso?
1: Vuol dire che è un pianeta che tira fuori delle cose, insomma, ecco, è anche un... Adesso andiamo nel dettaglio, aspetta. Allora,
0: scusa.
1: Tra l'altro, storicamente, il passaggio di Urano in Gemelli, ci sono state tante cose che ha mosso, si parla anche di rivoluzioni in questo caso, ma quello che volevo portare oggi in evidenza era che nel 1858 ha portato, diciamo, all'innovazione con il telegrafo transatlantico durante il periodo in cui c'è stato questo passaggio, e i primi computer radar che sono saltati fuori, tra virgolette, passatemi il termine, nel 1941, intorno a quella data, ok? Quindi vuol dire che è un pianeta che porta innovazione.
0: Ah, cioè in entrambi i casi c'era Urano in Gemelli.
1: Sì, c'era Urano in Gemelli, sì.
0: Okay,
1: allora, poi altra cosina carina da dire è che è un pianeta che ci mette un pochino di tempo, abbiamo detto, no?
0: Sì.
1: Quindi 84 anni per completare l'orbita.
0: Vabbè.
1: E circa 7 ogni segno, e quindi va a influenzare a livello collettivo. È un pianeta che è legato al cambiamento, ma al cambiamento improvviso, ok? E legato al segno dei Gemelli, che è un segno legato alla comunicazione, possiamo immaginare dove andremo a parare. Adesso si parlerà di intelligenza artificiale, ci saranno anche potrebbero succedere delle cose improvvise anche nella vita di tutti noi, non solo a livello generale di società, ma proprio in generale anche nelle nostre vite personali, di individuo.
0: Sì.
1: E infatti ti dico, la mia piccola esperienza è stata che in questi giorni mi sono saltati tutti i programmi. Qualche giorno prima che iniziasse il transito, ragazzi, non c'era una cosa che andasse dritta come l'avevo programmata. È così.
0: C'è un'agenda che hai dovuto rivedere completamente.
1: Sì, assolutamente. Ogni 5 minuti c'era un cambio di aggiornamento, eccetera, perché Urano è così. Cambiano i programmi di continuo. Forte, insomma, quando devi organizzare un'agenda di lavoro non è così semplice, però ok. Quindi questo è quanto. Si lavorerà sull'indipendenza, sulla tecnologia, l'intuizione superiore, la rottura di schemi obsoleti per favorire un'evoluzione personale e collettiva. È un'energia elettrica imprevedibile e dirompente, agisce in modo fulmineo, stravolgendo lo status per rinnovare il ritmo dell'esistenza. Quindi tanta roba, signorino, tanta roba.
0: Assolutamente. Siamo a posto?
1: Sì, insomma, potremmo star qui tutto il pomeriggio a parlarne, ma magari parliamo di Plutone dopo, se vuoi.
0: Ma certo.
1: Magari, se vogliono, i nostri ascoltatori ci possono chiedere, dicendoci il loro segno zodiacale, dove esattamente andrà a lavorare questo transito nel loro cielo.
0: Sono già in tanti che stanno scrivendo, poi leggiamo, perché sì, qualcuno ha colto degli indizi. Vedo anche, non dico chi, ne sono arrivati tanti.
1: Qualcuno ha azzeccato?
0: Sì, uno sì.

0: così quanti,
1: si intitola 17 re.
2: Beh, voce di Piero Pelù è rimasta quella
3: davvero top
2: da 80 anni a questa, no, un po' di meno. 2026, ritorno dei Litfiba, 40 anni dalla pubblicazione dello storico album 17 re. Allora, sono in tantissimi a scrivere, Caravale.
3: Sono super felice che ci stanno dando delle grandi soddisfazioni, sì, ragazzi.
2: E stanno rispondendo appunto al, per chi magari si fosse sintonizzato da poco, il quiz di oggi che mette in palio il grembiule è indovinare un segno zodiacale che abbiamo estratto prima, grazie anche appunto a, agli ospiti che ci hanno aiutato, che, sì, che c'erano qua. E possiamo leggere senza dire niente, però possiamo leggere. Allora è arrivato Alan che scrive Scorpione, Cinzia che scrive Cancro, Alessandra che scrive Cancro, Ivan ciao segno del momento il Toro, Isabella che scrive Acquario e Katia che salutiamo che dice sono una bilancia, quindi dare una sola risposta è difficile, ma dico Acquario. Un caro saluto a tutti. E tu hai fatto una riflessione.
3: Sì, sì, perché la bilancia fa fatica a scegliere, no? È proprio il suo segno, il suo distintivo, no? Che insomma deve sempre cercare di stare in equilibrio, eccetera, quindi fa fatica a scegliere cosa ecco come proporsi. Allora diamo degli altri indizi, Luca?
2: Sì, certo.
3: Ero indecisa se parlare dell'abitudine tipica della casa ideale, perché era il periodo del salone del mobile, mi piaceva questa cosa qua.
2: Magari
3: prendiamo la casa ideale per un segno zodiacale. Allora, luci soffuse, toni scuri, design sensuale, casa molto intima, privata, atmosfera misteriosa, colore bianco e nero.
2: Ok, quindi il mistero che ritorna,
3: esatto,
2: nella vacanza piaceva il misterioso, il bianco e il nero, i toni scuri, un po' una caverna, cioè
3: un po' una bat cave, ci sta, è una cosa così, sì, perché ha bisogno di stare un po' nel suo angolino, sai, perché si ritira spesso.
2: Ok, sì. Anche questo è un altro indizio.
3: Esatto.
2: Ok, quindi continuate a scrivere di che segno stiamo parlando, che segno stiamo cercando.
3: Dai, facile.
2: WhatsApp. Nel frattempo lasciamo gli indizi e
3: torniamo
2: su
3: questi pianeti. Vai. Adesso andiamo da Plutone, andiamo a trovare Plutone.
2: E andiamo da Plutone.
3: Esatto, che è entrato in acquario già nel 2024, anzi un accenno l'aveva fatto nel 2023 e ci stazionerà fino al 2044, quindi vabbè, è una roba con calma. Assolutamente, 248 anni diciamo che ci impiega per completare un'orbita, quindi tempo ne abbiamo e rimane circa dai 20 ai 21 anni in ogni segno zodiacale. Una cosa simpatica che ho trovato che diceva che ci sono dei segni zodiacali in cui resta di più e quei segni in cui resta di meno, per esempio può restare 30 anni, oltre 30 anni nel segno del Toro e solo 11 in Scorpione. E questa cosa vabbè, non ce la spieghiamo, ma non vogliamo approfondire troppo.
2: Era meglio col Toro che con lo Scorpione.
3: Si vede che fanno più comunella.
2: Esatto.
3: Okay, esatto. È una, perché è un'orbita eccentrica e quindi cambia in base a come gira, sì. Allora, quando inizia un pianeta inizia a fare retrogradazione, vuol dire che è un momento in cui si va a lavorare a ripensare tutto quello che si è fatto in quel settore lì, ok? Per quella tematica di cui il pianeta, diciamo, è l'esperto del caso, ok? Per cui, ecco, una cosa interessante che mi veniva da sottolineare ai nostri ascoltatori oggi è che andrà dal grado 5, è arrivato fino al grado numero 5, sappiamo che sono 30 gradi per ogni fettina di torta
2: relativa. Sappiamo, tu lo sai.
3: Ecco, sono 30 gradi in totale e è arrivato dal 2024 ad oggi al quinto grado e sta facendo retrogradazione, quindi la retromarcia fino al grado numero 3. Per cui per scoprire ognuno di noi, sapendo il nostro tema natale com'è, quindi ricordatevi di andare su astroseek.com a calcolare i vostri dati con i vostri dati personali, qual è esattamente la fetta della torta che va a toccare, possiamo capire su che area impatterà in particolare questo transito. Di sicuro una cosa interessante che possiamo dire di questo pianeta è che è un pianeta di trasformazione e rinascita che agisce come un grande rinnovatore distruggendo vecchie strutture che sono ormai inutili, che non ci permettono la crescita, ok? Quindi è un pianeta tra l'altro che lavora nell'inconscio, nell'ombra, illumina ciò che è nascosto, quindi inutile mettere le robe sotto il tappeto perché lo sappiamo che qua dopo è un attimo, esatto. Tra l'altro va a lavorare anche sui tabù, sulle parti profonde della psiche, ok? È un pianeta che lavora molto sul controllo e sul potere, simboleggia la volontà e la potenza, l'ossessione e la manipolazione e la capacità di padroneggiare il proprio destino. Cioè una roba pazzesca, pazzesca. Quindi siamo in un transito epocale, voglio dire. Per ogni grado ci mette circa 2 o 3 anni più o meno.
2: Sì.
3: Quindi figurati quanto tempo ci sta per farci fare dei lavori, ognuno nel nostro, non so se mi spiego. Quindi ci sarà un periodo di trasformazione molto molto profonda, sarà una morte metaforica, ok? Ci sarà una rinascita, non sarà qualcosa di visibile all'esterno, ma proprio qualcosa di interiore che andremo a lavorare e ci spingerà a guardare un po' le nostre ombre interiori per evolvere. Ecco, io posso dire che per esempio io ho il Plutone in prima casa e quindi è un po' lavorare su come il mio personaggio pubblico, ma non nel senso come star tra virgolette, se mai volessi diventarlo un domani,
2: Starlight.
3: Lo sappiamo, ma non in quel senso, personaggio pubblico nel senso come le persone mi vedono all'esterno, ok? E in questo caso deriva proprio da quello che abbiamo vissuto nella nostra famiglia, ognuno l'avrà posizionato all'interno di una casa particolare e la prima casa è quella dell'ascendente e quindi quella su come le persone mi vedono. Nella mia famiglia è sempre stato un po', come dire, un tabù parlare di sé o parlare agli altri all'esterno di sé, è sempre stato tenuto molto molto nella zona familiare, quindi per me è una grande sfida questa cosa, portarmi all'esterno, no? E parlare delle mie cose personali agli altri e portare fuori i miei talenti eccetera, quindi sto facendo questo lavoro, ognuno poi lo farà in base al punto in cui cade, per cui ricontrollate mi raccomando sul tema natale su AstroSic dove cade Plutone, che così potete dare un'occhiata dove sarà il punto di lavoro, in particolare fino a quest'autunno praticamente.
2: Fantastico.
3: Insomma ce n'è da fare.
2: Metto una canzone.
3: Oh yes.

0: 17:22, naturalmente in diretta dall'astronave di Comano.
1: Eccoci.
0: Normale Starlight.
1: Ready.
0: Amy McDonald. Sai cosa mangia Amy McDonald?
1: No, non voglio sapere, no, no, non mi prendi in campana sto giro.
0: Minestrone.
1: Vero? Non l'avrei mai detto.
0: Infatti, non sa neanche lei. Stiamo cercando un segno zodiacale, abbiamo dato un po' di indizi. Allora, sono arrivati un... leggiamo un po'. Leana dice Scorpione. Mara dice sicuramente il segno dello fiuco.
1: Sì, è proprio quello, bravissima.
0: Vedi che ha azzeccato. E un altro amico dice Cancro, poi ci ripensa e dice no, scusa, volevo dire Scorpione. Ecco, diciamo che c'è un qualcuno focalizzato sullo Scorpione. Riepilogando, abbiamo detto che la vacanza ideale è Islanda, luoghi misteriosi, sì, un retreat immersivo, hotel intimi.
1: Esatto.
0: La sua casa è luci soffuse, toni scure, un design privato, intimo, sensuale. Mi piace mettersi nell'angolino. Dicevi.
1: Sì, nella sua Batcaverna.
0: Nella sua Batcaverna.
1: Oh, yes.
0: Cosa possiamo aggiungere?
1: Allora, altre abitudini tipiche del segno di cui stiamo parlando?
0: Sì, sì, sì.
1: Non dimentica niente.
0: Ah, ok. Computer.
1: Sparisce e poi ritorna. Capisce subito dove ci sono le persone che dicono le bugie.
0: Ok.
1: Sa tenere molto bene i segreti.
0: Ok.
1: Sa far domande profonde. Analizza gli sguardi. Protegge la privacy. Va in fissa.
0: Che senso?
1: Perché poi quando si mette in testa qualcosa è un po' così.
0: Sì.
1: E testa le persone e vive tutto intensamente.
0: Di che segno stiamo parlando? 079-873-8073. Mi raccomando, i vostri dati. C'è in palio un grembiule. Entro le 17:30 estraiamo.
1: Sì, esatto.
0: Quindi non è una gara di velocità, l'abbiamo detto. Anzi, tra le risposte che abbiamo magari letto, magari potrebbe esserci
1: potrebbe,
0: già quella,
1: sì, sì, sì.
0: Quella del vincitore.
1: Oh, yes.
0: Cambiamo ancora, andiamo in un altro ambito, perché
1: sì,
0: mi sei diventata anche intervistatrice.
1: Oh yes!
0: Fantastico! Chi hai incontrato?
1: Scusa, c'era qui il coreografo delle Paralimpiadi, diciamo l'ultima esperienza importante che ha fatto, delle Paralimpiadi di Milano Cortina, nonché
0: sì,
1: anche coreografo di Mahmood, Lodi, Malika Yan, ha lavorato con loro, ha fatto delle collaborazioni con loro. Ha lavorato anche in format come Festival di Sanremo, The Voice, Italia's Got Talent, il coreografo Thomas Signorelli. E sapendolo qui, come potevo non andare a intervistarlo per i nostri amici?
0: Ma qui dove? Dov'è che l'hai visto?
1: È venuto qui a far parte della giuria per un evento che è stato organizzato dall'associazione Life in Motion di Ascona. Sì, l'evento si chiamava Dance in Action Competition 2.0 e quindi era una

0: competizione di danza in ambito street e modern, insieme a altri due giurati che sono Kevin Regonesi e Stefano Dalle Nogare. E allora ho detto, a questo punto andiamo a intervistarlo, visto che non ci capita così spesso di vedere personaggi di questo calibro qui dalle nostre parti. Anzi, non è vero, ce ne passano tanti, ma magari non mi capita spesso di intervistarli, la parola giusta. Tra l'altro è stato un evento super bello, io sono riuscita a partecipare come pubblico solo alla parte del pomeriggio, quindi ho visto solamente i ragazzi dello street. Devo dire, tantissima roba. Tra l'altro c'erano anche gruppi, crew, diciamo la parola giusta, come
1: giusto,
0: si deve dire.
1: Wow.
0: Che hanno vinto anche importanti competizioni nazionali e sono stati qualificati anche i mondiali di Phoenix, che stiamo parlando di Armata Legacy e Armata Reloaded, che sono delle crew qui di Lugano.
1: Okay.
0: Quindi comunque ci sono stati veramente dei momenti molto molto alti. Ho visto le esibizioni, ragazzi, veramente belle.
1: Ma tu hai ballato,
0: pelle d'oca.
1: Balli? Che rapporto hai con la danza?
0: Ah, io fin da piccola ballavo. Ho fatto tantissime cose. L'ultima cosa che ho provato a fare è stata flamenco e odissi, danza sacra indiana, che racconta la storia degli dei, delle dee indiane. Ma magari non ci fermiamo subito su questo, sennò non finiamo più. Non sai che dopo ci traghettiamo troppo.
1: Sei ferrata con Shiva e con amici vari.
0: Assolutamente sì. Allora, abbiamo intervistato appunto il coreografo Thomas Signorelli, gli abbiamo fatto un paio di domandine che vogliamo farvi ascoltare oggi in diretta. La prima, gli ho chiesto come sviluppi il tuo processo creativo. Vediamo il
2: La cosa,
0: Luca.
2: Secondo me è importante a partire dalla curiosità. Essere curiosi è la migliore arma vincente che uno ha per poter fare un buon lavoro, e quindi informarsi, capire, cercare, e non fermarsi alle prime cose che vengono in mente o che troviamo banali.
0: Poi gli ho chiesto, in seconda battuta, cosa ti colpisce di un ballerino o una ballerina la prima volta che lo incontri?
2: Sembrerà strano, ma la prima cosa che guardo è lo sguardo, e che cosa ha da raccontare con gli occhi prima che con il corpo.
1: Ok. Vedi, però,
0: sì, molto profondo, vedi, perché
1: curioso,
0: comunque
1: sì.
0: Quello è fondamentale, lo sguardo in un ballerino, perché comunque fa lo sguardo, il modo in cui utilizza la mimica facciale è fondamentale per dare poi quella cosa in più al movimento, è fondamentale.
1: Io pensavo come tenere il piede magari o no.
0: Sicuramente ci vuole la tecnica,
1: ecco.
0: E avere un certo stile, ma anche la mimica facciale è fondamentale, un po' come recitare. Poi altra domanda che abbiamo fatto a Thomas è questa: cosa ti fa capire subito se la persona che incontri se la persona che incontri, che hai davanti, ha della stoffa, quindi del potenziale per diventare un ballerino o una ballerina a grandi livelli?
2: È l'attitudine di come si sta su un palco o di come si performa, e anche l'attitudine nel rapportarsi con chi hai davanti, coreografo, insegnante che sia.
0: C'è stata un'ultima domanda che ho fatto, perché volevo sapere, visto che ha partecipato a tantissimi format, ha partecipato a collaborazioni con personaggi importanti, eccetera, se c'era stato un momento backstage particolare che gli era rimasto nel cuore.
2: Guarda, è molto recente, perché è successo un mese e mezzo fa con la chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. E proprio durante le prove in location a Cortina, l'energia che si è creata dietro le quinte con ballerini abili, ballerini disabili, è stata una cosa fantastica che mi porterò per sempre nel cuore. Non ti nego che è uscita qualche lacrimuccia anche.
0: Bellissimo, è stato un momento emozionante comunque incontrare personaggi di questo calibro. Non è la prima volta che mi capita, la volta scorsa avevo incontrato Manuel Lo, che è il marito di Giorgia.
1: Sì. È uno di quelli di Amici, tra l'altro.
0: Sì, esatto. E veramente, guarda, sono delle persone splendide, perché senti proprio questo amore per l'arte, per la danza. Sono persone molto semplici, molto alla mano, e che hanno tantissimo veramente da raccontare. portare da insegnare, proprio ti arriva questa bellissima energia che hanno. Ecco, se volete seguire il profilo dell'associazione, che è, si chiama Dance in Action Swiss, lì troverete delle informazioni invece per il workshop di ottobre, quindi tenete d'occhio il loro profilo, perché la competition tornerà sicuramente l'anno prossimo, ma poi ci sarà questo workshop a settembre, ottobre. Adesso vedremo che cosa ci racconteranno i ragazzi, così potrete partecipare se volete e migliorare le tecniche di danza, ovviamente sempre nell'ambito modern e street.

0: 17:34.
1: Oh yes.
0: Allora, tantissimi quelli che hanno risposto. Anche tanti che hanno risposto esatto, però vale. O magari qualcuno che si identifica. Quindi, ricapitolando un po', abbiamo estratto circa un'oretta fa, più o meno, da una tazza. Uno, c'erano 12 bigliettini, un segno zodiacale e via via, intervento dopo intervento, hai dato delle dritte, hai dato degli indizi tra le frasi tipiche, tra le abitudini tipiche, tra la vacanza ideale, tra la casa ideale, che è anche un modo un po' diverso per conoscere anche meglio un segno, quindi cambiare un po' la visuale, no? E appunto, salutiamo anche Aureli che ha indovinato, tra l'altro, però Aureli...
1: Vabbè, lo sappiamo, non svegliamo ancora niente, però sappiamo perché ho indovinato Aureli. Ciao Aureli!
0: E salutiamo tutti, Daniele, Matteo. Dico gemelli perché hai parlato di mia moglie, gemelli, ascendente gemelli. Quindi ecco, Gianluca ci scrive così, ad esempio. Ma io di che segno sono? Il termine era il 10 maggio, ma sono nata il 13 febbraio.
1: Il 13 febbraio? Acquario.
0: Aspetta, il termine era 10 maggio, ma è nata il 13 febbraio, c'è qualcosa.
1: No, magari settimina, come si suol dire, no? Sei nata magari in anticipo.
0: Ok. Rispetto...
1: E si vede che doveva essere quel giorno lì, eh?
0: Tra cioè, l'altro. Il segno è quando nasci, non quando è il termine, giusto?
1: Sì, assolutamente sì. Mentre invece con lo Human Design, piccola chicca, se vogliamo dire, che è un'altra, anche lì, un altro modo per analizzare il nostro mondo interiore e come ci energeticamente ci rapportiamo al resto del mondo. L'immagine, la fotografia viene fatta 3 mesi prima della nascita, perché è il momento in cui si incarna l'anima dentro il corpo del bimbo.
0: Ah, okay.
1: E quindi è completamente un'altra cosa.
0: Ho sentito solo vive tutto intensamente. 5:11:86.
1: E vabbè, allora, detto così, abbiamo già. Possiamo svelarlo? Che segno è? Che dici?
0: Possiamo svelarlo. Le frasi tipiche mi piacevano anche quelle. Era lo sapevo già.
1: Lo sapevo già.
0: Non mi convinci. Oppure dimmi la verità. Con che tono è che dice dimmi la verità?
1: Abbastanza imperativo, diciamo. Sì, sono abbastanza militari come modalità, vogliamo dirlo.
0: Ok.
1: Sì.
0: Ti sto osservando, quello l'hai detto anche prima, tra le abitudini, analizza gli sguardi, guarda
1: ma
0: tutto.
1: Ma hanno una luce negli occhi che è particolare ed è solo loro, cioè tu quando incontri persone che sono di quel segno o hanno quel segno come ascendente o come luna, lo vedi dagli occhi, è come se avessero una scintilla all'interno, perché sì, è molto particolare, molto magnetica, potrebbe essere un po' identificata in una figura anche del mago, sai quelle immagini proprio, perché sono sì, degli stregoni, vogliamo dire,
0: sì.
1: Ma nel senso bello del termine, che sia chiaro.
0: E non magici. Dimentico, che mi fa un po' paura, cioè nel senso.
1: Ecco, sì, non
0: ma
1: dimentico.
0: È vendicativo questo?
1: No! Non di... Tra l'altro, piccolo così excursus di vita privata, l'altro giorno ne ho trovato uno in casa. Olè, zac zac! Mamma mia, sì, perché abito vicino alle montagne.
0: Capita, è vero.
1: Sì, non
0: però
1: è la prima
0: non
1: volta
0: sono
1: che capita.
0: Tanto velenosi quelli alle nostre latitudini.
1: Moi je spero.
0: È volato fuori alla velocità della luce.
1: No, è ancora in casa, non so dove sia. Gli ho tagliato una zampina, lascio perdere,
0: no,
1: te lo giuro, non voglio sapere.
0: Adesso gli animalistici.
1: Ma non ho. O i gatti gli hanno fatto qualche scherzo, perché ho trovato questa zampina in giro per casa.
0: Ma tra l'altro Fabio ci scrive: la risata dell'astrologa 100 punti.
1: Grazie.
0: Allora, vogliamo dire di che segno si trattava?
1: Rullo di tamburi ce l'abbiamo? Non siamo preparati. Scorpione!
0: Ha vinto? Aspetta, vado a recuperarlo. Il grembiule se lo porta a casa Alan di Contone.
1: Grande Alan!
0: Stai qua ancora un attimo che salutiamo.

0: Stars. Nuovo disco dei Rolling Stones, eccezionale. Tutto l'album arriva il 10 luglio del 2026.
1: Che pezzi stasera, ragazzi, che pezzi!
0: Al gioco del Luca, in diretta da Chiasso, lo chef Cava!
2: Ciao a tutti, un gustoso sabato a tutti!
0: Chef Cava, buonasera, stiamo disturbando sul posto di lavoro?
2: Guarda, adesso partiamo col servizio, con l'ennesimo servizio di questa settimana che è stata veramente impegnativa.
0: Sì.
2: Ma no, al momento no, voi non disturbate mai.
0: Oh, grazie mille. Allora, sei a Chiasso a fare che cosa? Erudiscici un po'.
2: Allora, noi siamo in appoggio alla manifestazione Chiasso Letteraria che è cominciata mercoledì sera. Quest'anno una data speciale perché fanno i 20 anni, compiono i 20 anni di attività, e il titolo di quest'anno è 20, perché non è solo il 20 come compleanno, ma anche 20 di pace, 20 di guerra, 20 come segno meteorologico. Quindi c'è tutto un discorso dietro che segue la filosofia dell'evento che si sta svolgendo oggi e finirà domani.
0: L'affluenza com'è?
2: Allora, abbiamo lavorato bene mercoledì sera, giovedì sera, naturalmente, che te lo dico a fare, ieri sera saranno state 600 persone.
0: 600.
2: Con l'aperitivo di inaugurazione. Sì. Inaugurazione, sì, 600 persone, passeggiatina, no?
1: Sì, passeggiatina di salute.
0: Tutto finger food, poi
1: esatto.
0: Ho visto un po' di immagini.
2: Tutto finger food, tutto monoporzione. Ieri non siamo stati fortunatissimi con il tempo, ma al momento che le persone uscivano dalla sala e si avvicinavano al nostro buffet, è uscito anche il sole. Noi l'abbiamo allestito sotto l'acqua, però, sotto un capannone, naturalmente, però pioveva.
0: Quindi sei una media di 12-14 ore al giorno?
2: Direi proprio di sì.
0: Da buon cuoco, ci sta. E cosa che stai preparando? Dai, facci vedere un po' di acquolina in bocca alle 17.48.
2: Allora, questa sera abbiamo un'insalatina che in questo periodo qua, che fino a settimana scorsa era caldo, abbiamo detto ci mettiamo una bella insalata, quindi una bella insalata nizzarda. Poi abbiamo come primi piatti una pasta al ragù di Luganighetta e una pasta al pomodoro per accontentare tutti.
0: Sì,
2: dopodiché abbiamo due secondi con una coscia di pollo con salsa super segreta dello chef. Poi i nostri oramai famosissimi nuggets di sedano rapa, naturalmente tutto con contorno di verdure di stagione, patatine e novelle. E come dessert abbiamo proposto una panna cotta con la nostra marmellata di frutta.
0: Ah, wow, quindi hai riproposto i nuggets perché hanno funzionato, devo dire.
2: Sono andati alla grande, sono stati richiesti espressamente dall'organizzazione perché è un piatto che piace, accontenta un po' tutti, sia i carnivori che i vegetariani che i vegani, quindi è andata bene. È un bel piatto.
0: I collaboratori?
2: Se volete far mangiare il sedano,
0: collaborano?
2: I collaboratori tengono botta.
0: Tengono botta?
2: Sì, tengono botta, sono bravissimi, li ringrazio a mezzo radiofonico perché questa settimana sono stati veramente stupendi e speciali. Dobbiamo arrivare ancora domani sera, però porteremo a casa anche questo evento nel miglior modo possibile e poi qualche giorno di meritato riposo.
0: Fantastico, grazie Chef Cava, ti lasciamo al servizio.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: E al lavoro, qua c'è la Vale. Ciao. Che oggi abbiamo regalato il grembiule.
2: Ciao,
0: in un
2: Vale.
0: Altro modo, dopo vai a ascoltarti il podcast, ma...
2: Ok.
0: Abbiamo cambiato un po' la modalità del quiz, l'abbiamo fatta anziché gastronomico, astronomico.
1: Astrologico.
2: mamma mia, bellissimo.
0: Esatto. Tanta
2: bellissimo,
0: roba.
2: Bellissimo. Chi l'ha ricevuto settimana scorsa? Ha mandato la foto?
0: Ma che, guarda, infatti adesso vado a vedere, vado a controllare chi è, perché guarda.
1: Andiamo a recuperarlo.
2: Va bene. Non va bene, è la nostra tradizione, la nostra condicio sine qua non.
0: Esatto, ma secondo
2: dovete
0: me
2: mandarcela alla foto.
0: Secondo me non è in ascolto perché ha Chiasso Letterare che c'è un evento, dopo ti dico che cosa c'è che stanno facendo.
2: Va bene.
0: Grazie Matthew, dai. A prestissimo, buon lavoro.
2: Un abbraccio a tutti,
1: ciao.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Vale, grazie mille anche grazie a te. Bella. I nostri ascoltatori, se ti vogliono cercare, dove ti trovano?
1: Su Instagram come valeria.starlight.
0: E se scrivono tu rispondi?
1: Sì, certo, beh, chiaro. È il mio lavoro, quello.
0: Fantastica. Noi ci vediamo nelle prossime settimane. Grazie ancora per l'innovazione del quiz. E ci scrive Ivan: ci sto proprio andando ora da una scorpioncina, 230 chilometri per vederla. Toro scorpione.
1: Ah, questa è una cosa interessante, perché sono uno l'opposto dell'altro. Mi saprà dire, perché quindi sono due segni, tutti e due fissi, e quindi sarà bella tosta.
0: Ok.
1: Come persona, nel senso come cosa, però sicuramente tanta roba, posso dire.
0: Certo.
1: Perché comunque sono due segni molto belli.
0: Anche Leana di Brione Verzasca: non avevo dubbi, marito e figlia scorpione.
1: Eccola.
0: Quindi ecco anche questo modo di prendere in un altro modo. E Alan, il vincitore, dice che anche lui il suo martello ha visto più che basta, mi fermo.
1: Ci fermiamo, qua... fermiamo. Sì.
0: Grazie Vale, fa una buona serata e a presto.
1: Mille.
0: Grazie mille a tutti.
1: A tutti, ciao, grazie. Mi sento

0: versione magnifica di un pezzo già di suo eccezionale, Hush, ma fatta dai Kula Shaker. 17.58, il gioco di Luca termina qua. Vi ricordo che alle 18 Bassi Maestro, come tutti i sabati, ci apre le porte del suo funk shop. E perché non entrarci? Vi ricordo che il gioco di Luca esiste il podcast, e quindi se volete riascoltare anche profilo, quello che ha raccontato la Vale, è tutto fattibilissimo. L'appuntamento con il gioco di Luca è tra 15 giorni. Ciao a tutti.
1: My name is Luca. Il gioco del Luca.

0: in fretta.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Le 18 e un minuto. Diamo un ultimo sguardo.
1: Rete 3.
2: Al tempo. Le previsioni del tempo per domani: molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, dove i primi rovesci arriveranno verso sera. Le temperature saranno comprese fra 13 e 16 gradi al sud, tra 9 e 22 al nord.
3: Il traffico con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
2: In Ticino al momento la circolazione è scorrevole e non sono segnalati disagi o rallentamenti.
1: 3 News.
2: L'informazione delle 18. La nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus è costato la vita a 3 persone in viaggio verso Tenerife, nelle Canarie, dove arriverà nella notte tra oggi e domani. E dove sono pronti, fanno sapere le autorità spagnole, motoscafi, autobus e 4-5 aerei per il trasbordo e il rimpatrio delle persone a bordo. Saranno rilasciati oggi 2 attivisti della Global Subud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in detenzione per oltre una settimana in Israele. Lo rende noto una ONG israeliana per i diritti umani. Il rilascio di uno dei 2, di origine palestinese e cittadinanza spagnola, è stato confermato anche da Madrid. Intanto la fragile tregua tra Israele e Libano, in vigore da metà aprile, non impedisce le ostilità, con almeno 11 persone rimaste uccise nei bombardamenti israeliani delle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo.

Funk Shop, amici di Rete 3, welcome back, benvenuti a tutti da Bassi Maestro. Vi parlo dai microfoni della radio, lo faccio tutti i sabati dalle 18 alle 19. Vi do il benvenuto in questo spazio dedicato all'ascolto e allo studio, perché noi siamo degli studiosi di black music, andiamo a indagare sulle nuove uscite e sui classici del passato per scoprire un po' di retroscena e un po' di novità che magari vi potete mettere in playlist se vi colpiscono, come è successo a me con la prima novità che vi sto per suonare, il nuovo EP di Jordan Rakei, artista newzelandese di base a Londra, da tanti anni figura di riferimento della nuova scena inglese, si muove tra jazz e soul e R&B, bravissimo sia agli strumenti che alle vocals, e ha fatto questo EP, devo dire uno dei dischi che è veramente entrato in heavy rotation, mi è piaciuto tantissimo, della lunghezza giusta, sono 6 pezzi quindi non è troppo lungo, e sono 6 collaborazioni con altrettanti artisti importanti della nuova scena. C'è Jalen Gonda, se vi ricordate che abbiamo suonato settimana scorsa, che anche lui sta per uscire con il nuovo album, Ezra Collective, ovviamente Femi Coleoso che li rappresenta in questa collabo, Nubia Garcia, e poi c'è un pezzo con Tom McFarland che è esattamente la metà dei Jungle, che è secondo me uno dei pezzi meglio riusciti di questi duets che ha messo assieme Jordan Rakei. Ve lo faccio ascoltare subito in apertura di Funk Shop, si chiama Easy to Love.

apertura di Funk Shop, Jordan Rakei, nuovo EP di collaborazioni, di duetti, in questo caso con Tom McFarland, Easy to Love, disco che, vi ripeto, non stanca, andate ad ascoltarlo, è molto molto piacevole, molto ben strutturato e arrangiato, e devo dire non scade nel puro remake di suoni del passato, ma aggiunge tanto tanto di nuovo, quindi mi sembra veramente molto ben bilanciato, proprio una bella prova. C'è un altro disco che ho ascoltato con curiosità, il nuovo disco di Kehlani, artista che noi siamo abituati a legare sicuramente alla musica R&B americana, ma tanto anche al pop, che è uscita con l'album che porta proprio il suo nome, quindi un album importante per lei, arrivata a questo punto della carriera dove ovviamente è una superstar internazionale. Ed è un disco che mi ha fatto abbastanza sorridere leggendo la tracklist di questo disco, sembra un disco uscito nei primi 2000, perché i featuring sono veramente old school, un po' forse proprio per intenzione, ci sono Lil Wayne, Brandy, Missy Elliott, Usher addirittura su una traccia, c'è una traccia che tributa il primo suono della South music americana da club, ovvero una traccia che si chiama Call Me Back con T-Pain e Lil Jon addirittura, e poi ci sono dei nomi un po' più attuali come Big Sean e Cardi B. E questa traccia che vi sto per suonare ha un altro featuring che resta lì sospeso nel tempo, perché il featuring è quello dei Clips, un duo di cui si parlava tanto 20 anni fa e che sono usciti appunto con la produzione di Pharrell, ne abbiamo parlato tanto l'anno scorso, uno dei dischi rap più belli dell'anno sicuramente, quindi adesso sono molto esposti anche col nuovo tour che portano in giro nel 2026. Kehlani assieme a Clips, ascolterete questa produzione, si chiama No Such Thing ed è una produzione che veramente ci riporta ai 90s. Kehlani, novità ad Funk Shop.

Kelani dall'album omonimo assieme a Clips No Such Thing. Avete sentito, produzione proprio che sembra ripescata dagli anni 90. Ci sono anche tante produzioni appunto primi 2000 in questo nuovo album, che secondo me l'unico difetto di cui soffre è essere un po' plasticoso, un po' troppo pop come suono, anche sulle voci. Beh, diciamo, c'è un recupero di quel tipo di sonorità, ma come stampo è molto attuale, molto pop, forse un po' troppo per i miei gusti, però ci sono delle tracce come questa che ho gradito veramente. Io sono Bassi Maestro, questo è il suono di Funk Shop. Proseguiamo con un disco che è praticamente una raccolta, uscito in concomitanza un paio di settimane fa con il nuovo film Michael, biografia ufficiale su grande schermo, la storia ufficiale di Michael Jackson, film di cui non ho ancora letto molto, non ho ancora visto nulla, però prima o poi sicuramente riuscirò a vederlo. Non ho delle grandissime aspettative, forse perché di solito questo tipo di film crea molta aspettativa e poi dopo delude un po' nella realizzazione, però magari invece funziona bene. Ho letto dei commenti positivi, la colonna sonora ovviamente non sbaglia, nel senso che è una raccolta di grandi classici di Michael Jackson. Ovviamente in questa raccolta ci sono anche dei momenti legati all'esordio di Michael con i fratelli, con i Jacksons, con i Jackson 5, e c'è questo medley incluso nella colonna sonora tratto da un loro vecchio concerto. Ve lo suono e qui recupererete alcuni classici del passato come I Want You Back e ABC, The Jacksons at the Funk Shop.

nuovo singolo finalmente dopo un paio di anni dal primo album per uno dei miei terzetti preferiti di jazz inglese, Moses Yuffie Trio MYT Inner Circles. Adesso scendiamo nel basement del Funk Shop a scoprire un pezzo Back in the Days dal nostro Jukebox.

molti conoscono questa canzone nella versione originale di Sam & Dave, canzone scritta da Isaac Hayes e David Porter, You Got Me Humming, un classico del soul. Questa era però una versione molto particolare, un gruppo di soul psichedelico americano degli anni 60 che si chiamava The Hassles, con l'H, attenzione, The Hassles. E la caratteristica, e forse ve ne sarete accorti dalle vocals, che proprio nelle prime release di questo gruppo c'era la voce di Billy Joel. È il primo gruppo in cui Billy Joel ha militato prima di diventare solista, da qui anche la fama di questo gruppo, che nasceva per essere un gruppo underground, appunto, di rock psichedelico, che poi è diventato, diciamo, famoso e riscoperto negli anni. Questa era una bella versione di You Got Me Humming, riproposta nel nostro jukebox. Questo è il suono di Funk Shop. Siamo qui assieme a me, Bassi Maestro, in radio, tutti i sabati dalle 18 alle 19. Se ci perdete, c'è la replica del venerdì, magari ci state ascoltando in differita, oppure ovviamente sul sito della radio andate a recuperarvi anche le puntate passate con tutte le tracklist. Adesso c'è un'altra novità, arriva dalla California, del nuovo singolo di una delle voci più fighe che ci sono nell'R&B di oggi, quella di Duran Bernard. Questa è Am I OK? At the Funk Shop.

0: forse l'album più iconico per chi ama Kool & The Gang nella versione originale, quella della band funk di inizio anni 70. Wild and Peaceful era appunto proprio il titolo dell'album del 73, con dei classici come Jungle Boogie, ovviamente Funky Stuff, e questa Hollywood Swingin', pezzo che poi è stato recuperato tantissimo dai produttori hip hop nel sampling degli anni 90. Ricordiamo una versione molto commerciale a opera di appunto Puff Daddy e Mace di questa Hollywood Swingin', ma anche un pezzo suonatissimo nei club di una figura, di un intrattenitore americano che si chiamava DJ Kool, scomparso qualche anno fa, che non tutti conoscono, ma quando parte questo pezzo, che è fatto di è praticamente un collage di campionamenti di brani di altri con lui che fa hype sopra, questo brano è un banger assoluto nelle selecta hip hop. Quando parte tutti iniziano a ballare, a tirare sulle mani, e c'è un motivo, sentirete perché, e la intro è proprio quella di Hollywood Swingin'. DJ Kool, un Back in the Days at the Funk Shop, Let Me Clear My Throat.
1: At the count of three, I want everybody in the place to be to make some noise if you're down with me. 1, 2, 3. Hit me with the heart.

progetto interessantissimo, questo Whimsy dell'anno scorso di Destin Conrad. In questa Diamond Gold che abbiamo ascoltato questa sera, Funk Shop si mischia veramente il jazz e il soul soffuso con la street music, testo veramente hardcore ma cantato con un sacco di attenzione e delicatezza, un progetto veramente veramente molto interessante. Adesso invece parliamo di un gruppo, Jamiroquai, di cui aspettiamo il nuovo disco. Ne abbiamo già parlato, questo disco non esce più, ma siamo sicuri quasi al 100% che dovrebbe uscire durante quest'anno, un po' perché loro hanno firmato proprio a febbraio un nuovo contratto discografico con la BMG, che quindi è una, insomma, una major label che dovrebbe garantire delle tempistiche da major label, quindi noi siamo fiduciosi. E poi già nel tour dell'anno scorso, a cui io non ho potuto partecipare purtroppo da spettatore, hanno già spoilerato 3-4 pezzi del nuovo lavoro, quindi li aspettiamo e intanto ci riascoltiamo da Space Cowboy questo classico che si chiama Stillness in Time at the Funk.

Sappiamo che quando c'è la mano di Dimitri from Paris ai Re-Edit siamo al sicuro, in questo caso con questo classico riworkato di Teddy Pendergrass, The More I Get, The More I Want, quasi a chiudere The Funk Shop. Prima di salutarvi voglio lasciarvi con un altro classico del passato, un brano meraviglioso di Etta James che si chiama Damn Your Eyes. Bassi dice peace and I'm out, buona serata a tutti, spero che vi sia piaciuta la selecta, se così è ci sentiamo settimana prossima, stesso orario, stesso giorno con un nuovo Funk Shop. Buon weekend, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Ben ritrovati. Il Football Club Lugano ha comunicato 4 addii a fine stagione. Non giocheranno nella nuova AIL Arena il portiere Berbic, il deludente canadese Broghiar, l'altalenante Mau, ma soprattutto il tunisino Belagi, dei 4 sicuramente il giocatore con più qualità. Nell'hockey la Svizzera ha perso 3-0 l'amichevole premondiale contro la Svezia senza Malgin, Moser, Suter, il solito Andrighetto, e i rossocrociati si sono dovuti arrendere ai gol di Johansson, doppietta, e De La Rose del Friburgo a porta vuota. Nel motomondiale Jorge Martin ha vinto lo sprint del Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans. Il pilota dell'Aprilia, partito dall'ottava posizione in griglia, ha preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia, che domani partirà in pole position, e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Da segnalare la caduta all'ultimo giro per Marc Marquez, in quel momento settimo. Lo spagnolo si è fratturato il piede destro e salterà l'appuntamento di domani e quello di settimana prossima in Catalogna. Verrà operato a Madrid. Nel ciclismo l'uruguaiano Guillermo Thomas Silva in volata ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia indossando anche la maglia rosa, una tappa bulgara caratterizzata da un'altra caduta a 23 km dal traguardo che ha visto coinvolto tra gli altri anche Adam Yates e che ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la gara per qualche chilometro. Infine nel tennis, al Master 1000 di Roma eliminati la campionessa uscente, l'italiana Paolini, la numero uno al mondo Sabalenka e il canadese Ogier Aliassim. In serata scendono in campo per il secondo turno Victoria Golubic contro la russa Andreeva, a seguire Belinda Bencic contro un'altra russa, Kalinskaya.

0: Dalle 8 alle 9, che ore sono, Delta?
1: Sono praticamente le 8, ecco, siamo lì. E ecco, quindi giustamente ci palesiamo noi.
0: Palesiamoci.
1: Lo diciamo, se ci state ascoltando di sabato sera, se ci state ascoltando di lunedì, probabilmente sono le 23. Sono in giro alle 11.
0: Se ci state ascoltando giovedì mattina delle 8:47, probabilmente sono le 8:47.
1: Mamma mia, pazzesco! Sì, perché siamo anche in podcast sul sito rsi.ch, ma anche su Play RSI. Buonasera Matto.
0: Buonasera Delta. Pensa se ho azzeccato esattamente l'orario e il giorno di qualcuno, che ci sta ascoltando in replica.
1: Incredibile.
0: Sarebbe leggendario.
1: Incredibile.
0: Vabbè.
1: Allora, sì, come sempre, torna 4 quarti, che è quel programma che vi permette di stare sull'attenti
0: a fare nulla.
1: Le uscite anche a fare nulla, anche a fare nulla mentre avete qualcuno che vi tiene compagnia.
0: Oh yes.
1: Vi teniamo attenti sulle uscite, sulla nuova musica, ma anche la vecchia musica, su tutto quello che può essere interessante nella black music.
0: Esatto, nel panorama di questa musica che ci piace tanto: rap, soul, jazz, tutto quello che volete.
1: E a parlare di rap, soul, jazz, ce n'è uno che li mette insieme un po' tutti. Anche perché
0: si suona
1: la
0: anche
1: tromba. Lui tromba tantissimo, si chiama Saif.
0: Secondo me tromba tantissimo.
1: Sex on la Santa.

0: sistemare.
1: Mi sa che la sistemate. Ragazzo,
2: direi di sì, la sistemate, visto che ieri è uscito il suo nuovo disco che si chiama Santissimo.
1: Santissimo.
2: E questo era estratto dal suo nuovo disco. E per essere precisi, era la prima canzone. Io l'avrei chiamato. Cioè, non è.
1: Non l'avresti chiamato Santissimo.
2: No. Non in quel senso, non come l'avrei chiamato io. Nel senso che è un intro. Sì, una specie di intro. Non si chiama intro.
1: È il brano che apre il disco, però sì. Anche perché dura 1:36, una delle tracce più corte di tutto il disco. E quindi automaticamente, probabilmente anche per quello, è stata scelta come first.
2: Chissà se l'ha suonata lui la tromba. Penso che sì, sai.
1: 18 brani. Sì, potrebbe essere, perché lui è uno
2: 18
1: di quelli.
2: K.
1: Che,
2: no,
1: 18 brani all'interno di questo disco, di cui già almeno 4, se non 5, editi. E poi sì, dopo tutto il resto, invece, inedito. Let's sappiamo go. Che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a Sanremo.
2: Sì.
1: E ha portato nel disco anche Gue, anche Arti 5, Bresh, Nerissima Serpe, Kid Yugi, parlavamo l'altra volta, Joliet, di tutti quegli artisti che si ritrovano perennemente nei dischi ultimamente. Anche in questo caso ci sono non tutti gli stessi nomi, ma quasi. L'unico che esce da questa lista è Bresh, che è anche Tedua, che solitamente non si trovano in tutti.
2: Sì, diciamo
1: tutti,
2: che non sono proprio in tutti i dischi. Ma sì, comunque vabbè, Bresh nazionale popolare, quindi comunque
1: certo, quello assolutamente.
2: Anche Tedua in realtà.
1: Assolutamente.
2: Però sì, dai, si vedono un po' meno, ci sta. Poi sono liguri tutte e due, essendo sai funk ligure lui stesso, quindi ci sta un botto questa collabo.
1: Mi piace che all'interno del pezzo che abbiamo sentito, che tra l'altro è uscito in anteprima un po' di tempo fa,
2: sì, su Instagram,
1: esattamente, ha pubblicato questo video su Instagram, che annunciava insomma l'uscita imminente del disco, perlomeno era già stato annunciato, ma insomma preparava il pubblico, lo scaldava.
2: Tra l'altro ho apprezzato veramente un botto il fatto che, sai, dopo Sanremo era facile trasformare il tutto in qualcosa di appunto nazional popolare, di snaturalizzarsi un po', invece è uscito questo freestyle molto suo, molto rap, per spaccare proprio di brutto, dire raga c'ho il disco pronto e spacca ed è rap e non è come pensavate voi, magari il pubblico medio che mi ha visto a Sanremo che si aspettava delle robe un po' più accessibili, no?
1: Esatto.
2: E invece è rimasto fedele, esatto, fighissimo.
1: Coerente,
2: fighissimo.
1: Tra l'altro all'interno di questo pezzo qualcuno l'ha sentito, no pare impara a rappare, c'è la ripresa di un pezzo iconico di Marrakesh.
2: Sì.

0: Girl, che non è un esatto, è un EP, non è un album, sono quattro tracce,
1: esatto,
0: in cui appunto questa insieme a Dila e ha fatto un altro pezzo
1: forse
0: con JT e anche uno con 070 Shake. È solo un brano su quattro dove rappa praticamente da sola.
1: Spacca
0: è
1: lei,
0: particolare.
1: Sì sì, lei poi è stata propsata da Kendrick Lamar già anni fa dicendo che è una delle più forti in circolazione, è molto visionaria, è una delle artiste UK più visionarie e forti che ci sono in giro. E tra l'altro lei è indipendente, non so se lo sapevate, ma lei pubblica tutta la roba indipendente e sta dominando di brutto, perché adesso è, cioè, si è fatta conoscere un botto. Tra l'altro non so se lo sapevate anche questo, ma è anche un'attrice ed è nella serie Top Boy, super serie di Netflix.
0: Questo non lo sapevo.
1: Sì, sì. Fa una che si chiama Shelly. Non ho mai visto Top Boy, scusate
0: però
1: la bestemmia. Però perché mi dicono che è una bomba. Solo che
0: è proprio da vedere.
1: Sì, c'ho l'attenzione molto bassa, se non mi prendi subito mi annoio.
0: È giusto, ci sta.
1: Per conquistarmi Black Mirror ci ha messo almeno quattro volte in cui gli ho dato una possibilità.
0: Sempre lo stesso episodio.
1: Sì, sì, sì.
0: E riguarda te stesso episodio.
1: No,
0: quattro
1: il primo
0: volte
1: mi gasava, il secondo mi annoiava e lo mollavo sempre. Poi tipo la terza volta ho detto dai, lo finisco, mi sforzo, ed è diventata la mia serie preferita.
0: Preferita, ce l'hai fatta. Beh, sì, ci sta, ci sta. Infatti questo Sugar Girl particolare, stavo pensando, proprio perché si prende un po' una pausa dalle solite cose che fa.
1: Sì.
0: Ha un po' virato,
1: sì,
0: sta un po',
1: sì,
0: testando,
1: sì. Un po' più
0: sentito,
1: leggera, no?
0: Sì, abbiamo sentito anche il finale di questo pezzo, cioè la partenza è però non è house, è un po' più drum così, e poi finisce con questa roba un po' più elettronica, particolare. Ma cambiamo argomento, perché ieri

0: sera si è tenuto un concertone.
1: Una coercizione.
0: Una coercizione. No, gli M.O.P. hanno festeggiato i 25 anni di Warriors.
1: Oh, yes!
0: E dove l'hanno fatto? A Vicenza!
1: Wow!
0: Eh sì, qua vicino.
1: È lontana
0: qua vicino.
1: L'Islanda, vicino è lontana, a Padova.
0: Vicino, vicino. Praticamente, appunto, per festeggiare i 25 anni da questo album storico, cioè, se non avete in mente l'album...
1: Che poi è 26, mi sa, perché è uscito
0: nel 2000. Sei bravissimo, hai ragione. Vabbè, 26 vabbè. Anni, 26
1: boh, cavoli
0: anni.
1: Loro che volevano festeggiarlo dopo 26, non dopo 25.
0: Esattamente.
1: Scelgono loro, cioè.
0: Esattamente. Ma, appunto, se non vi viene in mente Warriors M.O.P., cosa vuol dire? Beh, dentro c'era Any Hop.
1: C'era dentro... Cold as ice. I'm cold as ice.
0: Esatto.
1: Era più intonata.
0: Foundation. Cioè, beh, veramente dei pezzi incredibili.
1: Ain't up.
0: No,
1: per capirci, è quell'album lì, no?
0: È quell'album
1: lì. E noi ne abbiamo scelta una di quell'album che forse non è così iconica come quelle lì, però è iconica per noi perché personalmente io lo usavo tantissimo quel beat per i freestyle. Era un po' più da battaglia, un po' più da underground,
0: un
1: no?
0: Un po' più da battaglia.
1: Quindi, ragazzi, stasera ci sentiamo. Follow instructions.
0: Quindi seguitele queste istruzioni.
1: Seguiteci. Oh yes.
0: Vai, fai un po' di freestyle.
1: Raga, quando abbiamo sentito gli M.O.P., io e Fanchinano ci siamo detti: vogliamo fare i live così. Noi i live li vogliamo far così. E andate a sentirli se avete l'occasione, perché è un'esperienza. Follow instructions, M.O.P.

0: con Mattac ed Delta Brain, solo su Rete 3.
1: E questi erano gli MOP, Follow Instructions, direttamente dall'album Warriors, uscito il 29 agosto 2000.
2: E che loro vanno a festeggiare, hanno festeggiato insomma ieri a Vicenza, per appunto i 25 anni, anche se con un annetto di ritardo, unica data italiana, e quindi per chi se l'è potuta godere, tanta roba, come sempre sono fortissimi.
1: E gli MOP non si sentivano da 10 anni, ragazzi, cioè erano 10 anni che erano fermi.
2: Ti rendi conto?
1: Cavolo.
2: Cacavolo. E andiamo su un altro album appena uscito, perché è uscito Non è solo swag.
1: Stiamo parlando di chi stiamo parlando?
2: Disgacha. Che secondo te si chiama, perché si chiama Dis?
1: Non lo so.
2: Gacha, perché non vuole essere dis. Atto. Non lo sappiamo.
1: Penso.
2: Comunque, album di 14 brani che insomma ha portato la sua, il suo stile.
1: Secondo
2: sua
1: me,
2: ritmica.
1: 14 brani è il numero perfetto.
2: Sì, è giusto. Di è solito giusto, era tipo tra i 16, 12, però 14 secondo
1: 14
2: me.
1: 14 è perfetto.
2: Ci sta, perché riesce a dire tante cose.
1: La gente non può lamentarsi.
2: No, direi proprio di no. Insomma, lui che appunto ha portato questo nuovo disco, tu mi dicevi la parte visiva. Non ti ha gasato così tanto, ti aspettavi qualcosa di un po' più artistico da parte sua, per quello che è il meno il back della copertina.
1: Il back, non lo so, appena l'ho visto era un po' strano.
2: Perché non sempre si riesce a fare centro su tutti, giustamente, e quindi in questo caso anche io, guardando la copertina, magari possiamo raccontare com'è fatta proprio la copertina principale di questo disco di Disgacha.
1: La copertina principale è figa, nel senso, spacca.
2: Raccontiamola: c'è lui che si ritrova all'interno di una stanza molto molto molto piccola, con il soffitto pitturato che simula insomma un cielo con le nuvole. Lui è in piedi su una sedia, con una gamba, la gamba sinistra su una sedia, la gamba destra su un computer che però è sopra ad una scrivania, ed è tutto racchiuso,
1: tutto molto in bilico,
2: questa roba piccola, e è vestito come se fosse praticamente uno studente di un college.
1: Uno studente.
2: Però con un, sembra un kilt quasi, una gonna.
1: Ah sì, è vero.
2: I pantaloni e la gonna.
1: Ci sta.
2: E ovviamente con il suo ciuffettino ribelle come al solito, e i suoi occhiali un po' alla Harry Potter. Questa è la copertina di Non è solo swag di Disgacha. Possiamo dire che non è solo swag questa copertina.
1: Lo lasceremo decidere a voi se non è solo swag, ascoltando il disco, diciamo.
2: E ce lo ascoltiamo, lui ovviamente tutto prodotto da Sala, questo disco, Disgacha, Sala con musica.

0: macchina dietro, che in realtà questa insomma, lui ha pubblicato sui social questa immagine con lui vestito con questo polo mezza verde mezza bianca, con la scritta sopra la sua testa "non è solo swag", è un come si chiama, un segnale,
1: sì,
0: tipo stradale,
1: un simbolo, esatto, col triangolo rosso,
0: quello di attenzione,
1: attenzione,
0: con in mezzo,
1: tipo vestito bene,
0: con in mezzo un tipo vestito bene,
1: non
0: esatto.
1: Lo so, mi sembra tipo una di quelle riviste per i ragazzini, sì, hai presente quelli, sì, della, sì, sulla, sì, scuola.
0: Esatto.
1: Hai capito?
0: È da capire se nel vinile, oppure se uscirà mai il vinile o se uscirà il CD, ci sarà effettivamente questa come
1: una
0: back cover
1: alternativa.
0: Secondo
1: magari.
0: Me sarà alternativa. Questa qua sembra proprio fatta anche perché ha un formato diverso rispetto a quelle che si utilizzano.
1: Sì, non lo so, mi sembra un po' una roba
0: è un
1: per
0: po'
1: bambini.
0: Cheap.
1: Sì,
0: sì,
1: esatto.
0: Un po' cheap, un po' cheap. Non,
1: però vabbè, non il disco non lo commento ancora perché ancora non ho sentito bene. Però posso dire una cosa, Disgaccia si sente di brutto che di Torino, bro. Cioè, ma è incredibile, ogni frase che dice, visto che lui, secondo me, non ha tanta delivery da rapper, cioè lui non è che rappa proprio rappa.
0: Sì. Beh, lui parla.
1: Si parla, no?
0: Parla
1: e parlando si sente molto la cadenza e da dove vieni, no? Per dire, un Enzi ha una delivery, sì, imbarazzante,
0: beh,
1: cioè incredibile.
0: Certo.
1: Si sente che rappa, no? Cavalca il beat, non sta parlando, sta rappando, è molto diverso.
0: Sì, sì,
1: invece
0: sì.
1: Disgaccia è molto più da parlata e si sente di brutto che di Torino, cioè
0: sì,
1: questa cadenza di Torino è incredibile. Poi io me ne accorgo un botto perché c'ho una residency come DJ a Torino, ci vado una volta al mese e loro hanno molto questa parlata qua, e Disgaccia devo dire che cioè
0: la rappresenta
1: proprio
0: perfettamente,
1: sì, sì, la palesa di brutto.
0: A me fa ridere,
1: non
0: perché
1: che sia un difetto, cioè sono gusti.
0: A me sembra sempre che apre tantissimo la bocca quando parla, quando
1: sì, è una cosa cioè la cadenza torinese è un po' così, e poi sì, diciamo che spende un sacco di energia nella dizione.
0: Esatto, esatto.
1: E comunque
0: vorrei
1: è un bene, va contro il mumble rap.
0: Esatto, vorrei sentire extra beat, magari gli riesce anche bene aprendo
1: così. Non lo
0: tanto.
1: So perché lui si prende il tempo di spalancare la bocca e pronunciare
0: vero,
1: bene
0: vero,
1: e
0: vero.
1: Nell'extra beat non c'hai tanto tempo.
0: Facciamo una cosa, andiamo su un altro disco uscito proprio ieri, l'8 maggio, perché
1: Azzi
0: ho pubblicato Do or Die 3.
1: Oh wow, tra l'altro appunto io prima dicevo che facevo un sacco di freestyle su tipo i beat degli M.O.P. Follow Instructions,
0: sì,
1: ma io ho fatto un botto di freestyle anche su The Format di Azzi, che tra l'altro mi sembra che è addirittura prodotto da DJ Premier.
0: Ah, vuoi dire?
1: Sì. Te la faccio sentire
0: aspetta,
1: al volo.
0: Aspetta, la metto io.
1: Vai,
0: non
1: vai, vai.
0: Mi prendo quel secondo di tempo per andare a cercarla e a metterla.
1: Vai, voglio far sentire su,
0: stiamo parlando
1: su che sonorità. Ma se vuoi l'ho trovata.
0: Nel frattempo, facciamo così. Vi racconto un secondo che questo Do or Die 3 è il capitolo finale proprio della trilogia iniziata nel 1995. E il disco è sotto Mass Appeal Records. Tra l'altro questa ripresa anche dai Dogo, non so se ti ricordi l'ultimo disco dei Dogo.
1: Ah, ma certo.
0: Ripresa chiaramente da
1: ovviamente
0: per un beat.
1: Ecco, questo era Azzi e questi eravamo noi, cioè noi
0: piccolissimi.
1: Sì, piccolissimi che rappavamo su sto beat.
0: E gasatissimi. Comunque il disco super interessante perché ovviamente si ritrova al suo interno anche Nas, anche Jadakiss, Mumu Fresh, insomma, è la sua solita roba da Azzi, quella roba un po' mafiosetta, no?
1: Sì, mafiosetta però non cupa.
0: No, bravissimo.
1: Cioè, mafiosetta da, non so come spiegarlo.
0: Quella roba così.
1: Anche un po' da tipo leggenda intoccabile,
0: esatto,
1: no?
0: Bravissimo.
1: Cioè, tipo sto beat qua è da leggenda intoccabile.
0: Bravissimo. Facciamo così, ci ascoltiamo Steel Jackie, così forse
1: vai,
0: riuscite a percepire meglio quello che
1: vai,
0: volevamo dirvi.
1: Let's go.
0: Che un po'.
1: Così, eh?
0: È così, è sorpresa.
1: Vai.

0: State ascoltando Quattro Quarti.
1: Yo, bella raga, qua da

0: Dai, continua.
1: È questa. Eh sì, hanno ripreso Who I Am di Snoop Dogg, quindi sono andati indietro di un po' di anni. Questa era Smoking parte 2, French Montana, Max B, Rick Ross.
0: Non Maxi B, è Max
1: no,
0: B.
1: No, Max B. E adesso tolgo queste che sennò dopo mi perdo. E una cosa interessante è che ieri hanno fatto una follia proprio.
0: Che senso?
1: Hanno fatto una follia proprio l'altro ieri. Okay. Adesso mi ripiglio,
0: sì,
1: eh.
0: Sì,
1: French
0: sì.
1: Montana. Rick Ross, okay. Perché era il 7 hanno deciso durante la notte, per noi ma per loro un po' meno, a Inglewood di sfidarsi di fare questo versus.
0: Okay. Allora,
1: ti faccio sentire un pezzettino, vediamo se riesco a farti sentire qualcosa.
2: You know I love you, right?
1: Questo è French Montana che lo dice a Rick Ross su un palco, praticamente una roba.
0: Cioè, tipo Clash.
1: Bravissimo, è tipo Clash.
0: Figo.
1: E si sono sfidati con le loro super hit. Sentili così che si divertono.
0: No, fighissimo.
1: Super.
0: Raga, stiamo vedendo il video. È un po' tipo, non so se avete in mente quella roba che aveva fatto Red Bull al Clash.
1: Esattamente.
0: In Barona.
1: Esattamente.
0: Che si sfidavano in crew, cambiavano anche le frasi dei pezzi iconici,
1: esatto.
0: Dissando le altre squadre.
1: Esatto.
0: È una roba magica, cioè. E l'hanno fatto anche loro.
1: A Inglewood,
0: Rick
1: proprio
0: Ross e French Montana.
1: Esattamente,
0: no,
1: ed è una roba che è nata durante il versus. È nato appunto questo format di battle musicali, chiamiamolo così, è nato proprio durante la pandemia.
0: Pandemia.
1: Timbaland e Swizz Beatz, che si sono scontrati per la prima volta suonando i propri successi, e poi da lì insomma l'hanno portato avanti, e l'ultimo è stato proprio il 7, che qualche giorno fa appunto a Inglewood, tra
0: pazzesco.
1: French Montana e Rick Ross.
0: Wow.
1: una roba pazzesca.
0: Pazzesco.
1: Mi hanno divertito tantissimo.
0: Il 7 hai detto?
1: Il 7.
0: Ok. Allora adesso parliamo del 17.
1: Il 17, cioè?
0: Cioè parliamo di un emergente milanese che si sta facendo notare ultimamente, molto forte, molto street, che sta facendo coppia già da un po' di anni.
1: Sì.
0: Con Sick Bad stiamo parlando di Pessimo 17.
1: Pessimo
0: appunto.
1: Pessimo 17!
0: Che è ultimamente uscito con un po' di singoli che preannunciano un nuovo album, appunto con Sick Bad, accoppiata perfetta, accoppiata vincente, appunto stanno lavorando da un po' insieme a dei brani, a dei dischi. Il nuovo disco si chiamerà Moonshiners.
1: Sì.
0: Esce esattamente settimana prossima, e sono usciti vari singoli, è uscito Piccoli pezzi d'inferno parte 2, è uscito Per i soldi, è uscito Italian Redneck, e esattamente ieri è uscito un nuovo singolo appunto dell'album, in attesa che esca tutto l'album, che si chiama Quella foresta.
1: Allora,
0: capiamo quale foresta,
1: esatto,
0: sta parlando,
1: magari ce lo raccontano. Pessimo 17 insieme a Sick Bad.
0: Bars.

0: Pessimo 17.
1: No, si pessimo no.
0: No, no, no, il nome.
1: Ah, il nome. Aspetta, posso fare una cosa?
2: Io,
1: fare
2: bella tutto. Raga, qua Dani Five, stai ascoltando 4 quarti.
0: Bella perché per prima... il fratello Dani.
1: Bella, perché prima ha detto solo che era Dani Five, ma non ha detto cos'era questo.
0: Sì, poi si è bloccato che ha avuto un mal di pancia.
1: E allora adesso lo mandiamo per intero. Passiamo ad un altro artista.
0: Passiamo
1: che
0: ad un
1: ha
0: altro
1: pubblicato
0: artista...
1: un album una settimanella fa.
0: Esatto.
1: Circa.
0: Ma non possiamo non parlarne perché
1: no, tanta roba.
0: Sì, è tantissima roba. Stiamo parlando di Isaiah Rashad. Applausi. Yeah.
1: Tutti in piedi,
0: yes.
1: Tutti in piedi per lui. Tutti in piedi per
0: Isaiah Rashad. Artista incredibile, molto vario, molto trap, ma di classe, non zarro.
1: Sì, ci sta.
0: Molto jazzy, anche soul. Beh, è sempre fatto di... impazzire come stile. È uscito con un nuovo album, si chiama It's Been Awful. È stato orribile.
1: Awful.
0: Ragazzi,
1: l'abbiamo aspettato per 5 anni.
0: Sì, sì, sì. Io
1: quindi...
0: l'aspettavo, lo ascolto tanto. Lui è molto forte. Devo ancora sentire bene il disco, ma promette bene. Sembra anche molto introspettivo. Tra l'altro, ho seguito un'intervista dove diceva che in questo album parla di una cosa che gli è successa nel 2022. Non so se lo sapevate, ma è stato leakato e diffuso un video intimo, diciamo un po' porno, penso.
1: Beh, sì.
0: Di Isaiah Rashad, che aveva a che fare con, penso, un uomo.
1: Sì.
0: Perché poi dopo nell'intervista dice che poi ha trattato questo argomento nel disco perché è ovviamente
1: l'ha colpito,
0: in sbatti totale. Sia per il leak di una cosa intima che non dovrebbe mai andare in giro ed essere diffuso, perché le cose intime devono rimanere intime.
1: Esatto.
0: E vorrei specificarlo e ripeterlo, bisogna sempre avere rispetto per questa cosa. In più dico probabilmente, perché non ne sono certo al 100%, però poi dopo specificherò il perché. Penso che sia stato con un uomo, perché poi lui dice che quando è stato, diciamo, scoperto che lui fosse bisessuale,
1: sì,
0: è andato un po' in sbatti, più per il fatto di essere accettato per quello che è.
1: Beh, ma perché
0: poi, cioè, lui ha fatto outing, no?
1: Sì.
0: Cioè, anche senza volerlo.
1: Certo. Un po' obbligato.
0: Quindi tutti lo sapevano. Il problema non era dirlo, il problema è essere accettati una volta detto. Perché
1: esatto,
0: nell'ambiente rap, che è molto macista,
1: purtroppo è ancora così, la fluidità sessuale,
0: sì,
1: non è proprio accettatissima,
0: no?
1: Sì,
0: se non ti piacciono solo le donne,
1: non meriti il rispetto degli altri.
0: Diciamo che è molto difficile, appunto, in questo ambiente del rap molto macista, farsi accettare per quello che si è, quindi essere bisessuale o gay o così.
1: Ovviamente la cosa è molto stupida, cioè tu non dovrebbe esistere questa cosa.
0: No, assolutamente,
1: no?
0: Anche
1: tutti
0: perché
1: dovrebbero avere la possibilità, cioè, di vivere la propria sessualità senza il giudizio degli altri, perché
0: sì,
1: in fin dei conti, ma
0: anche
1: te
0: perché
1: che ti frega di quello che
0: no,
1: faccio nella vita privata.
0: Non intacca assolutamente nello stile della musica che fa, anzi lui è swaggissimo, è uno degli artisti più completi, incredibili, e quindi, capito, cioè non dovrebbe esistere questa cosa, questa discriminazione, come per tutte le cose, ma vabbè, in questi tempi va specificato. Assolutamente,
1: sì.
0: Secondo me, tipo,
1: purtroppo
0: Tyler ha un po' sdoganato questa,
1: certo,
0: cosa qua.
1: Certo.
0: Quindi, ecco, non è il primo che lo fa. Magari aveva la strada un pelino spianata rispetto a Tyler.
1: Sì.
0: Però, comunque, non è ancora del
1: visto,
0: tutto,
1: esatto, non abbastanza
0: sdoganato. E dobbiamo sdoganarlo assolutamente.
1: E quindi ha avuto tutte queste vicissitudini, insomma, questo video leakato, eccetera, eccetera, che lui poi ha diciamo trasportato all'interno della sua musica e ha raccontato sia quello, sia la sua lotta contro la dipendenza, tutti i percorsi di riabilitazione che ha fatto. E allora noi, da tutto il disco, abbiamo scelto Mom, un po' come
0: M-O-P-M-O-M.
1: M.
0: Yeah.

0: che fuoco. Man on a Mission, questo praticamente è il titolo, no?
1: Esatto, non era mom. Cioè, è un gioco di parole tra mom e man on a mission.
0: Esattamente.
1: È stata monta. Questo era Isaiah Rashad, più fresco che mai. Sono felicissimo.
0: Sì.
1: Mo finisce la puntata, mi riascolto tutto il disco.
0: Sì, anche perché pure qua abbiamo detto che 14 era il numero giusto, lui ne ha fatte 16 di tracce all'interno di questo
1: che
0: disco.
1: Che va bene.
0: Ce le possiamo godere tutte quante.
1: Let's go.
0: Allora fatelo anche voi, ovviamente noi come sempre vi invitiamo ad ascoltare poi per intero gli album, anche perché è una cosa che si fa sempre meno, a meno che non ti compri un vinile, un CD, allora stai lì e te lo lasci andare e te lo godi in questa maniera.
1: E sta tornando sta vibe.
0: Sta tornando. Andiamo su un altro artista.
1: Oh, siamo arrivati.
0: Volevi tantissimo ascoltare.
1: Sì. Siamo arrivati alla seconda canzone da mettere sullo yacht.
0: Eccola lì. Fate così.
1: Sì.
0: Adesso vi mettete il costume da bagno.
1: Sì, prendete una barca.
0: Prendete una
1: immagino
0: barca
1: che ce l'avrete.
0: Online,
1: subito. Bella grossa.
0: Andate a prendere la barca più grossa che trovate.
1: Poi prendete un po' di champagne.
0: Sì, poi.
1: Degli amici.
0: Potete prendere anche delle bibite analcoliche.
1: Sì,
0: va bene,
1: però.
0: Perché
1: certo.
0: Magari delle.
1: Però preferibilmente birra.
0: Qualcosa per fare un aperitivo.
1: Esatto.
0: Anche se è un po' tardi per fare una, però ci sta.
1: Se volete, prendete una collana con i diamanti, ma non è obbligatoria, perché comunque Laura basta con questo.
0: Sì, vedo dalla lista che comunque devi anche poter uscire in barca, non solo tenerla lì al molo.
1: Devi
0: avere il patentino.
1: Sì. Oppure chiami qualcuno che te la guida.
0: Anche.
1: Insomma, polleggiati per bene, perché mo ci sentiamo Larry June, Cardo, The Good Kind. Fai partire la barca, brother. La vedi? Che parte sta barca?
0: Sai che è uscito il sole? Sta uscendo il sole?
1: Sta uscendo il sole? Questa luce arancione. Vai. Oh yes. Mi vedo in rallenti.
2: 4/4.
1: La regione, The Good Kind. Yes. Strabbai dopo, raga.

0: mode. Cosa
1: buona,
2: raga, mi sono stortato il cappello.
1: Mamma mia, ma quanto.
2: Capito
1: quanto?
2: Come? Ma cioè, me lo sono stortato tipo a fianco. Cioè, talmente mi ha gasato.
1: È incredibile.
2: Talmente è OG. È talmente.
1: Hai la visiera sull'orecchio.
2: Sì, non riesco a mettere le cuffie, ma è stato. Cioè, dovevo
1: giusto,
2: farlo. Un bisogno.
1: Giusto,
2: un bisogno.
1: Giusto.
2: Questo era The Good Kind di Larry June, raga. Aspetta che sposto il cappello. Ritorno normale. Oh. Eccomi. Oh. Sì, ora sì che mi sento.
1: Ora sì che ci
2: Larry
1: sei.
2: Larry June con The Good Kind. Tra l'altro, il video ufficiale è esattamente in barca. Ed è per questo che vi ho consigliato di fare questa cosa.
1: Giusto.
2: Quando siete in barca quest'estate, droppate sto pezzo e vedrete che tutta l'aura vi pioverà addosso.
1: Farete un bel figurone.
2: E il pezzo arriva da un disco del 2023, The Night Shift, di Larry June e Cardo Got Wings. Ragazzi, un mix tra trap e rap in tutto il suo splendore. Let's go.
1: Let's go. Allora, noi siamo arrivati praticamente a fine puntata.
2: Eh sì.
1: E quindi è arrivato il momento di salutarvi, sì, ma anche di lasciarvi con un ultimo pezzo tratto dall'ultimo album di Gesto, postumo, che si chiama Stato di coscienza, album che appunto è uscito ieri e che ci ricorda quanto lui aveva tante cose da dire e poteva raccontarle anche in maniera molto, molto, molto stilosa.
2: E che aveva un disco pronto.
1: Praticamente sì, praticamente sì, perché anche questo disco di Gesto è un disco con non pochissime tracce, nonostante tutto sono 12 in questo caso. Lui, ricordiamo, ci ha lasciato nel 2025, era il 31 luglio del 2025, e quindi dopo un po' di tempo sono riusciti Aist e tutti gli altri, insomma, a confezionare questo ultima
2: sì,
1: fatica,
2: certo,
1: da parte sua. Del disco abbiamo scelto Non avere paura, un titolo che, beh, la dice tutta quanta. Noi comunque vi salutiamo, vi diciamo che insomma ci potete riascoltare con la stessa puntata in replica
2: sempre
1: il
2: lunedì dal 23 a mezzanotte.
1: Altrimenti
2: ci potete trovare su www.rsi.ch
1: e anche
2: in replica quando volete
1: sull'applicazione Play RSI, ma ovviamente torniamo settimana prossima al sabato dalle 20
2: alle 21.

Benvenuti a Sunday Disco Society qui su Rete 3, secondo DJ Nick. Prepare your ears for a full hour of great tunes, good vibes. E questa prima canzone è veramente la definizione di Sunday Disco Society. Ci abbiamo un old school classic with a modern twist. Questa è Malena Shaw. Stay tuned for some awesome tunes ahead.

Malena Shaw, Women of the Ghetto, un remix da Akshin Alazideh da Azerbaijan. Adesso andiamo verso Germania. The beat is the rhythm, the original mix from Club de la Belugas. Questo è Sunday Disco Society su Rete 3.

Grazie in the mix con DJ Nick. Magari stai chiedendo perché Sunday Disco Society? Ti spiego adesso. Domenica è più di un giorno. Sunday is an attitude. Si può trovare il tuo Sunday moment, ritrovare un po' di energia, bellissimo, di stare con amici, di riprendere il tuo momento, di prepararsi per la settimana avanti. Disco è anche non solo la musica, però anche the vibe, qualcosa un po' più indipendente, qualcosa che è uno movement, è una gioia di espressione. E society perché è una comunità che inizia con io e voi. Adesso ragazzi andiamo a qualcosa che viene da Bologna e Imola, un DJ che mi fascina, che prende una sample da Johnny Bristol di 78. Questo è Will You Know da LTJ Experience.

Qualche volta su Sunday Disco Society ce l'abbiamo un DJ, un nome, un gruppo che torna dopo un po' di settimana. Questo è uno di quei casi. Ce l'abbiamo Hot Toddy, metà del Crazy P. Questo è Down to Love.

adesso andiamo qui su Rete 3 su anno 79 con The Godfather of Go-Go, the subgenre of funk. Magari hai già sentito questo Bustin' Loose, Chuck Brown.

abbiamo ascoltato Sky with High, the 12-inch remix. Adesso andiamo a qualcosa un po' più moderno, però sempre con quello vibe, nostalgia. In My Life featuring Michael Robson, the original mix, this is Shaz.

Andato super veloce questo ora insieme. Spero che vi è piaciuto. Questa era Sunday Disco Society. Dobbiamo chiudere il programma, ragazzi, per oggi. Però devo ricordare che la prossima domenica alle 2 nel pomeriggio e poi c'è una replica sabato alle 9. Oppure sul streaming su RSI si può trovare tutti gli episodi. Spero che ci sentiamo presto. Questo era Shaz dalla Francia. Adesso andiamo nella UK con Mark Ray, Without You Now, featuring Weber. Ci vediamo presto, ragazzi. Ciao.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Un libro può essere il più venduto al mondo, con le 5 miliardi di copie della Bibbia, o quello più venduto in 24 ore, con le 12 milioni di copie di Harry Potter e i Doni della Morte vendute il 14 luglio 2007. Può essere sacro, come il Corano, o maledetto, come il Grande Grimorio. Può essere impossibile, come il manoscritto di Voynich, scritto nel 400 e ancora indecifrato. Per 400 anni, unico medium di massa, ringraziando Gutenberg, il libro è il più diffuso veicolo del sapere. Prima ancora, però, qualsiasi esso sia, un libro è qualcosa di cui ci si fida, a cui ci si concede, instaurando un rapporto intimo, di coppia, spesso muto, benché colmo di parole. Quindi perché fargli le orecchie? Un libro è il suo profumo, la sua edizione e la sua cura. Un libro è cura, pillola con gli angoli retti per l'anima. Un libro è la sua compatta perfezione di parallelepipedo da preservare aprendolo il giusto, quasi le parole fossero farfalle o quasi ne dipendesse la piega dell'abito del protagonista. Un libro è studiarne gli ingombri, se con o senza prefazione, scoprirne la dimensione dei caratteri e la leggerezza delle pagine. Quante pagine! Un libro è scorrere con il pollice quelle che mancano, giocandoci timori e scommesse, impazienza e speranze, chiedendosi se poi sarà malinconia o liberazione. Un libro è libreria e libraio, ma anche biblioteca e bancarella, e poi comodino, treno, passeggiata, spiaggia, poltrona, panchina, cesso, università, di nuovo biblioteca. Un libro è un consiglio prezioso e delicato. È una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini. Un libro è la stessa unica pagina, riletta 10 volte fino alla resa. E buonanotte.
0: Il recensore. Il recensore. Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi quattro rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario Aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Park Seung-jin. Ok, nomi difficili, quelli dei coreani. Molto difficili. Però quella squadra coreana del nord è celeberrima perché è la squadra che nel 1966 prese il mondo del calcio e lo strattonò. È una storia semi-irripetibile anche perché molto legata all'epoca. Nel 1966 la Corea del Nord non era riconosciuta dagli inglesi che organizzavano il mondiale. Fecero forti pressioni dicendo no, signori, noi questi qua non li facciamo entrare, e la federazione inglese disse signori, se non li fate entrare non si gioca il mondiale, noi vi sconsigliamo di continuare in questo modo. E infatti i coreani arrivarono. Vennero spediti al nord, sui campi più difficili d'Inghilterra, anche se non ne poté trovare uno senza erba, e quindi comunque, per malmessi che fossero, comunque li hanno fatti allenare. Quello che era stato sottovalutato è che se li mandi al nord, in una zona mineraria, tipo Middlesbrough, e c'è caso che il pubblico si affezioni a questi ragazzi, che erano tutti alti 1,60, irriconoscibili per i nostri standard l'uno dall'altro, all'epoca non c'erano i nomi dietro le maglie, c'erano soltanto i numeri. E questi giocatori sembravano identici l'uno all'altro, tutti col caschetto, tutti alti 1,62, 1,65... E stando a Giovanni Lodetti, calciatore italiano dell'epoca, che era in tribuna il giorno in cui la Corea del Nord batté l'Italia, se ne avessero cambiati 10 all'intervallo, noi non ce ne saremmo accorti. E allora perché Park Seung-jin? Tra l'altro, se notate, segna il gol d'apertura di una partita storica. La Corea del Nord, dopo aver eliminato l'Italia, va a Goodison Park. Ci sono 51.000 spettatori paganti allo stadio dell'Everton e giocano contro il Portogallo dell'incredibile Eusebio e vanno 3-0 dopo mezz'ora. Park segna il primo gol, però di questo Park si sono perse le tracce. Deve essere successo qualcosa. Strano, riappare in uno di quei tremendi libri scritti da qualcuno che è riuscito a scappare da un gulag della Corea del Nord, che sostiene di averlo visto, che era lì, ed era lì da 12 anni. Ma com'è possibile un eroe nazionale, uno che ha segnato un gol famosissimo nella storia del calcio coreano? Stando alla storia che Park ha raccontato, e sono tutte da controllare, però è probabile, dopo quella partita contro l'Italia, i giocatori coreani, ebri di gioia, si concedettero qualcosa. Un paio di birre, qualcuno ci provò con una ragazza, e per via della popolarità che avevano a Middlesbrough, qualcuno ci riuscì anche. Un solo giocatore quella sera non c'era. Casualmente quello che segnò il gol all'Italia, Pak Do-ik, spacciato per un dentista, ma non era neanche un odontotecnico. Aveva una gastrite e quindi quella sera non uscì con gli altri. E infatti ogni volta che viene ricordato Pak Do-ik, Pak Do-ik è disponibilissimo per delle interviste. Ma se chiedete di Park, evidentemente no. Era probabilmente quello che quella sera, oltre a tre birre, si portò via un inglese. E quando tornò a casa non gli fu perdonato. È una storia possibile, non è certa. Ma nel caso ci dice quanto lontano possa essere un mondo che è così vicino a noi per certi versi e così inafferrabile come quello della Corea del Nord.

0: lo spazzolino è uno degli oggetti più dimenticati quando si parte per le vacanze, insieme a caricabatterie e adattatori eventualmente se servono.
1: Di conseguenza è uno degli oggetti più venduti nei chioschetti per turisti.
2: A me lo spazzolino elettrico proprio non piace.
3: Vabbè.
2: Viva lo spazzolino normale, vivono i cavernicoli.
0: C'è anche Lara che scrive: io ho provato gli spazzolini elettrici, non ce la faccio con le vibrazioni, già il rumore mi infastidisce. Comunque ci sono un sacco di cose interessanti da dire sullo spazzolino.
1: E quindi?
0: Non ce la faccio a tenere.
1: No, dai, non no, non fare adesso, non tirare fuori. No, Wikipedia adesso no, però. Vai, allora, dimmi da dove nasce lo spazzolino.
0: Erano gli antichi egizi. Sono i primi ad aver avuto l'idea di masticare i rami dell'albero di Arak per pulire i denti. Un'altra curiosità di questo albero pazzesco è che i rametti per la pulizia dei denti hanno anche il fluoro naturale.
1: Io ti parlo della mia povera nonna che mi diceva quando ero piccolo di fregare la salvia sui denti. Interessante però sta roba.
0: Vero.
1: Devo dire la verità, interessante. Fa schifo, ma interessante. Qual è la differenza tra una vaca brown swiss e una vaca bruna originale?
0: Bravo.
1: Te me lo domandava.
0: Allora, la bruna originale come muggisce secondo te?
3: Meh.
0: Ok, e invece l'altra?

0: Il radiogiornale.
1: Il cacciatore non è la soluzione per la lotta al lupo, assemblea con dibattito sull'arte venatoria o sul ritorno alla semplice passione. Tra i membri dell'equipaggio della Ondius, la nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di antivirus, c'è uno svizzero e asintomatico e in arrivo a Tenerife con tutti gli altri, fra misure di precauzione di ampia portata. La paratina sulla Piazza Rossa. Il messaggio è sempre di grande portata dal presidente russo Putin in occasione della giornata che celebra la vittoria sul nazismo. I nostri soldati stanno combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. Per questo che anche nel riassunto dei principali fatti del giorno, un 9 maggio 2026 in cui la cronaca ha visto momenti di tensione controllata a Lucerna. Centinaia di persone hanno manifestato a Kurplatz contro il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, rispondendo alla chiamata del movimento Masfol, assurto agli onori della cronaca per l'opposizione alle misure anti-Covid. Contemporaneamente un migliaio di persone si è riunito sul lato opposto del lago in Europa Platz per una contromanifestazione organizzata da un'alleanza di sinistra che denunciava la presenza di militanti di estrema destra provenienti da Bulgaria e Ungheria al fianco di Masfol. La polizia, in tenuta antisommossa, ha tenuto separate le fazioni antagoniste a 50 metri l'una dall'altra. In Ticino, ora, dove c'è stata l'assemblea dei cacciatori, accanto ai compiti più classici come ad esempio le nomine statutarie e gli aggiornamenti su catture della scorsa stagione, la Federazione Cacciatori Cantonale ha voluto riportare al centro della discussione il valore della caccia tradizionale in contrapposizione con quella puramente di regolazione. Luca Berti.
2: I numeri puri e semplici, snocciolati all'assemblea tenutasi a Mendrisio, dicono che nel 2025 la selvaggina catturata è diminuita. Sono poco meno di 6.000 i capi, tra cervi, camosci, capriole e cinghiali, catturati. Un valore inferiore ai due anni precedenti, soprattutto per via dell'importante calo nelle catture di cinghiali. Cinghiali e cervi che sono specie che il cantone vuole diminuire sul territorio per evitare danni. I cacciatori sono chiamati a regolarne il numero, un ruolo che però è anche un rischio e la sfida principale per il mondo venatorio, come ha ricordato il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti.
3: Attualmente la sfida principale è quella di evitare una deriva del modo di cacciare in funzione di alcune necessità che impongono un sempre maggior aumento di abbattimenti per determinate specie. Quello che la federazione vuole evitare è che questo vada a scapito della caccia di tradizione.
2: Il timore è che, dimenticando la tradizione, al cacciatore resti solo il compito di ridurre le specie in esubero e a lungo termine questo rappresenta un rischio per la legittimità stessa della caccia.
3: Un domani questa contingenza potrebbe non più esserci, dobbiamo essere pronti a tornare indietro.
2: Tornare alle tradizioni per affrontare anche un eventuale dibattito sull'abolizione della caccia. Per ora in Ticino non è tema, lo è però in altri cantoni. Un segno dei tempi e della sensibilità che cambia, ha fatto notare dal podio il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali.
4: La caccia tradizionale, i suoi valori etici devono scendere dei compromessi con la situazione attuale in cui questo tipo di impostazione è un po' fuori dal tempo. Il cacciatore deve fare delle concessioni rispetto all'approccio tradizionale e mettersi un po' a disposizione, e lo fanno, devo dire, anche nella cura del territorio, nel mantenimento dell'ecosistema, e questo è particolarmente apprezzato perché è nell'interesse di tutti.
1: A Lugano, dove la SSR svizzera italiana Corsi ha tenuto la sua assemblea annuale con circa 150 soci presenti, si è fatto il punto della situazione dopo la votazione dell'8 marzo sull'abbassamento del canone. E si sono inquadrate le sfide che dovrà affrontare la SSR, la società svizzera di radiotelevisione, chiamata a risparmiare, lo ricordiamo, 270 milioni di franchi entro il 2029. Nave da crociera Ondius, adesso, dove si è manifestato un focolaio di antivirus. La nave sbarcherà nelle prossime ore nel porto di Granadilla, a Tenerife, alle Canarie, e il suo avvicinamento sta creando non poche preoccupazioni nella popolazione locale, oltre a un dispiegamento organizzativo del governo spagnolo piuttosto ampio. Tra i membri dell'equipaggio della Ondius c'è anche un elvetico. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
0: 6 casi confermati di antivirus e 2 sospetti. 3 delle 8 persone sono decedute. Si tratta di una coppia di anziani dei Paesi Bassi e di una donna tedesca. A bordo della nave ci sono 88 passeggeri e 59 membri di equipaggio, tra cui anche uno svizzero, come ha spiegato ai microfoni SRF Anne Levy, direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Nel frattempo abbiamo appreso che uno svizzero, che si trova sempre a bordo ed è membro dell'equipaggio, non presenta sintomi, ma è considerato un caso contatto perché è entrato in contatto con persone infette. Fortunatamente sta bene. Non appena la nave attraccherà Tenerife saranno adottate misure molto rigide. Intanto il paziente svizzero che ha contratto l'antivirus sulla nave da crociera è tuttora ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'uomo sta bene, non ha sintomi e si è comportato in modo molto responsabile andando subito all'ospedale universitario. Mentre la moglie di quest'ultimo rimane a casa in isolamento per precauzione. La coppia aveva lasciato la nave a fine aprile, rientrando in Svizzera, dove l'uomo aveva poi sviluppato i primi sintomi. In isolamento anche una donna residente a Ginevra, che si trovava su un volo tra Sant'Elena e Johannesburg con una persona gravemente malata. Non prevediamo ulteriori contagi in Svizzera, ci vogliono un paio di giorni prima di sapere se qualcuno è malato o meno. Dato che finora nessuno si è fatto più avanti, siamo fiduciosi. Una fiducia legata anche al comportamento delle persone coinvolte, ai protocolli medici e alla contagiosità relativamente bassa dell'antivirus.
1: Intanto a Tenerife è tutto pronto per l'accoglienza della nave, il suo arrivo è previsto di primo mattino. Alle 9 ora svizzera potrebbero iniziare a sbarcare. I contagi confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sono 6. A bordo ci sono 147 persone di oltre una ventina di nazionalità. Sulla crociera verranno fatte tutte le verifiche del caso, verrà disinfettata, verrà pure sbarcato il corpo del cittadino tedesco morto lo scorso 2 maggio proprio a causa del virus. Al momento a livello internazionale i contagi rimangono limitati, ma non si esclude che il numero possa aumentare. Le persone sotto osservazione infatti si moltiplicano un po' ovunque, anche se giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha escluso che si possa tramutare sia in epidemia che in pandemia. Discorso invece piuttosto breve del presidente russo Putin in occasione della giornata che ha celebrato la vittoria sul nazismo. I nostri soldati stanno combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Questo in sostanza il suo messaggio, mentre sul fronte regge per ora una fragile tregua di 3 giorni, ormai 2. Le celebrazioni sono avvenute in concomitanza con un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina di soli 3 giorni, iniziato 9 maggio. Alberto Zanconato, nostro collaboratore da Mosca, com'è stata vissuta questa giornata?
5: È stata vissuta in modo molto cupo a Mosca. Le strade intorno al Piazza Rossa erano deserte, c'erano fortissime misure di sicurezza, sono state tagliate le comunicazioni internet sui telefoni cellulari e addirittura messaggi SMS, appunto per il timore di attacchi da parte dei droni ucraini. Una atmosfera totalmente diversa da quella dell'anno scorso, in quando per l'80° anniversario della vittoria sul nazifascismo vennero a Mosca i più importanti leader e amici della Russia, a partire dal leader cinese Xi Jinping, e quindi abbiamo assistito ad una sfilata che si è conclusa nell'arco di 45 minuti soltanto. Gli unici mezzi che abbiamo visto corazzati, che si sono visti corazzati dalle immagini sulla Piazza Rossa, sono stati gli antichi carri armati T-34, praticamente dei cimeli, quelli che alla fine della Seconda Guerra Mondiale entrarono a Berlino. Il portavoce di Putin, Peskov, ha detto che in realtà Trump ha molta fretta, però ci sono questioni molto complesse da risolvere, quindi ci vorrà pazienza, i negoziati richiedono tempo, e il consigliere presidenziale Ushakov ha aggiunto che non c'è nemmeno lo spazio, che è infondata la speranza di Trump di estendere questa tregua oltre i 3 giorni, cioè oltre l'11 maggio. A questo punto quindi non sembra che ci sia spazio per ottimismo, e addirittura Ushakov ha detto che nemmeno lo scambio di prigionieri, mille per parti, che Trump dava come imminente, e anche per questo ci verrà del tempo e bisognerà lavorarci.
1: Spostiamoci in Medio Oriente. Il gruppo filo iraniano in Libano, Hezbollah, ha dichiarato di aver colpito il nord di Israele con un drone in risposta agli attacchi israeliani contro il Libano, che continuano nonostante il flebilissimo ormai cessate il fuoco. Mojaba Khamenei, adesso l'attuale guida suprema dell'Iran, ha riportato solo ferite leggere nell'attacco israelo-statunitense che all'inizio della guerra o dell'attacco ha ucciso il suo predecessore e padre Ali Khamenei, lo ha detto un funzionario in un video diffuso da un'agenzia legata al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. I dettagli forniti per la prima volta da Teheran parlano di problemi a una rotula alla schiena e di un taglio dietro all'orecchio. La nuova guida suprema non è ancora apparsa in pubblico, alimentando così le speculazioni sul suo stato di salute e sul suo effettivo ruolo nella catena di comando iraniana. Il sabato è stato anche e soprattutto sportivo, ce lo riassume David Conti.
6: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla salvezza dello Zurigo che, vincendo 2-1 il derby contro il Grasshopper, ha consolidato la decima posizione, complicando la vita ai cugini, ora solo a più 4 dall'ultimo posto in virtù del successo sempre 2-1 del Winterthur contro il Losanna, e questo a due giornate dal termine. Nella terza partita 3-3 tra Lucerna e Servette. Oggi spazio al girone per il titolo, il Lugano che saluterà a fine stagione Mau, Belagi e Broghiar, ospita il San Gallo per il secondo posto, fischio d'inizio alle 14. Alle 16:30 Young Boys Basilea e Sion Thun alla prima apparizione ufficiale da campione svizzero. In Italia, 36esima giornata di Serie A, 3-0 dell'Inter in casa della Lazio, Lecce Juventus 0-1 e sorpasso sul Milan in campo contro l'Atalanta. Nell'hockey, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 contro la Svezia, la Svizzera torna in pista a mezzogiorno contro la Cecchia. Nel motomondiale Jorge Martin ha vinto la gara sprint sul circuito di Le Mans alle 14. Il Gran Premio vedrà partire davanti a tutti l'italiano Bagnaia, assente Marc Marquez, spagnolo che ieri si è rotto il piede destro. Nel tennis, Victoria Golubic fuori nel secondo turno del Master 1000 di Roma, eliminata in 3-set dalla russa Andreeva, stessa sorte poi dopo la Golubic per Belinda Bencic, ma in 2-set contro un'altra russa, Kalinskaya. Tutto facile invece nel tabellone maschile per Jannik Sinner all'esordio contro l'austriaco Hofner. Infine nel ciclismo, il Giro d'Italia lascia la Bulgaria con la terza tappa per velocisti con arrivo a Sofia. Ieri successo e maglia rosa per l'uruguaiano Guillermo Silva.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di domenica, ormai 10 maggio, e Meteo Svizzera ci fa sapere che sono in arrivo nebbia e pioggia al sud, neve sopra i 2400 metri. Eccovi servita una domenica da mura di casa, con minime 10 gradi e massima poco più alta, 16. Isoterma di 0 gradi dai 2600 metri. Nord delle Alpi, Vallese, nord e centro dei Grigioni, sulla Svizzera francese precipitazioni anche temporalesche. Verso est schiarite per effetto del vento inizialmente ancora asciutto. Temperature minima 8 gradi, massima 18. Un'occhiata all'evoluzione. Al sud lunedì ultimi rovesci, anche temporaleschi. Nel corso della giornata passaggio a tempo asciutto con alcune schiarite. Martedì giornata soliva. Mercoledì variabile con pioggia alternata a qualche schiarita. Al nord lunedì dapprima pioggia e poi schiarite. Martedì precipitazioni. Di neve dai 1500 metri. Nel corso delle ore però poi arriverà il sole. Mercoledì dopo una notte fredda con possibili lievi gelate sulle pianure, probabilmente abbastanza sereno. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Andrea Colosio in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una felice notte e un pensiero particolare, una rosa, a tutte le mamme all'ascolto nel giorno della loro festa.
7: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.